con una storia importante di Eros Ramazzotti. Amici, stiamo arrivando alla metà del nostro flipper di quest'oggi. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo in qualcosa come 50 anni di musica, dagli anni 70 ai giorni nostri, al 50% italiana e al 50% internazionale. Intanto salutiamo l'Eros nazionale e proseguiamo il nostro cammino ora con Nick Kershaw ed Wouldn't It Be Good del 1984. Tra poco vi parleremo della pasta, sì, di pasta, di spaghetti agli insetti prodotti nel nostro paese. Non ci credete? Va bene, tra poco vi raccontiamo tutto, piaccia o meno, poi naturalmente uno può scegliere, provare oppure no. Intanto la notizia la diamo.

Questa è una delle tante canzoni degli anni 70 che mi ricordano un po' la mia infanzia. La bottega dell'arte, amore nei ricordi. Invece parliamo di pasta, perché a quanto pare è uscita in commercio la prima pasta italiana, quindi made in Italy, realizzata a base di farina di insetti. No, non le hanno fatte le grandi marche che conosciamo bene. L'azienda produttrice è in provincia di Torino e si chiama Italpasta. E appunto questa pasta viene realizzata con farine di insetti. Il suo costo non è assolutamente a buon mercato, perché costa, un chilo di pasta costa 4 volte quello di una pasta normale, e tra l'altro il suo gusto ricorda un po' la liquirizia. Io non penso di provarla mai, a meno che non me la diano a tradimento. Sarà perché sono provinciale, però so che ci sono persone curiose e mi sembrava opportuno dare questa notizia.

Molto bene amici, da Fiorella Mannoia siamo passati a Zed e tra poco vi racconteremo, dobbiamo raccontarvi dell'ultima curiosità di quest'oggi, di quanta neve sta venendo in California.

Eccola qua la rocker d'Italia, Gianna Nannini, possiamo sempre. Allora, si parla tanto di riscaldamento terrestre, sicuramente il cambiamento climatico c'è, ma a volte dei dubbi sul riscaldamento terrestre ci sono, quando ad esempio in California, secondo le ultime stime insieme in Sierra Nevada, il primo febbraio sono state misurate qualcosa come tanta di quella neve che è 205% rispetto a un anno fa e il 20% rispetto al primo di gennaio, il che fa ben sperare, perché con la siccità che sta attanagliando lo stato americano da 3 anni si conta che così continuando ci sarà la possibilità di riempire bene quelli che sono i serbatoi dell'acqua, perché insomma, come detto, sono 3 anni che in California c'è una siccità da spavento, perché la California non è solamente quella sul mare, ma ci sono anche le montagne e lì c'è pieno di neve, come non accadeva da molti anni. E poi parlano di riscaldamento climatico. E adesso Lady Gaga, amici, Poker Face.

0: E con questo grintosissimo motivo degli Oro Onde Radio Ovest, lo vuoi, la vuoi? Abbiamo completato anche quest'oggi il nostro bel listino di canzoni, sia italiane che internazionali al 50%, dagli anni 70 ai giorni nostri, quindi Flipper è terminato, Marco Mari ha terminato il suo tempo, io vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a 00:30 e nella notte fra giovedì e venerdì a 1:00 su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a 00:30 e nella notte fra giovedì e venerdì a 1:00 su Radio Tiguglio.

0: Radio Web, il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Radio Tiguglio.

0: Senza sorpresa, i più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...
2: In diretta dallo Studio 1 va ora in onda Supermarket. Notizie fresche e pezzi imbattibili.
3: Cari amici di Supermarket, bentornati tutti quanti in una nuova puntata, un nuovo episodio, un nuovo appuntamento col nostro varietà folle, bizzarro, dinamico e soprattutto imbarazzante, perché ci sono dei momenti in cui veramente anch'io che sono di qua al microfono dico ma non so come posso andare a finire. Comunque, in questa puntata intanto spazio alla buona musica, soprattutto a tutti i nuovi singoli dei grandi artisti, dei grandi big che sono usciti, che dovranno uscire, insomma, che ancora li devono comporre, cioè se ancora devono scrivere i singoli, noi già li abbiamo, quindi anticipiamo proprio mentalmente l'artista. E poi soprattutto oggi avremo una grande ospite, la cantautrice Erika Petti, che di indole, di DNA blues, black, ci farà ascoltare una sua nuova composizione, quindi si allontana per un attimo dal suo tradizionale genere musicale per buttarsi nel cantautorato italiano. Quindi con la sua canzone scelgo di rimanere qui. Quindi noi intanto siamo qui e andiamo avanti, iniziamo Supermarket. Sì, signora Salve, abbiamo aperto, eh?
4: Ma non ho capito che cosa vuol dire.
3: Abbiamo aperto adesso, fatto l'introduzione.
4: Ma guardi che parla con un'altra persona, sa?
3: Cioè che siamo in onda, supermercato.
4: No, guardi, non sono io la persona.

0: sono come l'altra volta. Cerca.
1: Ma scusi, lei la settimana scorsa non aveva la radio?
0: Ma scusi, io non riesco a capire perché mi sta chiamando. Abbia pazienza.
1: Per dirle... No, per dirle che abbiamo iniziato. Dopo uno, in questa ora in cui noi abbiamo incominciato, può dire faccio la spesa oppure ascolto, ecco.
0: Guardi, io non ascolto, mi scusi, arrivederci.

0: Ora invece parliamo di un argomento che forse potrebbe far piacere sia uomini che donne. Parliamo di pantaloni. Quante volte ci lamentiamo che acquistiamo dei pantaloni e ci durano poco, si scucciano, si strappano, basta prenderli da qualche parte per creare delle lesioni, ecco, a meno che non siano dei jeans che comunque hanno una stoffa molto più resistente. Questa azienda, pensate, ha messo in commercio dei pantaloni che costano oltre 700 euro, quindi non costano pochissimo, però pensate, sono garantiti 100 anni. Steve Tidball, che è il cofondatore di Wallbeck, sostiene che la società è certa di poter sostenere la garanzia di 100 anni, perché i nuovi pantaloni sono fatti di materiali così resistenti da poter essere letteralmente usati per passare in mezzo alle fiamme. Praticamente, insomma, potrete farci quello che vi pare, che questi pantaloni non si spaccano. Il problema è la moda, cioè, a meno che non siano concepiti di un materiale che si aggiorna man mano che si aggiornano le mode, però per il resto sono molto resistenti.
1: Pronto?
0: Sì, pantaloni che durano 100 anni.
1: Pronto?
0: Sì, signora, i pantaloni.
1: Chi è?
0: È quello dei pantaloni che durano 100 anni.
1: Non so con chi parlo, scusi, lei chi è?
0: Dicevo, del supermarket, che abbiamo i pantaloni che durano 100 anni adesso, garantiti.
1: No, non mi interessa, grazie.

0: Parliamo ora invece di dell'Isola dei Famosi. Sapete, questa trasmissione che da tanti anni sta spopolando su Mediaset, quindi mandare su un'isola tutti quei personaggi che non si fila più nessuno. Questo, diciamo, che dovrebbe essere il movimento, la mossa per far sì che poi gli stessi possano avere, una volta finito il reality, un pochino di visibilità col pubblico. Ecco, in qualche puntata fa pare che si sia fatto male il grandissimo Mago Telma, il divino Mago Telma. È caduto per terra, insomma, durante una sorta di gara, quello che sia, è caduto procurandosi un taglio sulla testa. È stato immediatamente soccorso dai medici, che sono sempre lì, insomma, allertati. Non si vedono, ma ci sono, perché se si sente male qualcuno bisogna che qualcuno possa intervenire, ed è stato ricoverato in ospedale. E alcune ore, infatti, poco fa, sembra che abbiano rilasciato questo tweet su Twitter, dicendo che comunque il divino Telma è fuori pericolo. Quindi, insomma, avremo ancora possibilità di poterselo gustare nella spiaggia, e soprattutto di avere qualche divinazione personalizzata.
1: Pronto, chi parla?
0: Sì, sono il mago.
1: Chi sei?
0: Il mago per la divinazione telefonica, se uno vuole, gratis, se non si paga.
1: Che dici?
0: La divinazione al telefono, se uno vuol sapere qualcosa con il futuro, le calcolo che è, io lo faccio, ma non voglio soldi, è gratis.
1: Assolutamente, arrivederci, buona domenica.

0: Pronto?
1: Sì, signora, buongiorno, scusi il disturbo, chiamo per conto dell'amministratore, la signora Angela.
0: Quale amministratore?
1: No, io adesso mi hanno appaltato la telefonata, le dico la verità, io sto chiamando, sa che i condomini sono numerati, sto chiamando per il condominio di via Caracciolo, quindi riguarda lei.
0: Via Caracciolo.
1: Caracciolo, sì, perdoni. No, guardi, io la chiamavo perché la settimana scorsa c'è stata la riunione straordinaria, non risultava lei, un altro condomino, adesso non ricordo il nome, e non era stata avvisata.
0: Non lo so, non mi ricordo, vedo.
1: Ma lei
0: cosa desidera?
1: Ecco, no, le spiego. Lei sa che molti condomini, diciamo, di altri palazzi hanno deciso di installare per commemorare gli artisti neomelodici di Napoli tipo delle sculture e delle statue. E gli altri condomini hanno scelto di installare nel vostro palazzo una sorta di scultura di Nino D'Angelo, soltanto che il problema è la scultura si illumina e gli altri hanno scelto di collegarsi a lei per la corrente. Visto che non era presente, la volevo informare.
0: Il cantante Nino D'Angelo
1: napoletano famoso.
0: Perché, ma è un cantante attuale.
1: Ma sì, attuale, però ha fatto un po' la storia di Napoli. Ad esempio, quattro case più in là della vostra c'è un altro palazzo, adesso non lo seguo io, però fanno il tributo a Mario Merola e mettono la statua di Mario Merola. Nel vostro caso vogliono mettere la statua di Nino D'Angelo.
0: E quanto costerebbe?
1: Costa, perché adesso non sarà nell'immediato, perché comunque è in produzione, io credo che prima di un paio di mesi non arrivi, però siamo attorno agli 8.000 euro, perché comunque è in bronzo con una parte di elettronica. Perché poi la notte 16, si illumina.
0: 16 milioni delle vecchie lire.
1: E delle vecchie lire, esatto. Il problema principale, a prescindere dal costo, è che siccome si illumina, e la prossima settimana hanno scelto lei, io la volevo avvisare, la prossima settimana verranno gli elettricisti che predisporranno il collegamento al suo appartamento, quindi verrà collegata al suo impianto.
0: Non accettiamo.
1: Ma hanno scelto così, io la capisco, doveva...
0: Chi ha scelto il padre? Ma siamo stati scelti il padre Verno?
1: No, gli altri condomini, cioè lei doveva presenziare, perché si va a votazione, come in tutte le persone civili, si vota, e hanno scelto lei.
0: Noi teniamo altro da fare.
1: Ma guardi,
0: sceglietelo un altro.
1: No, ma hanno già scelto loro. Io la sto solo avvisando, io non ho potere decisionale sugli altri. Io le sto solo dicendo che a votazione hanno scelto la famiglia vostra, ecco, per potersi collegare.
0: Ma chi è che ha scelto lui? Perché non ci hanno interpellato, non ci hanno convocato? Perché?
1: Ma in realtà la convocazione è stata fatta per mezzo di cassetta postale, insomma, il classico fogliettino, forse non l'avete trovato, non l'avete visto. Visto che c'è stata questa.
0: Lei che cosa vuole fare? Niente.
1: No, io la sto solo avvisando, io non è che posso prendere decisioni per gli altri.
0: Lei può fa l'ambasciatore d'Italia, dice che noi non abbiamo accettato.
1: Ormai vengono, cioè gli elettricisti stanno la settimana sono lì.
0: Lei dice che noi dobbiamo partire tra oggi e domani dobbiamo partire, quindi non possiamo accettare nessuno.
1: Lo so, ma se non sarà sta settimana poi le tornano, quindi bisogna risolvere sta cosa subito.
0: Non ho capito.
1: No, se non è la prossima settimana, se non la trovano, poi vengono quella successiva, quindi andrebbe risolta subito. Scusi, mi perdoni, ma lei è contrario proprio a far utilizzare la sua corrente o è contrario a Nino D'Angelo? Cioè, questo che non capiamo.
0: Ma ogni condomino quando deve pagare?
1: Dopo è diviso in base ai metri quadri dell'appartamento. Adesso quello ancora stiamo valutando un pochino in base alle dimensioni, cioè se uno ha l'appartamento piccolo paga meno, se ce l'ha più grande paga di più, ecco, però viene diviso così.
0: Dico che noi non accettiamo e dobbiamo partire tra oggi e domani.
1: Io farò presente questo.
0: Non abbiamo tempo da perdere. Dico questo e basta, dico che deve fare. Arrivederci.

0: Pronto?
1: Sono l'elettricista per la statua.
0: Ma lei non viene a chi rompere i coglioni, cioè, che cosa vuole? Chi vuole scocciare?

0: gli ospiti di Supermarket, l'intervista della settimana.
1: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, anche questa settimana entriamo finalmente nella sezione che tanto ci piace, supportare. Parliamo della promozione discografica emergente. Lo facciamo con una cantautrice che già circa un anno fa è stata nostra ospite, si chiama Erika Petti, che è già al telefono con noi. Erika, benvenuta a Supermarket.
2: Ciao, grazie a tutti, ciao.
1: Ciao Erika, bentornata a Supermarket, già sei stata con noi un po' di tempo fa. Non torni a noi come in veste di cantante blues, ma lo fai questa volta con un altro progetto. Ti sei buttata, addentrata nel cantautorato italiano. Quindi intanto, per chi non si dovesse ricordare di te, raccontati un po', chi è Erika Petti?
2: Sono una cantante, ciao a tutti, canto prevalentemente black music, quindi canto del blues, rock blues, soul, mi ispiro molto a Aretha Franklin, comunque voci molto black, però mi piace anche sperimentare, scrivere brani un po' più sul pop rock, un po' più orecchiabili, perché mi piace appunto mettere per iscritto i miei pensieri.
1: Beh, e che cosa ti ha portato, diciamo, a buttarti così in questa scelta? Perché io ricordo sempre chi suona la black music, il blues, insomma questi generi un po' così, a parte che lo rispetto al 100% perché adoro anch'io questo genere musicale, però solitamente sembra che faccia più fatica a portarsi a cambiare totalmente stile. Non è il tuo caso, perché la canzone l'ho già ascoltata, è molto melodica, è molto bella, ma cos'è che proprio la forza che ti ha spinto a provare a tentare un'altra strada?
2: Generalmente io ho iniziato a cantare comunque brani italiani, sono partita agli esordi con Sanremo, quindi già vengo da un'impronta molto italiana. Poi dopo negli anni mi sono sperimentata con la black music eccetera, però ecco, il fatto anche che in certi momenti della vita hai bisogno proprio di mettere nero su bianco dei pensieri, ho anche cominciato a suonare un po' la chitarra, quindi mi ha dato un po' ispirazione anche per creare un po' di musica mia e scrivere dei brani.
1: Sicuramente, forse con un cantautorato italiano si arriva più facilmente all'ascoltatore, ma è soltanto un parere personale. Ascolta Erika, parlaci un po' di questa canzone adesso. Scelgo di rimanere qui, ho letto che un pochino nella tua cartolina digitale che parla di una situazione amorosa un po' particolare, un po' complessa, forse la fine di una situazione amorosa. Raccontaci un po' di questo brano.
2: Sì, praticamente la canzone parla di questa storia d'amore che sta arrivando al capolinea, in cui la ragazza si rende conto di doversi riprendere in mano la sua vita, perché quello che ha passato fino adesso non è proprio l'amore vero che si sognava, e quindi ha bisogno proprio di scelgo di rimanere qui perché da quel punto lì poi partirà la sua vera vita con tutta una svolta, si rende proprio conto che non è più quello che voleva, insomma.
1: Ho capito, mi auguro che non sia una canzone autobiografica, ecco, questo me lo auguro, ecco.
2: Beh, c'è
1: no.
2: Sempre qualcosa di autobiografico, però del passato, una cosa che è avvenuta tanti anni fa,
1: ecco.
2: Quindi sì,
1: perfetta, con l'importante è che non rispecchi il presente.
2: No.
1: Ascolta Erika, prima di ascoltare la canzone, se puoi gentilmente dare dei contatti ai nostri ascoltatori dove poterti cercare. So che c'è anche un videoclip della canzone.
2: C'è anche un videoclip, esatto, Scelgo di rimanere qui, lo trovate su YouTube sotto il mio nome e cognome Erika Petti, dentro anche alla sezione YouTube della PMS Studio, e io invece mi trovate su Facebook con Erika One Song Petti, anche su Spotify con il vecchio singolo Free Spirit che ho presentato nel 2017.
1: Cari amici di Supermarket, ora andiamo ad ascoltare questa canzone, ci ha destato molta curiosità, di Erika Petti, Scelgo di rimanere qui. Erika, grazie per essere stata a Supermarket.
2: Grazie a te, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì, salve supermarket. Signora, potrebbe dirci nei prossimi giorni il tempo dalle sue parti?
1: No, guardi, non ho capito niente. Che cosa vuole?
4: Ecco, se potesse dirci nei prossimi giorni il tempo dalle sue parti.
1: E che ne so io, nei prossimi giorni?
4: No, basandosi su oggi, sul tempo di oggi.
1: Oggi è nuvoloso.
4: Quindi abbiamo una giornata instabile oggi, c'è il rischio di piogge?
1: Sì. Sì.
4: Rischio di piogge, quindi anche nei prossimi giorni potrebbe essere così.
1: Sì, che ne so, io non lo so.
4: No, perché
1: ne so meteorolo.
4: Dalle sue parti solitamente cambia di colpo oppure ci mette un po', insomma, dal sole a passare alla nuvola?
1: Così. Sì.
4: Può essere così. Va bene signora, allora la salutiamo, se, visto che oggi è giorno di festa, se vuole darci anche un piatto del giorno, una ricetta.
1: No, guardi, non ce la faccio perché non mi sento bene stamattina.
4: Ho capito.
1: Sono male, non ce la faccio proprio a parlare.
4: Va bene, allora buon recupero.
1: Va bene, grazie.

sbagliato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio, mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Cari amici di supermarket, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata. Purtroppo il tempo corre troppo velocemente. Dovrei stare con voi, non so, boh, ditemi, 3, 4 ore, 5, anche un giorno intero. No, sarebbe troppo, non ce la farei. Però comunque, insomma, noi ci prepariamo per il prossimo appuntamento. Vi ricordo, sul nostro sito www.supermarketradio.it in home page troverete il podcast di questa puntata. Tutte le info riguardo al mondo supermarket, anche informazioni riguardo alla nuova trasmissione Supermarket Promotion in onda e in televisione, quindi insomma andate sul sito e controllate. Io che dire, vi ringrazio molto di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
2: Pronto?
1: Sì, salve, volevamo darle appuntamento alla prossima puntata.
2: Da me, dalla prossima puntata.
1: Per la prossima puntata, esatto. C'è, signora, lei?
2: Ma non ho capito veramente.
1: No.
2: Io adesso sono in pensione, ma lavoravo in finanza. Ma veramente non ho capito.
1: Ah, beh, anche in finanza si ascoltava la puntata, insomma, credo, anche quando lavorava.
2: Sì, io lavoravo in finanza, ma proprio nella sede ispettiva. Non nel palazzo delle finanze, ma a via San Tommaso d'Aquino.
1: Ah, beh, ma quanto tempo
2: però
1: fa?
2: Nella sede ispettiva, insomma. Però quanto tempo fa? Sono in pensione da tanti anni.
1: Esatto, quindi diciamo ci diamo appuntamento alla prossima puntata, così possiamo anche eventualmente parlare di quello.
2: Va bene, come vuole. Grazie e buona giornata a lei, buona giornata.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio TV Lio.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.
4: The face of beauty appears in every step, every sunrise, every ray of sunlight that kisses my skin.

0: Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: anno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cambiare il mondo seduto in fondo alla classe tra le prime sigarette.
1: Questa era scritta per me. Tu sei il mattino, infatti, beh, ogni mattino sono qui e quindi

auguri alla cantante Sofia Vergara, tanti auguri all'attrice Jessica Simpson, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, e vorrei parlarti in tutte le lingue, ma la lingua che so meglio di tutte per me è l'amore. Da Marco Roma, buongiorno.

0: E allora sono le 4 e
1: 4:41:43 secondi.
0: Ah. Peccato, tosse, e anche abbiamo cannato l'ora doppia. Dunque, saluto del mattino delle 4:44, prima che arriva Marco, che lo chiamiamo tra un po'. ATM Trenord, BMAIS, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, che sono sempre in ascolto con noi. E poi aggiungiamo Ernesto, il nostro Dennis e tutti gli altri, e aggiungiamo anche questo nostro amico che non c'è più e che fa parte dei servizi istituzionali per proteggere la nostra incolumità, il nostro amico Francesco, che non c'è più, ci ha segnalato la nostra Simona, quindi il nostro amico Francesco che faceva appunto il vigile a Milano. E allora adesso andiamo a sentire Marco, se c'è. Sentiamo Marco.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se c'è. Togliamo.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo sto chiamando.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come va?
3: Buongiorno. Benissimo, benissimo.
0: Ecco, allora.
3: Siamo già in postazione. Fermi, però. Relax.
0: Ah, relax, perfetto.
3: Sì, sì.
0: Allora, Damiano e Leonora.
3: Ora stanno, penso, dormendo.
0: Pensi stanno
3: dormendo? Sono troppo tardi. Sono troppo tardi la sera.
0: Ho capito. Soprattutto adesso che fa caldo, magari d'inverno si addormentano prima.
3: Infatti, invece loro l'una e mezza, le due, e poi si sveglia alle quattro lui. Quindi, un casino. Lei non lavora, quindi lei può fare tardi, ma lui non ha.
0: Sì.
3: Non ha regole d'orario.
0: Allora, ti hanno lasciato il brano per la richiesta della merchandise?
3: No, niente brano.
0: Neanche
3: niente brano.
0: Quindi in questo caso sarai tu a mettermi in difficoltà stamattina.
3: Certo, certo. Beh. Allora, volevo ricordare mercoledì prossimo.
0: Ah, sì, ricordiamo mercoledì prossimo, che sarà il 15 luglio, sì.
3: Sì.
0: Quindi saremo a metà luglio, sempre a 20 di sera. Noi avremo, quindi ricordiamo oggi che è venerdì, poi lo diremo ancora lunedì e poi lo diremo mercoledì. Allora, lunedì a 20, mercoledì a 20 di sera.
3: Allora, è un cantante.
0: Sì.
3: È un cantante. Lui, ma è un cantante.
0: Sì.
3: Ha fatto Zecchino d'Oro e tante cose.
0: Sì.
3: E ha cantato ultimamente a Rai 1.
0: Sì.
3: Al fianco di Mogol.
0: Ah.
3: Il cielo in una stanza gli ha cantato, quindi adesso sta andando forte. Poi è uscita la sua canzone intitolata da Gianni Morandi. Dedicata a Gianni Morandi, quindi si chiama Gianni Morandi. Penso Gianni Morandi.
0: Ah.
3: E lui è Nartico. È di Napoli.
0: Nartico, cioè anziché Artico, come il mare Artico, Nartico. Bene, allora mercoledì avremo Nartico, benissimo. E invece vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina per vedere di far vincere un pigiama, un costume, un camicetto, quello che vogliono da te.
3: Certo. Allora,
0: oggi ricordiamo che siamo a Pontinia. Sì, ormai.
3: Sì, siamo a Pontinia.
0: Ecco, Abdul,
3: questa piccola città di 15.000 abitanti.
0: Non c'è nessuno oggi che ci va a trovare. Abdul, chi c'è a Pontinia dei tuoi vicini?
3: Pontinia, sto in mezzo a due signori della frutta. Io sto proprio al centro, sto tra loro due.
0: Però loro vengono più tardi. La frutta fa tardi. Va bene, allora.
3: Sì, sì. Allora, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici. E allora sono due.
3: Sì, è una coppia innamorata sicuramente.
0: Che ombre?
3: No. 13 milioni di visualizzazioni ha avuto questa canzone.
0: Ah.
3: Mamma mia. Tanta roba. Quindi il cantante è importante, italiano.
0: Sì.
3: E la ormai ha anche un'età, però comunque mantiene forte ancora.
0: Ha un'età.
3: Sì, fa parte della nazionale dei cantanti. Sì, ormai sì, ti do un bel indizio, è tra i cantanti italiani più grandi in vita.
0: Fausto Leali?
3: No, penso che sia più grande lui, questo qua di questa canzone. Sì, più grande, penso sì.
0: Più grande di Fausto Leali?
3: Io penso, ti dico anche l'anno, che me lo ricordo io. Lui è del 45.
1: C'ha 81.
3: C'ha 81, però è forte ancora. Penso che gioca ancora con la nazionale cantanti. Gioca?
0: Albano è più vecchio, quindi.
3: Ah, no, pensa te. Albano è più di 81 già.
0: Sì, ma è Albano allora?
3: No.
0: Non è Albano.
3: No, pensavo, riflettevo, ma Albano c'ha più di 81 allora.
0: Albano era 83.
3: Pensa te.
0: Quindi.
3: Albano 83, 20 maggio 43, sì, vero, visto adesso. Però lui è del 45.
0: Del 45.
3: Vediamo se mi ricordo bene, eh. Sì, del 45. Mi ricordo bene.
0: No, Massimo è del 51, quindi.
3: Infatti tra quelli più vecchi in vita, diciamo. Vabbè, il Albano è più vecchio, però. Non solo è... insieme saremmo felici.
0: Amedeo Minghi?
3: No, però non è più giovane, sì, più giovane.
0: No, Amedeo Minghi è un po' più giovane, sì. Ragazzi, Marco mi mette in crisi.
3: Stavolta l'ho messo in crisi. Stavolta ce l'ho fatta. L'ho cercata apposta. Amedeo Minghi 78 anni.
0: Quindi siamo. È del 47, quindi.
3: 47. Però li fa a 12 agosto, fa 79, sì.
0: Bene, dammi un altro indizio.
3: Un altro grande indizio?
0: Sì.
3: A differenza di tutti questi cantanti che abbiamo citato,
0: sì.
3: No, pure Albano ha fatto un paio di film, penso, qualcosa. Però lui ha fatto tanti film. Quindi è stato un grande attore. Perché chi non ha visto quei suoi film?
0: Ha a che fare anche con i jeans?
3: No. Bravo, no. Però lui sarebbe più giovane.
0: Vabbè. Mi arrendo quasi.
3: Aspetta, chi non cantava le canzoni mentre vediamo i suoi film? Quelle storie d'amore partiva e lui era innamorato.
0: Altro tassello, ma io qua buio totale, cieco assoluto anche nel.
3: Allora ti do un grande indizio: il figlio ha fatto Sanremo adesso quest'anno e lui è salito sul palco col figlio, ha cantato insieme al figlio, l'ha voluto il padre stavolta, anche se ha scelto un nome d'arte il figlio, però stavolta ha ricordato di essere il figlio di un grande cantante. È il figlio più piccolo che lui ha avuto con l'ultima moglie, no?
0: Sì.
3: Quindi lui quest'anno è salito sul palco insieme al figlio, ha cantato col figlio. Visto che poi fanno la cover, fanno queste canzoni qua.
0: Ma non mi dica Gianni Morandi, no. Gianni Morandi è 44.
3: No, Gianni Morandi è del 45.
0: No, 44.
3: No, se ce l'ho qua davanti.
0: 44. Allora LDA non è.
3: 44, c'ha ragione. 11, 12, 44. No, è lui.
0: Gianni Morandi?
3: Sì. Allora fa 82 a dicembre.
0: Allora mi ha imbrogliato.
3: ma prima che dicevi l'anno non avevi azzeccato il cantante, però. Non ce l'hai fatta.
0: Insomma, tu un po' mi hai imbrogliato perché hai detto del 45. Se avessi detto 44, ti ha detto Gianni Morandi.
3: Però ha detto il cantante. Però mo c'ha veramente 81 ancora.
0: Beh, oddio, 44. Sì.
3: E li fa a dicembre?
0: Eh sì, a dicembre 81, però.
3: Ha detto un cantante che ha fatto tanti film, tutti abbiamo cantato le sue canzoni. È l'unico l'unico penso cantante grande che c'ha il figlio che fa il cantante.
0: Eh sì, anche.
3: A parte Gigi D'Alessio che è per giovane.
0: Sì. Bene, il brano abbiamo detto si intitola.
3: Allora, il brano è Solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.
3: 12 milioni di visualizzazioni.
0: Solo insieme saremo felici. Gianni Morandi, ce lo manda la signorina. Sì, ce lo manda. Allora, ci sentiamo più tardi per i saluti. A dopo, Marco.
3: A dopo, ciao, a dopo. Io.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, io non è che sto fermo, anche se sono ammalato, se sono c'è sempre qualcuno che mi fa compagnia. In questo caso, come l'altro giorno abbiamo visto Sergio, oggi invece abbiamo Sara. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
1: È una stigista sorridente che frequenta che scuola?
2: Frequento il Lorenzo Lotte di Trescore, indirizzo sociosanitario.
1: Sociosanitario. Perché sei stata attratta da questo indirizzo?
2: Vediamo, sono stata attratta da questo indirizzo perché comunque a me piaceva un sacco il rapporto con le persone, o comunque anche la relazione che c'è tra gli infermieri o comunque il personale sanitario e le persone che sono malate, eccetera, che hanno bisogno di un supporto. E quindi sta cosa comunque mi ha portato a scegliere questo indirizzo, che appunto mi ha insegnato molte cose su questo rapporto, su come aiutare le persone e su come anche affrontare determinate situazioni che potrebbero esserci negli ambienti sanitari.
1: Ecco, quindi il tuo futuro come lo immagini? Come dottoressa? Oppure semplicemente per aiutare le persone come infermiera?
2: Vediamo, il mio futuro lo vedo in questo periodo, non lo so, lo vedo un attimo incerto, esatto.
1: Conoscenza.
2: Esatto, devo ancora vedere un attimo.
1: Anche perché comunque dopo i 5 anni uno può fare qualsiasi cosa.
2: Esatto.
1: Può anche scegliere una
2: cosa completamente
1: diversa. E invece le tue passioni quali sono?
2: Vediamo, io ho fin troppe passioni veramente. Vediamo, a me piace scrivere tanto, poi mi piace leggere anche molti libri.
1: Sì.
2: E specialmente i thriller, io vado pazza per quelli. E nel tempo libero qualche volta faccio anche tipo design di poster o robe del genere.
1: Quindi sei abbastanza.
3: Design, che cosa fai?
1: Una voce aggiuntiva che vuole sapere il design, cosa fumetti?
2: No, tipo design digitale, per lo più pubblicitario.
1: Ecco, capito. E invece il tempo come lo passi, a parte gli hobby, per esempio, le cose che non ti piacciono fare, per esempio, cose che non faresti, per esempio cucinare?
2: No, cucinare mi piace, devo dire, cucinare mi piace. L'unica cosa, se proprio, stirare i vestiti.
1: Stirare i vestiti non è una cosa che ti... Ma
2: no,
1: adesso
2: no.
1: Esistono molte stoffe che sono autostiranti,
2: adesso.
1: Quindi... E invece vediamo come sei messa a livello di sport. Fai qualche sport?
2: Sì, vediamo, vado in palestra, soltanto che vabbè in questo periodo no, perché ho un problemino al ginocchio, però fa niente. Però vabbè, facevo atletica, ho fatto anche pallavolo, comunque lo sport mi piace, quindi
1: lo sport,
2: esatto, lo pratico anche abbastanza frequentemente, se riesco.
1: Sembra che lo sport sia qualcosa che per i disabili è molto importante, perché li integra nella società. Per te invece cos'è, hai conosciuto dei disabili?
2: Ma sa che a scuola io faccio parte di un progetto di teatroterapia per disabili. E appunto sono venuta a conoscenza di molte cose, di cose che magari anche prima non
1: sapevi.
2: Esatto, che neanche pensavo magari. Però questo progetto che appunto faccio a scuola mi ha messo in contatto con il mondo dei disabili. E poi nella nostra scuola comunque ci sono anche molte altre cose. Per esempio ci hanno fatto andare al centro Zelinda, che è un centro per disabili che c'ha 3 scuole, ci hanno fatto fare un percorso poi anche per l'autismo, per i vari altri tipi di disabilità. E quindi comunque dal mio personale punto di vista dico che comunque un rapporto con le persone disabili l'ho avuto, ce l'ho ancora, infatti stiamo programmando uno spettacolo finale con questi ragazzi disabili che abbiamo. E sinceramente vedo in loro persone che da un certo punto di vista hanno abilità diverse dalle nostre, ma da altri punti di vista sono anche molto meglio magari rispetto a noi. Cioè, per esempio, vedono cose che noi non vediamo, fanno cose che magari tu non penseresti neanche.
1: E si possono fare.
2: Esatto.
1: Un tuo sogno nel cassetto quale potrebbe essere?
2: Un mio sogno nel cassetto, da scrivere un libro.
1: Bene, allora speriamo che questo sogno si possa avverare e che noi possiamo leggere questo tuo libro e perché non magari leggerlo insieme. Io ti ringrazio Sara e buone cose e buon lavoro.
2: Grazie a voi per avermi avuto qua, per avermi ascoltato.

0: partire, dinamici, grintosi, veramente carichi per questo nuovo appuntamento di Spazi. Il sottoscritto Dino Super di Germano insieme al caro Max Mollica qui in voce per voi, insieme a Charlie Ballavo in regia, alla redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero Magilla Radio Production @gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire? Oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika DMF. Ciao Pika.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti. Sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika DMF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno. Poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta. E quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti. È l'unico genere che non ti impone limiti. Si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia, e sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, già in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa. Quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più su molte cose, di conseguenza è nato questo disco.

0: nient'altro, ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io, diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
1: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
0: Io volevo fare una cosa diversa musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Giocantelli è uno dei produttori, che è anche il produttore

0: che il caro Fica ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando. Siamo addirittura d'arrivo. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi. Potete scriverci via email all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare la linea al nostro caro amico Pica di MF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di Pica di MF, della Soul Gem Records, che saluto insieme a Daniel Caprile, saluto anche Max Dino e tutti gli

0: di meglio in città.
1: Ah, non ha da fare di meglio in città. E noi che abbiamo da fare in città? Buongiorno.
2: Buongiorno, amici radioascoltatori.
1: Come addormentato.
2: Sono qui, viva e vegeta, dopo 3 settimane di assenza, ma di presenza col cuore.
1: Allora,
2: buon venerdì.
1: Allora, se tu hai da raccontare per 1 minuto e mezzo, io chiamo il capitano, altrimenti mandiamo un brano.
2: Ma no, proviamoci, dai, è tante cose da dire. Allora, come state, come sto? Allora, in queste 3 settimane tanta roba, è uscito un brano nuovo, ho scritto una canzone per bambini, ho fatto gli esami a scuola, ho fatto tanti concerti. E quindi ci sono tante cose da dire, tante. Voi come state? Vi state godendo le vostre vacanze? Le vostre ferie, questo sole, questo caldo, e, insomma, bisogna viverlo, bisogna fare le cose che si fanno d'estate. Qui da me in Puglia c'è già tanta gente, ci sono già tante persone.

0: persone che arrivano, anche nel mio B&B ho già tanti ospiti che vengono a conoscere la nostra terra, che vengono al mare, e insomma io spero che anche voi già abbiate tanta tanta tanta roba da fare. E qui insomma il sole c'è e il caldo pure, però è tutto ben equilibrato, non è ancora asfissiante, si vive bene, d'estate la sera c'è anche un bel freschino, e domenica, se tutto va bene, vado alle isole Tremiti. Voi conoscete le isole Tremiti? Giuseppe, devi venirmi a trovare, devi venire a conoscere le isole Tremiti, il mare pulito e trasparente del nostro mare Adriatico e del nostro mare pugliese.
1: Complimenti, perché comunque potevi andare avanti fino alle 7, dai.
0: Abbiamo... Ma sto capitano, ecco. C'è o non c'è?
1: Come no, eccolo, presente. Capitano?
2: Buongiorno, ma io non sono.
0: No, buongiorno a te.
1: Hai visto?
2: Io quando andavo nell'Adriatico mi sentivo in un lago.
1: Come?
0: Ma io
1: c'ho
0: pure quello, chiuso,
2: mare
0: c'è anche
2: non mi piace,
0: lago.
2: A me i mari chiusi non mi piacciono.
1: Ti piace il mare aperto?
0: Un navigatore di mari grandi. E
2: secondo
0: quindi...
2: voi, capitano, qual è la scena che vi piace di più?
1: L'indiano.
0: Immagino.
2: L'indiano,
0: l'oceano.
2: Non mi piace per niente.
1: Perché non ti piace l'oceano indiano?
2: Perché è un oceano, cioè un oceano grande, però non sembra di. Che non sia un mare di oceano, come devo dire?
1: L'oceano sembra... Pacifico per la pace.
2: Secondo me è più oceanico il Mediterraneo in certi punti che l'oceano indiano.
1: Ah sì.
0: Perché racconta?
2: L'oceano indiano, diciamo, oltre che quello che fa la differenza degli oceani è l'evoluzione, diciamo, del meteo. Quando tu viaggi, per esempio, in situazioni sempre uguali, si perde quel senso di grandezza oceanica, di imprevisto, come devo dire. Quando la cosa sono tutte sotto controllo, ti sembrano anche più piccole.
1: Ah, quindi l'imprevisto. Quindi l'Oceano Pacifico è quello che ti piace.
2: No, non l'imprevisto, dà proprio un senso di ti rallenta tutto. Quando, per esempio, tu viaggi in situazioni, diciamo, statiche, la nave non è costruita per stare in situazioni statiche, diciamo, va bene per quando riguarda, diciamo, tu almeno preoccupazioni, meno cose, però già i viaggi, per esempio, tu devi viaggiare in un oceano indiano, dove vai in India, ma in fondo le altre è un oceano di passaggio, non lo vivi. Io la vedevo così. Comunque a me l'oceano che piace in più era quello
1: Pacifico.
2: Quattro ne su,
1: quattro c'è,
2: no, allora, il più affascinante, nel senso, è anche perché casa tua, diciamo, poi come casa tua diventa piccolo, nel senso, è l'Atlantico. Il fascino dell'oceano Atlantico, tu esci dal Mediterraneo, passi punta a Europa, o vai a nord o vai a sud, già cominci, come dire, cacchio, siamo nell'oceano. Oppure quando andavi in Oceania, l'Oceania era, anche perché era molto sconosciuta, ma tutti quanti stiamo parlando che io quando ho cominciato a navigare mi dicevamo il GPS, mi dicevamo lo smartphone. Bisogna anche capire questo.
1: Se c'erano altre cose di orientamento molto più.
2: No, il GPS, la corrispondenza, l'email ha accorciato le distanze. Ma in tutto accorciato. E certe volte accorciare le cose è come tu prendi la strada più breve, ma non è detto che la strada più breve sia quella giusta.
1: Bene, allora dunque ci diceva la nostra Gina che ha anche fatto un brano nuovo.
2: Mamma mia, sì, mamma mia, com'è? Terminato. Non ha avuto tempo per noi, ha avuto tempo per tutti gli altri.
0: Hai ragione, no, ma guarda, per tre settimane ho avuto tre venerdì da panico, tra concerti, esami e appunto incisioni.
2: Ma noi siamo
0: Qualche settimana sentirai che ne valsa la pena.
2: Le donne sono come le navi. Guardate cosa c'è scritto sul mio nome, sul mio libro di arte navale. Se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave o una donna. Non ci sono fonti di maggiore preoccupazione.
1: Bene,
2: mi è rimasto sempre in fresco, chissà perché. Io a memoria non mi rimane mai niente. Ma questa non si è cancellata, eppure l'ho letto una volta. E quella è la prima volta che mi affascinava il fatto della nave, no?
1: Bene, ragazzi, abbiamo il nostro amico Dennis che.
2: Dennis, l'erba l'ha tagliata. Come cresce questa erba di casa mia?
1: Non so se. Cerchiamolo.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 27 secondi. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 10 secondi. 9 luglio alle ore 19:50.
1: Allora l'abbiamo trovato, eccolo qua. Adesso inseriamo lo spinottino, Beppo Spinotto, eccolo qua. E siamo pronti per sentire quello che dice il nostro cugino Dennis. Come dice il.
3: Registrazione bloccata.
1: Eccolo qua.
4: Eccolo. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, un salutone a te Giuseppe, anche in questa mattinata, tra cui venerdì, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e inoltre saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme a te.
1: Ormai Gino se l'è scordato.
4: Li saluto dal primo all'ultimo. Allora, questa mattina ti richiedo Bella d'estate di Mano. Bene, ti ringrazio moltissimo. Rimango sempre in ascolto, come sempre. E niente, auguro a tutti un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie.
1: Ciao Dennis, arriva la tua Bella d'estate.
0: Ciao Dennis, grazie. Bellissimo brano.
1: Eccolo qua allora.

0: siamo qui sempre in diretta, siamo qui. Cos'è questa musica? Se non la so. Sentivo un rumorino forse tra di voi. Allora, siamo in diretta quando
1: allora.
0: Sono
1: allora
0: 5:26:12. E cosa state facendo, il capitano? La ginnastica?
1: Io no. Io ci andrò più tardi a fare ginnastica.
2: Capitano. Io mi sto godendo il mio normo peso.
0: Sì, perché il capitano.
1: Il tuo?
0: Normo peso.
1: Ah, ma che bravo! Hai raggiunto il tuo normo peso?
0: Diciamo sì. Che pesiamo uguali, anzi, peso più io di lui adesso.
1: No, bravissimo.
2: La caratteristica di questa nave: abbiamo un peso di 85 kg. 1,90 di altezza, un giro vita 103, polso 18, collo 44. Abbiamo solo da levare ancora 3 centimetri del giro vita, ragazzi, perché non si deve guardare la bilancia, ma il giro vita. E tu, Giuseppe, cosa c'è nel giro vita?
0: C'è il grasso.
2: C'è il grasso viscerale o grasso addominale? E imparate che il grasso è come un organo, infiamma tutto.
0: Quindi capito.
1: E come si fa a calcolarne le proporzioni?
2: Allora ci sono due formule. C'è la formula che è quella che si usano i Marines americani, ecco il capitano, cioè? Girando il mondo rubava le cose. E poi oppure si fa allora, vabbè, c'è quella della BMI, là che c'è la fascia per dire se tu sei normo peso o sei in sovrappeso. Sì. Poi c'è invece i Marines americani per vedere la tua corporatura, per vedere la massa magra e la massa grassa, che quello è importante, che molte volte quando uno dimagrisce deve stare attento a non perdere il muscolo ma il grasso. Come si fa? O si fa un esame specifico, ce ne sono due, uno non me lo ricordo e un altro, ma il più preciso si chiama DEXA, D-E-X-A, e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non passa. Ecco l'ignoranza, è che neanche i medici ti fanno fare, e quello ti scan è come un RX, insomma, basso voltaggio, insomma, che ti dice tutta la massa magra, la massa grassa, la densità ossea, tutto. Diciamo una mock un po' più approfondita e ti calcola addirittura i centimetri quadrati, dice tu quanto grasso. Io infatti ho un'area di 178 centimetri quadrati, nella normalità è 100. Io come se avessi due postil, sapete i postil quali sono, no? Quelle carte che si azzeccano,
0: sì, i postil.
2: Due di quelli. Che se avendo un 178 centimetri quadrati di grasso significa che ho due posti che all'altezza dell'ombelico, ma qua parliamo di grasso viscerale, che tu non lo vedi, stiamo parlando di sotto, quello che sta attorno agli organi, insomma, è quello lì che infiamma, perché quel grasso vivo è come fosse, diciamo, un organo, diciamo, prendiamo le cose con le pinze, però questo è il concetto. È quello che ti infiamma e tutte le malattie che noi abbiamo, che verranno, lascia sempre da uno stato di infiammatorio. Se tu non fai fare tutte le diete che vuoi, ma se non levi questo problema metabolico, perdi tempo, sacrifici inutili, hai capito? E poi in più bisogna vedere molto se uno ha una resistenza insulinica molto importante. Perché la resistenza insulinica ha molte complicanze e di una di queste molti vanno verso un diabete, che si può benissimo vedere prima che tu ti tiri l'esame del sangue e dici ah cazzo, ho 200 di glicemia, sono diventato diabetico. No, tu hai fatto un percorso per diventare diabetico, dico io oggi. E queste sono tutte le cose che capiranno, studi a casa quando non c'è niente da fare.
1: Interessante, molto. No, sì, qualcosina lo sapevo anch'io, non ero a conoscenza.
2: Ragazzi, la conoscenza
0: è importante.
2: Molto più semplice oggi, perché ci sono aspetti molto più efficaci, nel senso tempo. Prima dove dovevamo andare? Andavamo in biblioteca, perché non tutte le famiglie si potevano permettere la famosa
0: biblioteca.
1: Enciclopedia,
2: vi ricordate quando abbiamo comprato l'enciclopedia? E quelli costavano, si facevano anche a pratico. E si andava, invece oggigiorno con i mezzi che noi abbiamo, internet, intelligenza artificiale, smartphone, iPad, computer, più ne mette, è molto più semplice. L'importante è saper tracciare la rotta. Giuseppe ne sa qualcosa, ma quando ci incontriamo e ci divertiamo con l'intelligenza artificiale, vero Giuseppe?
0: Si fa tutte le domande lui, insomma, però.
2: Ma cazzo pulli.
0: Bene, allora ascoltiamoci a proposito di navi, di navi d'alto, l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, e poi vedremo anche.
2: Grandissima, grandissima canzone.
1: Bello, bello, bello, sì.
3: Seconda stella destra.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, era questo il brano che abbiamo...
2: L'anno scorso, no, 2 anni fa ho fatto a scuola il musical di tutta questa...
1: Di quest'isola? Peter
2: Pan. Sì, sì, di Peter Pan. L'abbiamo realizzato dal vivo con i ragazzi, è stato bellissimo.
1: Ah, hai visto.
2: E poi, insomma, bella tematica, e un bel modo per far conoscere ai ragazzi la musica di qualche anno fa.
1: Certo.
2: Bello, bello.
1: Allora alle 6.05 avremo Mauro, anzi 03.04, Mauro Rosella insieme all'altro amico attore che ci parleranno di loro, che abbiamo mandato in diretta a 20 di sera di mercoledì, mentre mercoledì prossimo ci ha detto Gianmarco che avremmo, già l'ho dimenticato, quindi lo sentiremo alle 6.50 chi avremo mercoledì prossimo, mentre mercoledì 22 sempre a 20 di sera avremo Viola Valentino, quindi
3: wow.
1: 22 sera infatti. E allora sono le 5 e quasi 40 Cosa si... Avete visto, ragazzi, che è stato eliminato il Marocco dalla Francia? Io l'ho sentito stamattina perché...
3: Sono contento.
2: Io quando non gioca l'Italia
1: non
2: mi appassionano i mondiali. E come facciamo? Come facciamo a tornare a giocare mondiali, Giuseppe? Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Vabbè,
2: cioè, mio figlio non ha mai visto un mondiale.
1: È tra 4
2: l'altra
1: anni.
2: Questa è disperato, ho detto,
3: fa,
2: ma non è possibile, io non ho mai visto l'Italia giocare mondiale da 14 anni.
3: Il cielo di Berlino ti tingeva di blu.
1: Sì. E sì, 20 anni fa, sì.
3: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
1: Nel 2006.
2: Capito? Mio figlio non ha mai visto giocare l'Italia nei mondiali, cioè questa cosa non va bene.
3: Perché quando c'è una classe dirigente che viene messa lì senza le competenze, oppure anche se c'è le competenze ma non porti un risultato, te ne devi andare a casa. Noi abbiamo, ma non parlo del pallone, parlo in genere quello che succede nel pallone.
2: Sono d'accordo.
3: Prima veniva usato come un palliativo, no? Nell'82 quando noi vincemmo anche i mondiali anche in Spagna, quel mondiale
2: lo ricordo benissimo, avevo 10 anni.
3: No, non facciamo un grande mondiale. Io mi ricordo come mo che cominciammo a giocare bene quando fece il girone Italia, Brasile e Argentina. Da allora cominciò la nostra pazienza, diciamo. Però purtroppo in Italia le persone non vogliono capire una cosa: non abbiamo più niente, nel senso già come risorse naturali non avevamo niente. Avevamo l'ingegno, avevamo la costanza, avevamo la resilienza, avevamo l'intelligenza di capire un po' le cose in anticipo. Anche il contadino, che non aveva una certa istruzione in alcuni campi, però aveva quell'intuito, quella resilienza. Oggigiorno noi l'abbiamo persa e la stiamo donando agli altri. Ok? Allora, in poche parole, noi non abbiamo le risorse materiali. Non abbiamo il carbone, non abbiamo il petrolio, non abbiamo quello. Eravamo una nazione che sapeva trasformare le cose. Con l'ingegno trasformavamo le cose. Oggigiorno invece abbiamo perso anche questo. Perché? Perché noi diamo possibilità alle persone che eleggiamo, oppure che... Non parlo solo di politica, in tutti i campi. Io non sto facendo un discorso politico, facendo un discorso proprio
1: generico,
3: dal medico, dal comune, dall'impiegato comunale, da quelli non hanno le competenze. Volete sapere un esempio pratico? Lo spiego io. Ieri dovevo rinnovare un piano terapeutico, ok? Questo cazzo, mi scato, vado e lo voglio andare a rinnovare. Meno male che non c'è andato a telefonare. Oh, è uscita la delibera regionale. Il mio medico di famiglia non sapeva nulla. Allora io dico: qual è quella persona che in Italia guadagna 7.000-8.000 euro, dipende dagli assistiti in questo campo, non sa le cose? A me, se arrivavo in America e dicevo: ma io non la sapevo la regola, dopo anche 3 secondi avevo una telefonata. L'armatore cominciava prima a fare tutto il... Buongiorno comandante, guarda, tutto bene, si dice, va bene, gli ultimi 5 secondi della defra. Io mi sono dimenticato, domani mattina abbiamo pensato di mandarvi il capitano De Angelis, così va un po' in vacanza.
1: Subito mettono in ferie.
3: Oh no, oggi, ma è anche normale. Se a me a quei tempi guadagnavo X lire, io dovevo portare un risultato. Oggigiorno, in qualunque campo noi parliamo, quando noi dobbiamo criticare una persona, non dobbiamo andare a criticare, ma quello gli piace la mora, quello gli piace la bionda, ma quello si è comprata la macchina. Devi dire, tu fai il presidente. Ma quando, da quanti anni fai il presidente? 20 anni, benissimo. Se fai il presidente da 20 anni, ma quando hai preso questo presidenza? Dove stavi? Stavo in America. E ma dove stai? Siamo a, che cosa dice? A Piano di Sorrento. Non penso che abbia fatto un progresso. O no?
1: Eh no.
2: Certo.
3: E allora c'è bisogno di mettere in giro tante altre voci. Ma prima le persone, come ancora oggi in altre nazioni, quando pigliano e danno le dimissioni, quando va da un dottore e dice: sentite, ma c'è questa cosa, voi non la sapete, quello deve, ti deve dare, deve fare mia colpa. No, qua sembriamo che quando noi andiamo a chiedere dei nostri diritti, ma perché nasce tutto questo? Perché io, che a me mi è piaciuta sempre molto la storia e la geografia, le altre materie le tenevo un po' più, oppure l'italiano, l'italiano mi piaceva perché il professore era molto bravo, il professore. Mi ricordo sempre che sono fatto qua, quando stavamo al nautico, io ho fatto il nautico, e dice: la vedete? Abbiamo una penna, no? Mi ricordo ancora, la penna Bic, la vedete? La pure un po' napoletano. E diceva: la vedete questa penna? Questa non è una penna, questa è un'arma. A me questa cosa mi è rimasta sempre impressa. Allora dissi: cacchio, io perlomeno il soggetto, predicato, verbale, il complemento oggetto lo devo saper dire. E infatti, da comandante, se io non sapevo scrivere in una certa maniera, le cose non le ottieni. Allora, questo che voglio dire, è molto importante avere le competenze. Non state a pensare il voto, ho preso 89, ho preso 90, ho preso 100. Ragazzi, quando andate a colloquio con le persone, a prescindere che ci vogliono le raccomandazioni, è più difficile, è vero, ma in alcuni campi, ma ti prendono, ti prendono. Io ho fatto il comandante, mio padre faceva il capostazione e fatto una strada un po' più lunga, perché se qualcuno conosceva dell'ambiente potevo arrivare prima in alcuni posti, però dopo non c'è bisogno più di scomitare, la luce si vede, gli altri la vedono, avete capito? Perciò, però, come fai a accendere questa luce?
1: Sapere.
3: No, deve avere il contatore, se no arriva la corrente in casa, tu puoi tenere tutti gli strumenti che vuoi, non si accendono.
1: Infatti.
3: Allora deve avere la conoscenza. Tu che vuoi fare? L'idraulico, deve avere la massima conoscenza di quel campo lì. Che cosa vuoi fare? Il falegname, vuoi fare l'avvocato, benissimo. E poi avvocati, ingegneri, dovete essere specifici. Non è che facciamo i tuttologhi, non serve niente a fare il tuttologo. Allora, oggigiorno, Giuseppe, quanti campi noi affrontiamo? Però non abbiamo una specificità, però ce l'andiamo a creare. Allora, oggigiorno, ragazzi, cominciate a avere più competenze. Vedete che la vita sorride. Non state a guardare i calciatori, quelle qua. Perché se voi studiamo anche i grandi campioni, non voglio fare i nomi, so qua cominciamo.
1: No, dobbiamo dare anche
3: mi rendo un fatto di fede. Anche vedete le storie, anche i grandi artisti, come sono morti alcuni perché non hanno avuto l'intelligenza di una cultura. Saranno stati bravi nel loro campo, però se vedete in fondo molte persone muoiono perché non sanno affrontare le cose anche più banali.
1: magari.
3: Va bene, Giuseppe, comunque ho pensato una cosa, sai?
1: Che hai pensato? Gina?
3: Ma tu sento un artista anche e deve avere un nome d'arte.
1: Chi?
3: E da oggi io ho detto che tu ti chiamerai Geppi.
1: Geppi, no, che okay, Geppi.
2: Geppi.
1: No. Io ho in pronto un brano di Gina. Allora, Gina, come la chiamiamo?
2: Grande, grande Gina, come mi chiami? Io invece un nome d'arte per me.
3: No, ma Gina è già un uomo d'arte, a me piace.
2: È vero che funziona, verità, è vero.
3: Ha un senso anche un po'.
2: Suona bene, suona bene.
3: No, il nome è afrodisiaco.
2: Giuseppe, cosa lanci di me?
1: Lancio
3: Gina,
1: il marcio.
3: Gina, com'è?
1: Marcio.
2: Wow, grande.
3: E poi un po' di brano nuovo, senza
1: Marcio,
3: dire niente. Ma dacci
1: Marcio,
3: un po' di brano nuovo.
1: Il nuovo, ma dopo ce ne parlo.
2: Questo è il nuovo.

0: Gina Palmieri.
1: Ma grazie, clap clap clap.
0: Clap, clap. Bene, siamo quasi verso la fine già.
1: Guardate, ho visto, è volato il storia, tempo stamattina.
2: La nuova canzone, Gina, no, vogliamo sapere
1: la mia nuova canzone. Allora, ti do due, ti spoilero due cose. Una che uscirà anche in lingua francese. Non solo in italiano, perché perché a me piace tanto il francese, piace tanto. Lo sto portando avanti, tra l'altro, un progetto bellissimo di live, che dove presento, vabbè, ovviamente brani miei, ma dove diciamo il cantautorato viene evidenziato insieme al cantautorato francese, il mio cantautorato insieme a quello francese, perché faccio anche un omaggio meraviglioso ad Edith Piaf e a Zaz, non so, insomma, un progetto un po' anche gypsy, chitarra manouche, queste cose qui, quando insomma questa è una cosa mia che faccio nei live. E quindi diciamo sulla base di questa esperienza, siccome mi piace moltissimo cantare in francese e poi comunque è uno stile che mi piace molto, ho pensato, diciamo, il prossimo brano di produrlo in tutte e due le lingue, in italiano e in francese, e si chiama Maria. Un brano molto particolare che non voglio dirvi troppo, perché dobbiamo scoprire insieme il giorno che uscirà chi è questa Maria.
0: Maria.
1: O meglio ancora, se vogliamo dire in francese, chi è questa Marie.
0: Okay? Quindi quando esce a fine luglio?
1: Allora sì, dovrei fare, penso, nei primi 10 giorni di agosto.
0: Ah, nei primi 10 giorni di agosto. Beh, tanto...
1: mi manca solo il mixaggio e il mastering, e poi insomma la pianificazione della data di uscita, quindi
0: va bene,
1: ci siamo quasi.
2: Leone e segno zodiacale Leone.
1: Che bello grintoso, perché no, una bella idea, sì, giusto, potrebbe essere una bella
2: all'ispirazione. Io non capire come mai
1: augurio,
2: cosa ti ha ispirato, non vogliamo sapere le parole, vogliamo sapere come mai cosa ti ha,
1: come mai è un po', se vogliamo vedere, il rapporto tra un genitore e un figlio in generale. Vabbè, in questo caso la figlia è femmina, si chiama Marie, ma potrebbe essere anche Giuseppe, Matteo o qualsiasi altro. Forse. Diciamo che mi è piaciuta un po' questa idea di vedere il punto di vista emotivo di un genitore che vede crescere suo figlio. Come lo vive.
2: Bene, studieremo un po' di psicologia infantile.
0: Psicologia
1: è molto particolare, perché un figlio, una figlia che poi insomma in realtà cresce, va via, fa la sua strada, fa la sua vita, no? Cosa resta a lei, cosa resta a chi l'ha messa al mondo e a chi giustamente deve lasciare che vada via per il suo mondo. È un po', racconta un po' questo con tanta forza, bello, insomma, lo stile è sempre mio, un brano molto grintoso, perché ovviamente insomma c'è tutta la vita dentro, quindi un brano ritmicamente molto coinvolgente, molto internazionale come suono. Forse in assoluto il brano un po' più radiofonico, diciamo, che perché sai che insomma io non scrivo musica di tendenza, no? Diciamo che la mia musica è un po' di nicchia, se vogliamo, quindi questo, diciamo, ma mi è venuto naturalmente così, quindi non è stato pensato, però è un brano molto grintoso, molto ritmico, molto coinvolgente.
0: Allora,
1: mi direte
0: tra qualche giorno quando
2: c'è la batteria questo. Allora c'è la batteria.
1: Certo, c'è la batteria, tra l'altro la suona una ragazza straordinaria che si chiama Nicoletta Quitadamo, che potete già insomma incuriosirvi di andare a sentire su Instagram, molto molto brava. Il brano è scritto sempre da me, tutto quanto, sia il testo che la musica, ed è arrangiato come un marcio da Luigi Pistillo, anche il chitarrista, del brano.
2: Gli strumenti che mi hanno sempre affascinato sono la batteria e il sassofono.
1: Bello, sì. In questo brano c'è anche una piccola sezione di fiati, quindi mi piacerà moltissimo. Allora,
2: si parte per questo viaggio.
0: Si parte per il viaggio di Maria. Allora, dunque,
1: esatto.
0: Siamo alle 5:55 quasi.
2: E allora, fiato alle trombe,
0: fiato alla voce.
1: È arrivata.
0: Aspetta. Aspetta, ma dobbiamo cronometrare? No.
1: Ci sei, capitano?
2: Ma so, dite voi, che segue gli ordini.
1: È arrivata, è arrivata. È arrivata l'ora.

0: blow.
1: Vabbè, una ventina di secondi.
2: Ah, bellissimo, bellissimo.
3: Però te l'ho fatta più in voce stamattina, dai.
1: Sì, sì, sì, l'altra volta era molto.
2: La vita c'è bisogno di presenza.
3: Perché certe mattine devo fare piano. Stamattina sono un po' più libera perché oggi gli arrivi non ci, cioè, non abbiamo avuto partenze stamattina, ma abbiamo degli arrivi, quindi.
1: Quindi più
3: sono più tranquilla, sì.
1: Quando c'è la partenza non devi svegliare.
3: È certo che venerdì prossimo lo farò piano piano.
1: Va bene, allora venerdì 17 lo faremo piano. Allora, chi si è perso dei due? Il capitano? No.
3: Io ci sono.
1: Il capitano.
3: Ti sento benissimo.
1: Si vede che si è staccata la linea, tra l'altro ogni tanto questo capitano deve cambiare telefono, che c'ha sto telefono che ogni tanto
4: 45,
1: gli abbassa la voce. Allora, dunque, capitano, richiami.
4: Movimento verticale, 5 pagine, 95, regolabile.
1: Vediamo se richiama il capitano.
3: Vediamo.
4: Chiamata importante, finali.
1: Per i saluti, oltretutto.
4: Attiva, default. Barra di scorrimento verticale, 5 pagine, 95, regolabile.
1: Eccolo qua. È caduto, capitano, eh? Pronti?
3: Io ci sono.
1: Anche lui ci dovrebbe essere. Capitano?
3: Batti un colpo.
1: Capitano?
3: Anche due.
1: Ma non so come mai. Non... Eppure c'era. Capitano? No, non c'è. Ah, eccolo.
3: Eccolo.
1: Eccoci?
2: Eccoci, è caduto.
1: È caduto.
3: Dove ti sei fatto male?
1: Un pochettino.
2: Sì, mi ha fatto male, ho fatto già la lettera d'assicurazione, tutto cotto.
1: Ecco. Perfetto, ragazzi, dobbiamo.
2: Ragazzi, niente.
3: Dobbiamo salutarci, ci salutiamo. È già pronto il brano?
1: No, non ho pronto il brano.
3: Dai, stamattina pensiamo positivo, lasciamoci con un io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
2: Positivo, perché sono vivo, perché sono vivo.
1: Allora io penso positivo.
2: Che giovanotti, yeah.
1: Sì.
3: Sì, dovrebbe giovanotti.
1: Allora io penso positivo. Perché lo cerchiamo.
2: E secondo voi il nostro Roma è pronto?
3: Io non ho capito, secondo vendita. Voi, ripeti?
1: Se il Marco Roma è partito,
2: no, ha fatto la prima vendita.
1: No, ancora no.
2: Ha detto che il banco era pronto.
1: Il banco era pronto, però.
2: Stava in postazione.
1: Era in postazione, ma ancora.
2: Chissà.
1: Ci vogliono le 7 per vendere qualcosa lì.
2: 7? No, guardarsi che qualcuno. Qualche fedelissimo.
1: E adesso. Ascolterete Marco Roma con le interviste che abbiamo fatto mercoledì a 20 di sera. Eccolo qua, Marco.
3: Signori e signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio e tanta positività.
1: E a mercoledì, a venerdì prossimo.
3: Venerdì prossimo, un 17, abbraccio.
1: 17 poi.
2: Abbraccio a tutti, nuotate in sicurezza.
1: Non andate nei laghi, state
3: e soprattutto nuotate tanto.

0: Quanti campioni abbiamo questa sera? Buonasera Marco. 20 di
1: sera. Buonasera, we are the champion, stage innovation.
0: Abbiamo tanti campioni.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, ma c'è anche una Rossella. Sta Rossella chi è? C'è anche Rossella? No, ah no.
3: Togno.
0: Ah, sei tu Rossella.
3: Mauro. Ah, Mauro Rossella. Mauro Rosella.
0: Sì, volevamo giocare.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, we are the champions. Quindi Marco, presentaci tu le persone. Io sono stato un po' sfottente, vabbè.
1: Sì, è giusto, è così. Dobbiamo sciogliere questo salotto nazionale. Allora, abbiamo due grandi ospiti, due grandi attori, Mauro Rosella.
0: Sì.
1: E il grande Escandar, quindi abbiamo due ospiti. Di solito noi facciamo
0: uno.
1: Un ospite solo il mercoledì, però stasera abbiamo voluto io e Giuseppe deliziarci di due ospiti questa sera, che sono loro due, e grazie che loro hanno accettato l'invito, soprattutto Mauro Rosella, che era molto impegnato, perché so che questa mattina è ritornato oggi pomeriggio da un set, e forse era quasi il rischio stasera l'intervista con lui.
3: Una prova
1: invece
3: veramente ho fatto.
1: Sì. Ha fatto una prova. Ha fatto una prova in un set. Quindi sì, questa sera ci ha deliziato, perché stavamo in pericolo, insomma, che forse non c'era. Invece,
3: figurati, per voi questo è d'altro.
0: Allora, diamo il numero di telefono per chi volesse salutare o dire qualcosa a Mauro Rosella oppure all'altro nostro amico Escandar. 320 19 78 490. Ripetiamo, 320 19 78 490. Ringraziamo tutte le radio collegate dalla Sardegna, anche le radio siciliane e tutte le altre che non ricordiamo adesso perché sono tantissime, e andiamo con il succo, perché duriamo 20 minuti, 20 di sera dura 20 minuti. E allora vai Marco con le prime domande e io aspetto le telefonate.
1: Allora, volevo cominciare con Mauro Rosella. So che praticamente con lui ho dovuto un po' studiare, perché lui so che ha collaborato. Lui è un grande, perché ha fatto parti piccole e parti grosse con grandi attori. Ha collaborato del calibro. Guarda, io ve le voglio elencare perché ce l'ho segnate. E allora un secondo solo, il bello della diretta questo qua. Allora, eccolo qua. Allora, lui praticamente ha collaborato con parecchi attori come Anthony Hopkins, Andy Garzia, Jessica Alba, Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra. Ha fatto Maserati The Brother con Al Pacino, che deve uscire ancora. Ha girato con Claudio Amendola, con Francesco Favino, con Raul Bova, con Alessandro Borghi. Ha girato con Mel Gibson La Resurrezione, e poi con Matthew McConaughey, che è grande attore. Ha girato adesso, quindi ha fatto anche lì una bella parte.
3: Ha girato con Matthew McConaughey.
1: E ho detto, allora, wow, questo grande attore, perché non intervistarlo? Quindi io sono felice di essere con me questa sera, e volevo che mi racconti, io ho dato un'introduzione, ma che adesso mi racconti di te, se tu hai qualcosa da dirmi, una tua biografia, la tua vita, come è iniziata.
3: Ok, il piacere comunque è tutto mio, e saluto te e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Allora, beh, praticamente diciamo che io fin da bambino ho sempre nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo, che poi mi ha portato a partecipare, diciamo, a diverse rappresentazioni, soprattutto amatoriali all'epoca. Negli ultimi anni, diciamo, che ho avuto l'opportunità di entrare professionalmente nel mondo del cinema, esperienza che mi ha spinto a perfezionarmi attraverso la formazione attoriale. Difatti ho fatto un corso attoriale con Francesca Antonacci in arte Geggia, al Teatro Betti a Roma. E diciamo, il mio approccio sul set è sempre molto professionale e puntuale, e soprattutto collaborativo, anche con i miei colleghi, ecco. Ma diciamo che praticamente nel mondo della figurazione e nelle figurazioni speciali, diciamo, ci sono entrato quasi per caso, attraverso la complicità di un amico che mi ha spinto praticamente ad andare a fare un casting qui a Latina, perché io sono di Latina, e a partecipare al primo casting in presenza, ecco. questo è il, e da lì è partito tutto, diciamo.
1: Quanto tempo è che comunque ha intrapreso, diciamo, a pieno regime la tua carriera d'attore?
3: Guarda, io ho cominciato praticamente, ecco, adesso a settembre sono 3 anni. Feci il primo film a Fossanova, Pendragon, e da lì poi è cominciato tutto. Le varie agenzie, diciamo, si sono interessate a me, hanno cominciato a chiamarmi e praticamente da lì è partito tutto.
0: Bene, abbiamo una, grazie. Abbiamo una telefonata. Una telefonata. Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera Mauro Rossella.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7-8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Allora, innanzitutto buonasera a tutti e in primis volevo ringraziare tutta RDS Radio Dimensione Suono, che è una delle radio che ascolto io spesso e volentieri. Io ho cominciato la mia carriera molti anni fa, ovviamente davanti al maestro Mauro Rosella io mi inchino perché lui per me è uno dei miti. E per scherzo o per destino io andai a fare un provino per Sky, dove cercarono degli extracomunitari. Non che io sia extracomunitario, ma la mia carnagione mi aiuta molto, perché io spesso e volentieri lavoro soprattutto d'estate. E ho cominciato a fare per Sky questo provino e mi dissi tra me e me, dice, figurati se mi prendono. E invece il karma mi ha detto, mi ha preso. E ovviamente io non ho fatto nessuna scuola di cinema, nessuna scuola attoriale, perché sono tutto istinto. E anch'io ho lavorato con dei grandi maestri, tra i quali ho avuto il privilegio di vedere da lontano Anthony Hopkins, che è uno dei più grandi attori che io stimo, che ho visto. E perché ha fatto con lì al Cinecittà World Those About to Die, che è una serie sulla Roma imperiale e sulle serie sulla criminalità ai tempi della Roma imperiale, sulla Roma di Vespasiano. Dopodiché ho avuto il privilegio di conoscere Ralph Fiennes, che ha fatto il Conclave, uno dei thriller a livello di vaticanistica che vi consiglio di andare a vedere perché è molto intrigante.
2: Bene, possiamo mandare una diretta un attimo e poi continui, Skandar? Abbiamo, sì. Abbiamo direttamente dal Vaticano, Damiano! Buonasera,
3: buonasera a tutti.
2: Ecco, con chi vuoi parlare, Damiano? Beh.
3: Voglio salutare Mauro.
2: Allora vai.
3: Che l'ho visto comunque che ha lavorato anche con Alessandro Borghi.
2: Sì.
4: E in testa o croce.
3: Volevo dargli un saluto, che è una bella persona.
4: Ti ringrazio.
3: È un in bocca al lupo.
2: Perfetto, diamo anche un in bocca al lupo al nostro amico Escandar, che è proprio cioè esco ad andare, Escandar, vabbè.
1: Esco, sì, io adesso esco e volevo
3: continua così.
1: Volevo dire
2: Damiano.
1: Un'altra piccola cosa velocissima,
2: sì.
1: Per concludere, io e la mia carriera cinematografica si è comunque molto elevata anche grazie alla mia compagna Michela, che è qua presente, perché per quello che riguarda l'immagine lei me lo ha costruita. Se vedete le foto che sono su Facebook, su Instagram, c'è il suo marchio, perché è comunque una donna che ha lavorato e ha già fatto un'intervista anche con Marco, ha lavorato per grandi stilisti e quindi l'immagine me l'ha creata lei e me l'ha costruita lei. Grazie, scusate questo piccolo apro e chiuso parentesi.
5: Sono Michela, francamente onorata.
6: Senti, okay, ciao Michela. Senti, ti volevo chiedere, ciao Mauro, ti volevo chiedere, allora, programmi, progetti per il futuro.
4: Progetti per il futuro, ecco, dipende sempre da qualcuno che ci chiama, aspettiamo sempre qualche chiamata. Per fortuna non mancano, ecco. Però ecco, il futuro solo il Signore può saperlo. Comunque diciamo che sono sempre fiducioso, insomma. Comunque,
6: ma tu sei felice di questo di questa opportunità da 4 anni?
4: Assolutamente sì.
6: Cioè, te lo saresti mai aspettato che entravi comunque a far parte del mondo dello spettacolo? Parte piccola, parte grande.

0: tipo 4-5 anni fa, te lo saresti mai aspettato che entri in questo mondo?
1: No, assolutamente, l'ho detto, è cominciato proprio per gioco, perché un amico mi ha spinto a fare questo casting che io non volevo assolutamente fare. Lui mi ha spinto e come nelle migliori tradizioni dico io, poi che è successo? Che a me hanno preso e a lui no, e purtroppo questo è andato di fatto. E però diciamo, ecco, che da quel momento veramente la vita mia è cambiata, perché comunque sui set ti regalano grandi emozioni. Per esempio l'ultimo che ho fatto uno degli ultimi, quello con Mel Gibson, La Resurrezione, è stato veramente qualcosa di fantastico. È stato molto pesante dal punto di vista lavorativo, perché comunque abbiamo avuto a che fare con il maltempo, il freddo e tutto quanto, ma questo comunque è passato tutto, cioè è passato subito, perché voglio dire, quando sei lì sei sempre emozionato, insomma, ecco, vivi di emozioni, ecco, questo volevo dirti.
0: E poi quando ti trovi a fianco a... Quando ti trovi a fianco ai personaggi, questi, diciamo, americani, no? Che tutti guardiamo, perché comunque i film americani sono bellissimi.
2: Certo.
0: Che emozione, cioè, tu sei emozionato, oppure per te è normale, comunque la gestisci bene, insomma, questa.
1: No, questa diciamo, sono emozionato, la gestisco, assolutamente. Anche se comunque voglio spezzare una lancia a favore del cinema italiano, che comunque secondo me, oltre ad essere in grande ripresa, ma dispone comunque di attori di un certo livello.
0: La domanda che infatti ti volevo fare, oltre agli americani, qual è l'attore, per esempio, oltre agli americani, l'attore italiano
1: gli attori italiani secondo me che vanno per la maggiore, comunque hanno un livello di interpretativo strabiliante, secondo me sono Pier Francesco Favino e Alessandro Borghi, sono veramente ai massimi livelli, sì assolutamente.
0: Certo, hanno fatto comunque, stanno facendo e realizzando dei film importanti,
1: sì.
0: Soprattutto Favino, insomma, ha lavorato comunque con registi americani, ha fatto dei film americani.
1: Sì. Beh, difatti Francesco Favino lo chiamano l'attore americano, no? Che appunto dicono che sia forse quello che sta ai livelli dei grandi attori americani.
0: Ma tu, Mauro, hai mai pensato di fare teatro?
1: Teatro l'ho fatto per pochissimo tempo con Geggia, perché oltre a fare il corso attoriale al Teatro Betti, attori scena, e abbiamo fatto anche uno spettacolo dove io facevo la parte del sindaco con tanto di fascia, e perciò ho fatto qualcosa, anche se diciamo che mi piace più il cinema.
0: Allora, io so una cosa, che sono due cose diverse, perché il teatro non permette errori, è tutto di getto. Invece il cinema, certo. Comunque il cinema è spezzoni, riprese, spezzo, riparto, rifaccio, ricopio.
1: Certo.
0: Tu che hai fatto un po' tutte e due, ti piace più il cinema che il teatro?
1: Sì, a me piace anche, mi piace più il cinema. Allora, anche la televisione in parte, dove ho fatto qualche breve apparizione, per esempio alla Porta Magica con Andrea De Logo, dove ho ballato, perché forse non so se lo sai, ma comunque una delle mie grandi passioni
0: è il ballo. Io so una cosa, mi sono informato e ti ho anche visto una sera, so che tu a Rai 2 hai avuto l'onore di ballare, sei stato con Andrea De Logo,
1: puoi
0: raccontarmi quella giornata della Porta Magica. Sì. Sì. Sei stato al fianco di Andrea De Logo, hai ballato.
1: Raccontaci brevemente. Era una signora che, avendo la passione del ballo e non ballando il marito, cercava un uomo che era disposto a farla ballare. E eravamo due persone, lei ha scelto me e abbiamo fatto questo ballo in diretta. Perché io comunque ballo un po' di tutto, ballo salsa, bachata, ballo tango, valzer, mazurka, passo dal caraibico allo standard, insomma, ecco. Anche per questo motivo, insomma, ogni tanto mi chiamano a fare qualche figurazione dovuta a questa mia passione, insomma, ecco.
0: Certo, volevo fare una domanda e scandare, perché comunque abbiamo rimasti 4 minuti. Allora, perché la volevo chiedere a te, ma tanto è una domanda che va bene per tutte e due. E Scandar, tu hai lavorato al fianco di Mauro Rosella? Avete lavorato insieme, girato insieme, qualcosa proprio non da lontano, ma qualcosa avete fatto insieme? Qualche film dove ti ricordi di più?
1: Sì, allora noi insieme abbiamo fatto per un breve periodo. Mauro ha lavorato con me nella Passione di Cristo in Mel Gibson agli inizi, e poi dopo è riapparso più in là nel tempo. E l'ultima volta in cui abbiamo lavorato insieme è stato proprio venerdì con Pupi Avati, e stavamo in uno degli hotel più belli di Roma che io abbia mai visto, perché eravamo tutti vestiti a sera, perché era una sorta di festa, e io sono rimasto affascinato da perché lo prendo in giro a Mauro, perché è un buon tempone, da quel famoso doppio passo alla Fred Astaire, che avrebbe dovuto Fred Astaire prendere appunti, perché è stato bravissimo a evitare l'attore, perché gli stava arrivando alle spalle e non l'aveva neanche visto.
2: Grande Scandar, lo sai che alberghi sempre nel mio cuore.
0: Scandar, ma tra te e lui, per esempio, mo perché voi avete lavorato insieme, no? Ma oltre, diciamo, mentre recitate, svolgete il vostro lavoro, ma nasce un'amicizia al di fuori del set, per esempio tra voi o tra altri attori? O finisce là?
1: Allora te la dico, sarò sintetico. Sì. Io da secoli, da anni che faccio il figurante, ho conosciuto tantissime persone, ho costruito dei bellissimi rapporti con tante persone che poi si sono rotte per vicissitudine. Ho un gruppo di WhatsApp di fedelissimi che mi seguono sempre che parliamo di cinema. Io so, come tutti noi, come tutti voi, su Instagram, su Facebook, eccetera eccetera. Con Mauro Rosella, che invece abbiamo anche un bellissimo rapporto, perché abbiamo condiviso delle ore insieme in cui io rimango sempre affascinato dalla persona, dal carisma, dal modo in cui lui si pone sul set. È una persona che comunque non è mai andata fuori dalle regole, e comunque un esempio anche per noi giovani, perché è uno che sa stare sul set, sta a essere al posto suo ed entrare in scena al momento giusto.
2: Scandar, lo sai che la stima è reciproca.
0: Allora, siamo, il tempo è limitato, voglio fare una domanda a tutte e due, prima a Mauro. A parte Francesco Pavino è un grande attore, ma ha fatto tanto teatro, quindi tu sei anche bravo, Mauro, perché c'è la tua parentesi nel teatro. Ma faresti mai il regista?

In onda dopo un lungo blackout stamattina, insomma, abbiamo fatto i saluti alle 4:30 e poi siamo stati tra noi, Marco il capitano, e a chiacchierare tra di noi per un po', e poi sembrava che tutto non funzionasse, team qua, insomma, e siamo a Milano, figuriamoci nei piccoli centri cosa succede quando qualcosa non va. Comunque salutiamo il capitano, salutiamo Marco. È il momento di salutare le nostre radio. Radio Blinco Blanco Atri, 7:30 replica, ma manderò una replica di pochi secondi. Radio Teramo e poi Radio Teleterme Vigliatore TV, replica di pochi secondi anche lì. E Radio Mare Italia. Comunque siamo qui ed è il momento del saluto delle nostre radio.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: Beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio, il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio, alle 18, le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportata alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Monte Venda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.

quello che le donne non dicono, ma anche quello che la team non dice, quando improvvisamente, proprio quando ha iniziato il programma, ci ha tolto la linea e ce l'ha dato solo alle 6:20 circa. Vabbè, pazienza.

0: quello che le donne non dicono. Allora siamo qui in diretta e abbiamo tra qualche minuto avremo la nostra amica Mara Grazia, intanto che di default ci è arrivata Giulia. Buongiorno Giulia.
1: Giulia, oh mia cara, ti prego salve.
0: Quando sono le 6
2: 6:40 e 34 secondi,
0: quindi tra qualche minuto avremo Mara Grazia.

0: così Giulia. Da Giulia andiamo a Maria Grazia, che è in linea con noi anche in questa trasmissione rimaneggiata. Quindi vi ricordiamo che se andate ad ascoltare le repliche troverete dalle 6:20 in poi, quindi 40 minuti di trasmissione. Pazienza, oggi andate così con la rete che ci ha abbandonato. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Vedi che io sento la mia voce, mi torno indietro.
0: Sì, aspetta un secondo che ti abbasso. Sì, c'è. Eccola qua, la torniamo indietro. Adesso non dovresti sentirla più. Allora, abbassiamo
1: anche qui. No,
0: è perché ti volevo fare un po' più forte, però ovviamente quando arrivi troppo forte poi ti torna un po' nel
1: mi ritorna indietro la mia voce.
0: Sì, un po' sì.
1: Sento me stessa che parlo.
0: Comunque gli ascoltatori sentono meglio, però anche se senti te stesso, gli ascoltatori sentono la voce più forte.
1: Che non dia fastidio questa mia voce che si...
0: No, assolutamente non dà fastidio. Allora, la poesia di oggi
1: si intitola Giornata solare.
0: Giornata solare, beh.
1: Giornata piena di sole.
0: L'hanno detto che insomma avremo un luglio pieno di sole, quindi.
1: Sì.
0: E allora puoi partire, vai pure allora.
1: Sì. Giornata solare. Oggi è piena di sole la giornata. L'aurora l'aveva annunciata. C'è un sole caldo che riscalda i cuori e aiuta l'amore. A me piace il sole ed anche il calore, perché ho bisogno di sentire amore. Se un raggio di sole è capace di fare sbocciare un fiore, sarà anche in grado di riscaldare un cuore? Non si muore per amore, ma è certo che si vive nel dolore, per un amore logorato, per un amore ormai finito. Piangere non serve, perché non cambierebbe niente. La vita è fatta anche per soffrire, ma io sono forte e non vibrò con la morte nel cuore. La mia vita la vibrò con amore, perché sento di avere la dolcezza nel cuore. Grazie.
0: Bene, allora, visto che sole, amore, mettiamo un brano che hai scelto che si chiama Luglio.
1: Sì, Luglio.
0: E allora eccolo qui. Eccolo, quello versione originale. Ciao Maria Grazia.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

sto a lavorare, ma vendi le mutande? E allora, mica le posso regalare!

0: Marco y Limoní.
1: E allora, c'è anche l'applauso.
2: C'è pure l'applauso finale.
1: C'è anche l'applauso finale. Ma insomma, ragazzi, sono i vostri limoni.
3: Io penso che ci poniamo questa canzone dopo quello che è successo stamattina.
1: Sì, giustamente, stamattina abbiamo avuto un impasto tecnico.
3: Dopo questa mattina, questo impasto tecnico.
1: Ecco, noi ricordiamo che mercoledì sera non dovremmo avere l'impasto tecnico, che ormai è passato. Sono già le 6:53, 34 secondi. Buongiorno a Eleonora, buongiorno a Damiano, buongiorno a Marco.
4: Buongiorno Giuseppe, signora, i limoni.
3: Mercoledì 15, i 20 alle 20.
1: 20 alle sera.
3: Alle 20 di sera, sì. Abbiamo direttamente dal cielo in una stanza Mogol, sì. Il pupillo di Mogol, Nartico.
1: Ah, io pensavo l'Artico, cioè, vabbè. Questa trombetta di chi è?
3: Sì,
1: è la trombetta di Damiano.
2: È la macchina.
1: Ah, è la macchina.
3: Non puoi fare così.
1: Vabbè, se suona non è che può. Se suona,
3: lo devo sgridare.
1: Vabbè, se suona la macchina non è che
3: dobbiamo sgridare.
1: E allora, ragazzi, anche oggi questa breve apparizione di pochi minuti, 30 minuti, quindi se vogliamo risentirci in replica, insomma, già si parte alle 7:30, già alle 8 dovete sentirvi, perché la trasmissione è brevissima stavolta. È breve perché è mancata la rete. Chissà cosa è successo, mi è caduta la rete nel nostro quartiere, proprio nel quartiere.
3: Però ho subito fatto la segnalazione a Milano,
1: Ma Marco è stato il segnalatore della rete, infatti siamo sicuri qui alle 4:40.
4: Bene, non c'è stata la rete perché è colpa dei limoni.
1: No,
3: praticamente adesso sono diventato il segnalatore ufficiale di Milano. Quando sì. Giuseppe ha problemi, io vado subito online. Ho aperto due segnalazioni.
1: Sì, per me è per il capitano.
2: Se sapete che dei sistemi i problemi, allora stiamo a posto.
3: Ma certo che non sbaglia.
1: Certo sì. Però insomma, dopo due ore è arrivata la rete. Bene, ragazzi, allora facciamo la sigla.
3: Vai. Allora, 3, 2, 1, signori e signori, a voi là.
1: Sigla.
5: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo.

0: diciamo che un mezzo lunedì già è passato, perché insomma non siamo andati in onda un po' così. Allora, grazie Marco, buona giornata. Nartico per mercoledì sera, grazie Eleonora. Nartico per mercoledì sera, Damiano, grazie, buona giornata.
1: Ciao a voi.
2: Grazie anche a voi.
0: Ci sentiamo mercoledì mattina, ragazzi. Buona giornata.
2: Anche a voi un bacio, ragazzi.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Ah no, nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Sto per incominciare ricordando che oggi è il 194esimo giorno dell'anno, siamo nella 29esima settimana, la Chiesa ricorda Sant'Enrico II, il sole è sorto alle 5.48 e tramonta alle 20.44, la luna è calante ed è illuminata al 4.4%. È il momento anche del proverbio, e allora il proverbio del giorno è: paga il giusto per il peccatore. Questa, vi giuro, non l'avevo sentita. Comunque l'andiamo a spiegare. Molto spesso tocca agli innocenti scontare pene morali o materiali che spetterebbero invece ad altri che sono i reali responsabili. Il proverbio viene usato come indicatore di rassegnata accettazione della punizione inflitta, nonostante questa sia ritenuta immeritata. Capito? E allora, questo era tutto per queste prime cose. Naturalmente, poi abbiamo tante altre cose da raccontare. Andiamo a salutare tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Partiamo con il primo brano di oggi, un po' di ritmo ci vuole per incominciare bene la giornata e la settimana.

Come va con la colazione, caffè, tutto a posto? Sì, bene, bene, bene, bene. Allora possiamo continuare, la giornata è ripartita bene, la settimana pure. E un saluto a coloro che se ne stanno già beatamente in vacanza. Beati.

E quindi andiamo subito con la storia di questo 13 luglio. 13 luglio del 1814, per fornire al Regno di Sardegna un corpo di polizia sul genere di quello delle gendarmerie francese, Re Vittorio Emanuele I istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri, dal nome dell'arma, la carabina, in dotazione ad ogni arruolato. Il 13 luglio del 1859 a Firenze nasce il quotidiano La Nazione. Nel 1862 viene varata la privativa dei sali e tabacchi, legge 710, che stabilisce per la produzione e la vendita di questi prodotti il regime di monopolio gestito dallo Stato italiano. 1908, dopo una prima fase dedicata ai giochi primaverili, svoltasi dal 27 aprile al 21 giugno e prima di quelli invernali che partiranno il 19 di ottobre, a Londra si apre la sezione estiva della quarta edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. 1917 si verifica la terza apparizione della Vergine Maria ai pastorelli di Fatima in Portogallo. 1923, per promuovere un nuovo progetto immobiliare sul Monte Lee, alle spalle del quartiere Hollywood di Los Angeles, viene installata l'insegna Hollywood Land, formata da lettere bianche di 6 per 15 metri e lunga 110 metri. Diventerà simbolo dell'industria cinematografica e dal 1949 verrà privata del finale Land. 1930, 13 squadre nazionali partecipano alla prima edizione del campionato mondiale di calcio al via a Montevideo in Uruguay. 1936, un gruppo di guardie d'assalto repubblicane uccide nella notte il leader José Calvo Sotelo a Madrid per vendicare la morte del tenente José del Castillo, assassinato il giorno prima dai falangisti all'inizio della guerra civile in Spagna. 1943, gli aerei inglesi della Royal Air Force bombardano la città di Torino durante la Seconda Guerra Mondiale. Muoiono centinaia di persone e oltre un migliaio restano ferite. 1954, si spegne a Caioacan la pittrice messicana Frida Kahlo. 1964, Gianni Morandi e la rivelazione dell'Italia canora, non ancora ventenne, vince la terza edizione del Cantagiro con il brano In ginocchio da te, la premiazione in occasione della tappa finale a Fiuggi. 1966, nella chiesa dei sette santi fondatori di Roma, Gianni Morandi ancora, 22enne, sposa l'attrice e conduttrice televisiva Laura Efrikian, di 26 anni. 1973, nel pieno di un concerto a Buena Park in California, si scioglie il duo Everly Brothers. Phil distrugge la chitarra sul palco e lascia la scena al fratello Don, che conclude il concerto. 1973, Alessandro Casse migliora il record mondiale del chilometro lanciato di sci a Cervinia, raggiunge la velocità di 184,237 km/h, migliorando il precedente record da lui stesso fissato nel 1971.

0: talvolta.
1: E allora continuiamo e completiamo la storia di questo 13 di luglio. Torniamo al 13 luglio 1976. Giulio Andreotti avvia i colloqui per formare il nuovo governo. 1977, un blackout lascia al buio New York, la città statunitense delle mille luci. Durante le 25 ore senza elettricità si verificano numerosi disordini e saccheggi. 1979, il gruppo terrorista Brigate Rosse uccide a Roma il tenente colonnello dei carabinieri Antonio Varisco. 1985, Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitano Live Aid, il concerto evento organizzato da Bob Geldof per aiutare le popolazioni africane colpite dalla carestia. Partecipano i più grandi nomi della musica pop rock internazionale: Mick Jagger, Queen, Paul McCartney, Elton John e tanti altri. 1985 ancora, a Parigi l'atleta sovietico Sergei Bubka diventa il primo uomo al mondo a raggiungere i 6 metri nel salto con l'asta. 1990, su carrette del mare arrivano a Brindisi circa 4.000 albanesi, sono i primi a fuggire dal governo di Tirana in quello che già dal prossimo marzo si prefigurerà come un autentico esodo. Nel 2001, nonostante gli appelli contro la Cina accusata di scarso rispetto dei diritti umani, il Comitato Olimpico Internazionale sceglie Pechino per ospitare le Olimpiadi del 2008. Nel 2003 vale 66 milioni di euro la vincita effettuata a Veduggio, in provincia di Milano, al Super Enalotto, ad oggi la più alta realizzata in Italia. Per la giocata il fortunato vincitore ha speso solo un euro. 2004, a Tokyo viene arrestato Bobby Fischer, l'unico statunitense ad aver vinto il titolo di campione mondiale di scacchi, ricercato dalla giustizia degli Stati Uniti per aver giocato in un paese dell'ex Jugoslavia nel 1992. Durante l'embargo imposto dall'ONU viene fermato all'aeroporto Narita mentre cerca di lasciare il paese con un passaporto scaduto. Nel 2007 i campionati europei di tiro a segno di granate in Spagna, l'italiano Daniele Di Spigno vince la medaglia d'oro nel tiro a volo double trap, battendo in finale il russo Vitaly Fokay, campione del mondo in carica. Nel 2010 l'Unione Europea annuncia che a partire dal 1 gennaio l'Estonia diventerà il 17° paese ad adottare l'euro, la moneta unica comunitaria. Nel 2011 due differenti studi dimostrano che i farmaci antiretrovirali prescritti per il trattamento dell'AIDS sono utili anche nella fase di prevenzione del contagio da HIV. 2016, alle elezioni in Regno Unito prevale il partito conservatore, la cui neo leader Theresa May diventa primo ministro del paese. Ed è tutto per la storia di questo 13 di luglio. Noi procediamo ovviamente in musica e ritroviamo un gran bel brano dei New Trolls, Quella carezza della sera. Buongiorno, ben arrivati all'ascolto del nostro Morning Show.

quella carezza della sera. I grandi, incredibili New Trolls che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra mattinata. Ora però è il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e gli ascoltatori che compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Francis Drake, navigatore politico, primo inglese a circumnavigare la Terra. Stanislao Cannizzaro, chimico, formulatore della regola del peso atomico degli elementi. Alberto Ascari, pilota automobilistico, campione mondiale 1952 e 1953. Dino Verde, scrittore, paroliere e sceneggiatore. Ha scritto Piove, Resta con me e Romantica. Tommaso Buscetta, criminale, poi Brando Giordani, giornalista, regista e autore TV, ricordiamo Odeon e Variety. Piero Manzoni, artista, Harrison Ford, attore. Roger McGuinn, musicista e cantante dei Birds, quelli che hanno scritto Mr. Tambourine Man. Erno Rubik, designer, architetto e inventore del famoso cubo di Rubik. Oscar Orefici, giornalista e scrittore. Santino Rocchetti, cantante e autore. Maurizio Sacconi, politico, ministro del lavoro. Pier Giorgio Odifredi, matematico e saggista. Beni Benassi, DJ e produttore discografico. Luca Bizzarri, attore e conduttore TV. Jarno Trulli, pilota automobilistico. Ed Eleonora Pedron, attrice showgirl Miss Italia 2002. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: le 7 e 30 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Sesto San Giovanni, sempre a causa del traffico intenso. Rallentamenti sulla 1 Bologna-Firenze per la presenza di materiale sulla carreggiata tra il bivio per la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Coda sul tratto laziale di questa autostrada per il traffico intenso tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo così arrivati al momento dell'oroscopo anche per questo lunedì 13 luglio 2026. Iniziamo una nuova settimana sotto l'insegna della concretezza, dell'efficienza e del riordino. La Luna trascorre l'intera giornata nel segno di terra della Vergine, spingendoci a focalizzare l'attenzione sui dettagli pratici, sulla logica e sull'organizzazione del lavoro quotidiano. Dopo la spensieratezza del weekend, il cielo vi offre la frequenza ideale per strutturare le vostre giornate, sistemare gli archivi, ripartire con i piedi ben piantati a terra, affrontando le scadenze con la massima precisione e una rinfrescante lucidità mentale. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Vergine si stabilisce nel vostro sesto campo, inaugurando un lunedì interamente dedicato all'organizzazione pratica e alla messa a punto della routine lavorativa. Giornata perfetta per sbrigare le commissioni rimaste in sospeso e ottimizzare i flussi. Non pretendete tutto e subito, un passo alla volta e la settimana partirà alla grande. Toro, un inizio di settimana radioso grazie allo splendido trigono di terra della Luna in Vergine. Ritrovate immediatamente la vostra proverbiale stabilità, ma arricchita da un pizzico di eccezionale lucidità mentale e pragmatismo. La vostra voce è ferma, rassicurante e autorevole, ottimo momento per presentare nuove idee o chiudere accordi. Andiamo con i Gemelli. La Luna in Vergine si posiziona in quadratura nel vostro quarto campo, quello della casa e delle radici, portando un lunedì dai ritmi un po' esigenti. Se avvertite un briciolo di stanchezza o di sovraccarico mentale, evitate di rincorrere troppi dettagli contemporaneamente. Concentratevi solo sulle priorità assolute e questa sera concedetevi del sano relax domestico. Cancro, cielo fluido, costruttivo, piacevole per iniziare bene la settimana. Lo splendido sestile di terra della Luna in Vergine attiva il vostro settore della comunicazione, delle pubbliche relazioni, degli scambi quotidiani. Il vostro intuito verbale è eccellente e avete la straordinaria capacità di capire al volo i desideri e le esigenze di chi vi sta vicino. Leone, dopo la centralità dei giorni scorsi, oggi la Luna si sposta nel vostro secondo campo, quello delle risorse materiali e dei bilanci pratici. Lunedì ideale per fare ordine tra scadenze economiche di metà mese, pianificare gli investimenti per la vostra attività, verificare l'efficienza di eventuali strumentazioni, concretezza al comando. E andiamo con la Vergine. Benvenuta Luna, astro d'argento che brilla sovrano nel vostro cielo per tutta la giornata, regalandovi un inizio di settimana da protagonisti assoluto. Ritrovate la vostra straordinaria precisione, ma potenziata da un carisma e da un intuito formidabili. Sfruttate, ecco, questa magnifica spinta astrale per dare forma e struttura a tutti i vostri progetti futuri. Fra poco, un attimo di pace e di tranquillità e di musica, ovviamente, gli altri sei segni zodiacali. Rimanete insieme a noi. Yeah.

Andiamo con la seconda parte dell'oroscopo di questo lunedì 13 luglio. Mentre voi continuate a fare colazione o fare altre cose, beh, ci siamo. Siamo arrivati anche al segno zodiacale della Bilancia. La Luna, amici della Bilancia, si nasconde dietro le quinte del vostro dodicesimo campo, suggerendovi di affrontare questo lunedì con ritmi più protetti e strategici. Non abbiate fretta di prendere la scena principale oggi, usate la giornata per lavorare dietro le quinte, riorganizzare i vostri momenti più importanti e ricaricare le batterie. Poi da mercoledì sarete di nuovo al centro del palcoscenico. Scorpione, inizio di settimana fluido, stimolante, ricco di ottimi spunti sociali. Lo splendido sestile della Luna in Vergine esalta la vostra lucidità profonda, rendendovi perfetti per i progetti di gruppo, le collaborazioni e le pubbliche relazioni. Siete concentrati, empatici e capaci di fare rete con grande naturalezza. Sagittario, la Luna in Vergine tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo lunedì piuttosto intenso sul fronte delle responsabilità professionali. Qualche richiesta di precisione dell'ultimo minuto potrebbe mettervi fretta e mantenete la calma. Focalizzati sui dettagli tecnici, rispondete con la vostra solita competenza. Proseguiamo con il Capricorno, un lunedì semplicemente eccellente. Lo splendido trigono di terra della Luna in Vergine si sposa a meraviglia con la vostra natura pragmatica, regalandovi una giornata ideale per allargare gli orizzonti mentali, pianificare strategie a lungo termine o studiare nuove soluzioni. La vostra mente oggi è una macchina perfetta. Acquario, un inizio di settimana incentrato sulla trasformazione, sul distacco e sulla pianificazione strategica. Con la Luna nel vostro ottavo campo avvertite il bisogno di fare chiarezza tra i contratti, le pendenze burocratiche o le risorse condivise. Giornata adatta per eliminare i rami secchi e ottimizzare tutto ciò che serve alla vostra attività. Chiudiamo con i pesci. La Luna fa il suo ingresso nel segno opposto della Vergine, accendendo i riflettori sul settore delle relazioni strette, dei contratti e delle partnership di lavoro. Qualcuno potrebbe mostrarsi particolarmente esigente o attento ai minimi dettagli. Evitate le chiusure e puntate sulla flessibilità e sull'ascolto attivo. Sarà la vostra mossa vincente. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro oroscopo di oggi, ovviamente. Noi continuiamo, abbiamo ancora tante cose da seguire, tanta musica da ascoltare. Questo è il Morning Show.

Ed eccoci puntuali anche al nostro momento dedicato, come al solito, alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica. Trump: sono malati, hanno rinunciato a tutto. Caldo, via la terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna. Ed ancora lo sport, ancora Sinner e lui il re a Wimbledon. La Repubblica: battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite. Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli Stati Uniti smentiscono la guard a Washington. Sinner fa l'impresa bis a Wimbledon, il ritorno del re. Biennale per lo stop ai fondi, Movimento 5 Stelle Lega alleati contro l'Unione Europea. La Stampa: Hormuz, torna la guerra, missili su una porta container, il Pentagono risponde, l'Iran lo stretto è chiuso, Trump nega. Colpite le basi americane nella regione, i negoziati adesso sono appesi a un filo. Orsini: le ZES in tutta Italia, le imprese, serve velocità, intervista al presidente di Confindustria, Lord Sinner. Ovviamente a distanza di 12 mesi Sinner si conferma re di Wimbledon. Il Fatto Quotidiano di taglio alto: Ucraina, rimpasto e tensione in salita con Varsavia sui nazi, ora Zelensky fa fuori un altro premier, ha una nuova strategia. L'indagine, la fotografia del socio di La Vitola con i presunti attentatori di Ranucci. Riarmo: Schlein critica Conte, lui follia, dirò sempre no. Rider, così la CISL aiuta Glovo & Company per i precari. Andiamo con il resto del Carlino. Nuova ondata di grande caldo, crescono i pendolari del clima, Hormuz l'arma del ricatto, raid di Trump per aprirlo. Sinner secondo, Iran contro Meloni, il governo sceglie la linea della prudenza. Proseguiamo con il Messaggero, avanza la terza ondata, Roma caldo su di 5 gradi. Il nostro mondiale per il secondo anno di fila, Sinner conquista Wimbledon, Zverev battuto in 4 set, Meloni esulta, una pagina di storia. Iran, Stati Uniti, la battaglia su Hormuz, attentato a Ranucci, quattro esecutori pagati meno di 10.000 euro. La Verità: Report piange sul fango versato, provano a fare i martiri con la complicità delle sinistre, accusano la RAI. Dal programma gridano la censura, ma la puntata sulle mascherine è stranamente sparita. L'erba di Wimbledon è sempre più Sinner, secondo trionfo di fila per Yannick. Ecco la carta, la campagna vaccinale partì senza sapere gli effetti avversi. Documento shock del Ministero. Lisei, in commissione Covid, sentiremo Arcuri e Speranza. Andiamo con il giornale, la sinistra difende i terroristi rossi, l'opposizione critica il governo che partecipa al vertice statunitense contro la rete dei violenti Antifa. Report Ranucci sempre più solo, difesa tiepida della redazione che ora teme nuove rivelazioni. Battuto 3-1 Zverev, God save Yannick Sinner, è tornato e si conferma re di Wimbledon. Il Tempo: non potevano non sapere, delle due l'una, o Giuseppe e Sigfrido perdono colpi oppure credono che a perdere colpi siamo noi. Le sette cose che il primo non poteva non sapere sulle mascherine e le altre sette che il secondo non poteva non sapere sulla vitola. A proposito, la logica non poteva non sapere, ci fa orrore, scrive il giornale, ma è quello che loro e i loro compari hanno praticato per 20 anni contro Berlusconi. Guerra continua nel Golfo, ora Israele teme attacchi dall'Iran, Teheran rivendica la morte di Graham, l'uso del fantasma Khamenei. Andiamo con Libero, ecco come le toghe ci riempiono di clandestini. Giuseppe Cruciani: vi spiego io la verità sul politicamente scorretto, minaccia alla Meloni, sinistra muta. Il Sole 24 Ore: Big Tech Social sotto accusa dai tribunali statunitensi alla stretta dell'Unione Europea, boom dei mini pacchi ma non dei dazi. Al botteghino Milano incassa quanto tutto il mezzogiorno, i dati SIAE sugli spettacoli. Appaltatori o general contractor, bonus casa con verifica sostanziale.
Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Sinner è sempre il re storico, bis a Wimbledon, mitico. Yannick supera in 4-7 un grande Zverev e il suo quinto slam. Cahill e Vagnozzi, una liberazione. Ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei. Più forte di prima è il commento di Gianni Valenti. Passiamo al Corriere dello Sport galattico. Batte Zverev in 4-7 il quinto slam in carriera. And the Sinner is Wimbledon è casa sua. Secondo trionfo di fila. Yannick, orgoglio. Italia va sotto 1-0. Rimonta e incanta. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in quasi 4 ore. Sto dando la vita per il tennis, il movimento sportivo del nostro paese speciale. In MotoGP siamo fortissimi. Kimi Antonelli, nota della redazione, è un ragazzo d'oro. E andiamo a chiudere con tutto sport. Sinner, apoteosi bis a Wimbledon, sua maestà sul prato dei re, in un crescendo entusiasmante. Yannick ribalta un grande Zverev, il suo quinto slam allontana i fantasmi del Roland Garros. Dopo Parigi abbiamo avuto giornate infinite, sto dando la vita per il tennis, non pensavo di riuscire a rivincere qui. Io, simbolo d'Italia, abbiamo un movimento incredibile in tutti gli sport, felice di farne parte. Ed è tutto anche per i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web, che proseguono con la loro bellissima e interessantissima mattinata anche di questo inizio di settimana, di questo lunedì 13 luglio. Li ritroveremo domani a partire dalle 7.09 come al solito per il Morning Show. E noi proseguiamo ancora con la musica, anche perché fra poco saranno le ore 8 e arriveremo alle ore 8 con gli 883. Vedete quanti 8 abbiamo detto stamattina, mannaggia. Il brano lo conosciamo tutti, Gli anni.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Lunedì rovente, eccoci qua ancora insieme in questa estate. Si torna per un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia con il nostro magazine Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, che ogni giorno pronto per voi a quest'ora a condurre questo appuntamento. C'è tanta buona musica, come sempre, che ci accompagna all'interno della nostra playlist, che è sempre un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi pure comodi.

0: All'inizio di questa trasmissione, amici, vogliamo subito parlare di una notizia molto molto importante. Broadcom, che ha annunciato l'estensione della partnership con Apple fino al 2031. L'azienda, che si trova in California, svilupperà e fornirà i chip custom per i futuri prodotti dell'azienda di Cupertino. Quindi la collaborazione prosegue sulla scia dell'accordo che è stato sottoscritto circa 3 anni fa, nonostante la recente autonomia, diciamo, wireless ottenuta da Apple. Come noto, Apple progetta i suoi chip per smartphone, tablet, notebook e smartwatch. Fino a pochi anni fa la Broadcom forniva i chip per la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Ora l'azienda di Cupertino ha gradualmente sostituito i chip con il suo N1, che è già presente nei recenti iPhone, iPad e Mac. E la Broadcom fornisce, diciamo così, ancora alcuni componenti per le reti 5G che funzionano insieme ai modem progettati per Apple sulla base, diciamo, dell'accordo pluriennale che è stato firmato lo scorso maggio 2023. Quindi l'azienda ha comunicato che questa partnership continuerà almeno fino al 2031 e secondo Mark Gurman, che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, la Broadcom svilupperà e fornirà chip custom, in particolare ASIC, appunto, che verranno integrati nei futuri prodotti di Apple.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera, è la scena di un romanzo che non so come finirà.

Una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: ricomincia.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Continuiamo ancora, amici, in questa puntata di Radio Web. Dopo la musica c'è una notizia che arriva da Amazon, che ha comunicato che non accetterà più i nuovi clienti per Mechanical Turk, e a partire questo dal prossimo 30 luglio, e a fine giugno era stato inserito nell'elenco dei servizi di manutenzione, ma non cambierà nulla per gli attuali clienti, ma sembra oramai un indizio della possibile chiusura. Da alcuni anni viene utilizzato per verificare l'etichettatura effettuata dalle reti neurali. Mechanical Turk era stato lanciato da Amazon Web Service a novembre del 2005. È un marketplace, diciamo, in cui i richiedenti pubblicano piccole attività che vengono scelte e completate dai lavoratori da remoto in cambio di un compenso. Beh, è quindi un servizio, diciamo, in certo senso, che consente a singole persone o aziende di sfruttare una forza lavoro globale, appunto, in crowdsourcing. Amazon spiega che, nonostante, diciamo, questa evoluzione delle tecnologie, ci sono ancora molti compiti che gli esseri umani possono eseguire in modo molto più efficace del computer. Quindi, invece di assumere lavoratori temporanei che richiedono tempo e denaro, Mechanical Turk consente di suddividere un progetto manuale dispendioso in compiti più piccoli e gestibili, che vengono quindi completati dai lavoratori tramite internet.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Ticuni Web.
4: Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso in soldoni voglio proprio parlarvi di questa cosa. Binding Spoon vi dice niente? Attenzione, è un grande successo, una grande azienda, questa startup di Milano che ha collocato, pensate, 57.971.000 azioni ad un prezzo di $29 per azione. Quindi l'offerta pubblica iniziale è stata di circa 1,68 miliardi di dollari. Valore delle azioni sarebbe aumentato del 40% al debutto. La chiusura della borsa di New York, la capitalizzazione di mercato avrebbe raggiunto circa i 23 miliardi di dollari, quindi oltre il doppio della valutazione privata. Beh, qui si parla davvero di numeroni, perché diciamo che Binding Spoon è nata nel 2013 dalle ceneri di Evertail, che era stata fondata nel 2010 a Copenaghen da Luca Ferrari, il nome che deriva da una famosa scena di The Matrix. Gli altri cofondatori, che sono Francesco Paternello, Matteo Danieli, Luca Querella e Thomas Graeber, appunto, la sede, ricordiamo che è stata spostata a Milano nel 2014. Una startup conosciuta solo da poche persone, che è diventata comunque popolare nel 2020 quando è stata scelta dal governo italiano per sviluppare, vi ricordate, Immuni, l'applicazione usata per monitorare la diffusione del Covid-19 durante i suoi 13 anni di vita. Sono anche state effettuate oltre 50 acquisizioni. La prima di grandi dimensioni era Evernote, questa a fine 2022. Negli ultimi due anni sarebbero state acquisite diverse aziende americane, tra cui WeTransfer, poi Vimeo, American Online e Eventbrite. Insomma, obiettivo ora di Binding Spoon è rivitalizzare aziende in declino, e questo ha comportato però dei licenziamenti in massa per ridurre i costi, il debito e oltre 4 miliardi di dollari, come spesso accade quindi dopo un'acquisizione. E il CEO Ferrari quindi ha dichiarato che il nostro modo di generare valore è acquistare delle aziende in cui c'è un nucleo di eccellenza, che si tratti quindi di un marchio, di una base di clienti, magari di alcuni buoni aspetti dei prodotti o di alcuni buoni aspetti del team. Quindi, ecco, ricostruire, dice, tutto il resto per renderlo molto migliore.

Ci siamo, amici, parliamo questa volta di Cloud Sonnet, appunto di Anthropic. Notizie ancora interessanti in questa puntata, novità, e ce ne abbiamo veramente tante, come anticipato quest'oggi all'inizio. Beh, diciamo che sulla carta, ecco, Sonnet 5, dovete sapere che è il miglior modello mai realizzato di intelligenza artificiale da parte di Anthropic. Nella pratica c'è chi racconta di avere chiesto un semplice controllo tra fatture e ordini di acquisto e di essersi ritrovato accusato di voler commettere una frode. Altri segnalano delle risposte incoerenti, ragionamenti forzati pur di evitare di dare ragione all'utente e consigli fuori contesto come l'invito ad andare a dormire. Beh, Anthropic aveva descritto Sonnet 5 con il suo modello migliore di sempre. Benchmark sembrano confermarlo, ma Reddit è invece inondato di lamentele. Beh, quella più diffusa è che Sonnet 5 rifiuta di eseguire i compiti. Invece di fare ciò che gli viene chiesto, entra in una specie di ciclo infinito di obiezioni, correzioni e disaccordi. Un utente avrebbe anche scoperto che le istruzioni interne del modello includono indicazioni di essere onesto, non essere ciecamente d'accordo, essere disposto a obiettare e offrire correzioni. Beh, risultato è il modello che cerca qualcosa su cui dissentire ad ogni risposta per non sembrare servile. La cura quindi per l'adulazione è diventata ormai la malattia opposta. Alcuni utenti addirittura sospettano che Sonnet 5 indirizzi i compiti a sottoagenti multipli che spesso sottoperformano e producono risultati di qualità inferiore. Beh, il costo in token aumenta, quindi la qualità dell'output cala. È una situazione peggiore su entrambi i fronti. Gli utenti quindi si lamentano anche per la perdita di contesto dopo due o tre comandi in una conversazione nuova. Risposte che sono piene di disclaimer e riserve. È l'abitudine di dire agli utenti di andare a dormire, che esisteva anche nelle versioni precedenti, ma che con Sonnet 5 sembra più frequente. Evidentemente Anthropic ha a cuore la salute dei suoi utenti, e diciamo che quando un chatbot manda a letto mentre si sta cercando di lavorare, beh, la premura diventa per qualcuno anche irritazione, e ci credo. And you can dance for inspiration.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Beh, dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani, martedì, alla solita ora. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:32.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Radio Tigullio è il momento del format.
1: Amici miei, benvenuti. Non si accendeva neanche il microfono oggi, con sto caldo anche lui andava fuori di testa. Già voglio parlare al trapassato remoto come la nostra amica Matrona. Guarda, benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, buon caldo. Mamma mia ragazzi, che caldo che fa, io sono esaurito, ve lo dico. Io non lo so, non ce la posso fare con queste folate di caldo così importanti. Amici radioascoltatori, buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché se stai ascoltando la versione podcast Reloaded devi sapere che settimana è questa. Dal 13 al 19 luglio 2026 si avvicina in maniera veramente vertiginosa, meno male che faccio lo speaker, dai, ma è possibile, vertiginosa, si avvicina veramente il weekend della settimana di Fiuggi. Mi troverete a Fiuggi dal 24 al 27 di luglio. Ora tu dirai, ma magari manco lo sai, però vabbè, ma il 27 è lunedì, e se io voglio rimanere fino a lunedì, col mio assistente ci posso rimanere, però attenzione, perché bisogna chiamare la nostra Consuelo di Fiuggi, si sarà ricordata a centro Fiuggi, dal centro della nostra storia e della noia, a prenotare fino a lunedì per il sottoscritto. Va, vediamo. Anche perché poi, tra l'altro, non vorrei che passasse il messaggio che Simone Papini ce l'ha con la nostra Consuelo. Assolutamente no. Io voglio imparare dalla nostra Consuelo. È vero che non ci capisce niente, che sto 40 anni che sta lì, che sta a fare. Parte quello, però, voglio dire, no, sto scherzando, veramente, sto scherzando. Perché non vorrei che passasse questo messaggio, assolutamente, perché Consuelo di Centro Fiuggi mi ha dato e mi dà veramente grandi consigli, e soprattutto ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Che poi io la prenda un po' in giro perché non rompi, sì, quello sì, che poi io sappia perfettamente che Consuelo non ha amici, non ha famiglia, e avevo mi sembra proprio in questa stagione che si è appena conclusa, 2025-2026, vi avevo chiesto per favore la adottate un attimo la Consuelo, è talmente pesante che non l'ha voluto nessuno, quindi fare qualche domanda. Beh, avendo già iniziato a rompere un po' le balle alla nostra Consuelo, mi dicono che c'è in collegamento tra l'altro anche Cocco DJ, che vuole diventare un tecnico. È quasi quasi appena sufficiente un DJ, ora anche un tecnico, non lo so. Ma prima di tutto, prima di tutti, prima degli altri, signori amici radioascoltatori, è il momento della nostra, del nostro triplede, della nostra tripletta. Si dice triplede o tripletta? Aspettate, allora no, ma perché se dici tripledre è come la squadra dell'Inter quando vinse la Champions League. Via, eccoci, zacco di caciara, zacco di calcio, come piace a noi. Quindi il triplede è quello lì, la tripletta invece è quella che facciamo noi. Quindi tre pezzi musicali, la nostra raffica da tre, ecco. Se poi diventa anche da quattro, non lo so, però è da tre, la facciamo da tre. Va bene, e poi ci collegheremo con sto rintronato di Cocco DJ, va bene così? Perfetto. Iniziamo l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Sciocchi Summer.

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Mattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto.
1: Ma
0: poi?
1: Che bello sbadiglio!
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sei di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi di sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Mi è okay. Piaciuto pop.
0: Sì, bellissimo, sì. Non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
2: Ma che sta a fare? Ma sta sibillando, peggio della Sibilla, mia Sibilla, questa. È il commenda sibillante, guardi che non ci siamo, eh. Si capisce niente di quello che ha detto.

0: Simone Papini, Simone Papini.
1: Ascoltatori, il tempo zero sulla capanna, attenzione, questa è una cosa assolutamente seria, inutile che dalla regia mi guardate in questa maniera. Di cosa parliamo? Parliamo di un comunicato, e il comunicato che può farlo? Il pensatore? Penso proprio di no. La sibilla? Non si capisce una beata cippalippa di quello che dice, e quindi chi è che può fare un comunicato? Esclusivamente, probabilmente, la nostra matrona. Matrona, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, come sta? Oh, una vosceria di quello che mi fa venire veramente il latte alle ginocchia, allora dica.
2: Sì, buonasera. Ragazzi.
1: Buonasera, come va?
2: Mi faccio una comunicazione.
1: Comunicazione, era importante comunque conoscere le comunicazioni della grande matrona. Andiamo.
2: A chi ha fatto la chiamata di gruppo?
1: Si fa il cazziatone adesso lei. Chi è che ha fatto la chiamata di gruppo in questa capanna immaginaria inutile in questo gruppo?
2: Per favore,
1: cosa?
2: Siccome io telefono lo uso per registrarmi
1: perché deve studiare in quel corso inutile immaginario che non le porterà nulla, tra l'altro.
2: Stavo registrando le lezioni d'inglese.
1: Quindi ha suonato il telefono.
2: Tre volte la chiamata di gruppo.
1: Vabbè, ma guardi che non è un problema, perché le svelo un segreto: anzitutto il registratore isola il suono, lo squillo del telefono, quindi lo vede che lei fa il cazziatone inutile.

0: cioè la Consuelo Di Fiuggi, che dice che da 40 anni fa sto lavoro e si mette a chiacchierare sopra le canzoni. Cioè lei, parla lei, non vedo l'ora di conoscerla veramente dal vivo sta persona. Ora, finché parlano sopra i pezzi musicali, sti rincoglioniti della capanna, ci posso pure stare, anche se insomma è brutto. Però lei, cioè lei, parla lei. No, no, amici, non lo so, io non... Mi collegate per favore con il commenda e la peperita.
1: Anche oggi nella capanna internazionale un argomento di cui parlare, e lo facciamo sicuramente insieme al nostro commenda, che è sempre molto molto attivo sotto questo punto di vista. Commenda, com'è? Allora iniziamo già così col jackpot, ormai lo state rubando tutto al nostro pensatore. Andiamo.
2: Fabrizio.
1: Fabrizio. Poi, Fabrizio, poi apriamo il nostro elenco e iniziamo a fare l'appello come si faceva a scuola. Dai con il registro, via. Fabrizio, poi.
2: Matrona.
1: La matrona, sì, pensatore.
2: La Marina.
1: Marina, sì. Poi
2: Simone, la figlia.
1: Simone, la figlia. Tutti, salutiamo tutti come non ci fosse un domani.
2: Nonne.
1: Le nonne, nonna Impiastro, nonna Antonietta.
2: Sì, io.
1: Sì, allora che? Via, andiamo.
2: Sono abbastanza socievole, però.
1: Abbastanza socievole, perché oggi stiamo parlando veramente dell'importanza di saper stare da soli e quindi di conseguenza anche con gli altri. Lei è abbastanza socievole, beh. E quindi alla fine a me che mi frega se lei è abbastanza socievole, io sono abbastanza scorbutico e andiamo avanti così, voglio dire, no?

0: Parliamo dell'argomento del giorno, sul sentirsi bene stando da soli e l'importanza anche però di stare insieme alle persone. La nostra peperita Laura avrà capito l'argomento del giorno, secondo me no, visto che lei come la Sibilla non capisce niente. Sentiamo. Allora, peperita, andiamo? Che? Ancora quest'altra ha imparato a comunque esprimersi come la nostra Sibilla, che non si capisce quando parla. Andiamo. Niente, io non sto sentendo nulla. Mi vado a fare un giro, eh. Ciao.
1: Ciao.
0: Oceani, oceani di fiumi, di parole, eh?
1: Quando dici
0: che?
1: No,
0: a chi? Io a chi dico di no?
1: Uno, ad esempio,
0: che?
1: A vendere quelli che portano le pizze.
0: A vendere quelli che portano le pizze, però quest'altra è passata da un argomento a un altro. Riuscire a dire di no a chi vende le cose, le pizze, eh? Quindi perché?
1: Io ti do le pizze 5 euro con.
0: Che c'è? Ma che sta dicendo? Intanto l'argomento del giorno non è questo, e come la Sibilla non capisce niente, parla di un'altra cosa che non c'entra niente. Ok. A parte questo, chi se ne frega delle persone che, scusate, con tutto il rispetto, quell'argomento non c'entra nulla con le persone che vendono le pizze a casa.
1: A me non mi interessa, sì.
0: Ma non interessa neanche a me, perché non ha capito. Non è il problema del delivery, il problema è capire se siamo socievoli. Mamma mia, però, che cretinaggine, eh?

0: La nostra Peperita, come al solito, non ci ha capito niente. Noi stiamo parlando, nell'argomento di oggi, è possibile essere sociali? E soprattutto, la socialità è virtuale o può diventare anche comunque personale? Quest'altra risponde che non vuole le pizze, cioè si è messa a discutere sul fatto, sul costo delle pizze al takeaway, ma non c'entra niente.
1: Io non posso mangiare, inoltre perché...
0: Però perché non può mangiare? Allora, mi faccia capire, allora lei ha ordinato le pizze, sono arrivate le pizze a casa e poi che succede? Le volevano vendere altro, io non capisco. Che sta di?
1: Non
0: può mangiare. E non mangi, va bene, che vivrà d'aria, dai, Peperi. E
1: no.
0: Sì, e non mangiamo. Vabbè, basta che si incazza, non mangiamo, basta, ok.
1: Con Manuel. Sì.
0: Con Manuel, ah già, è vero, insieme a Manolito che non è nessuno e non sarà mai un DJ.
1: No,
0: che famo?
1: Diretto di 2 watt, diretto 3.
0: Che? 2 watt diviso 3? Ma che è? Ragazzi, io non sto, io vado via. Per favore, mandate la pubblicità che io vado via. 2 watt diviso per 3. Siete fuori. Sta peggio, lo posso dire che sta peggio della Consuelo. Della Consuelo di Fiume. No, sta peggio. Siamo messi. Dai, andiamo in pubblicità perché non se ne può più, eh.
2: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a 00:30 e nella notte fra giovedì e venerdì a 1:00 su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a 00:30 e nella notte fra giovedì e venerdì a 1:00 su Radio Tigullio.

Allora, io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui, su Radio Tigullio.

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: durante la tripletta, durante il triplete, chiamatelo come vi pare, perché già è caldo, io non ho capito bene ancora come, però è tripletta, ok, ma Music Machine, facciamo meglio, chiamiamo Music Machine e andiamo così in scioltezza, ok. E grazie ancora veramente di cuore al nostro Etna DJ che ci ha fatto ballare, ecco, tanto per dire, grazie veramente di cuore. Io vorrei capire quest'altra rintornata della Peperita, perché non può mangiare, che c'entrano i VAT? Peperita, guardi, la prego, fermiamo il mondo e cerchiamo di capirci, eh? Ma perché si mangia le parole? Io non capisco. Boh, vabbè. Torno a farmi un giretto, tanto non si capisce niente, quest'altra che non capisce. Andiamo. Un giretto, dai, andiamo. Vado in giro nello spazio temporale, tanto questa non capisce.
1: Non
0: può comprare. Allora che l'ha chiamata a fare quelle che vendono le pizze? Scusi, se non può comprare.
1: Non importa.
0: Se ne vada. Perché sì, deve cacciare le persone che vendono le cose? Ma non le chiami a casa, no? Allora, scusi.
1: Tu di vedere Genja in fuoco, che non puoi vedere chi è
0: da... Se sta a masticare parole, non capisco veramente nulla. Potremmo veramente lanciare un gioco con i nostri 8 miliardi 626 milioni di persone teleradioascoltatori per... Se hanno capito, cioè non puoi vedere, non puoi parlare. Io non voglio né vedere né parlare con lei, perché è veramente un tedio, ha capito?
2: All right, Cantina Song.
3: Real Talk.
2: Original from Roma.
3: Cantina Song.

0: Tina, teneteli d'occhio, ormai attivi da un quinquennio. Il reg che ci piace veramente, quando sento un pezzo del soul in radio, cerosi, come piace, ma cerosico, meravigliosi. E li avremo a breve in esclusiva assoluta in onda e li intervisterò per voi, perché io riesco a fare più cose insieme, ecco, adesso non so come, però riesco a fare più cose insieme. Abbiamo il nostro rintronato Paolo Ositi, che si è pure dimenticato un pezzo del girotondo. Quest'altra che più di un'ora che sto cercando di capire che problema c'ha con le persone che vendono la pizza, per riuscire a capire se voi la capite. Io non capisco
1: perché noi l'abbiamo, anche se hai brindato ma non vieni,
0: ma che deve brindare, ma che è, ma il compleanno di qualcuno, ma che brinda,
1: che si mette fuori dalla porta,
0: fuori dalla porta, chi ci si mette fuori dalla porta, quello che vende le pizze. Io non sto veramente capendo niente.
1: Vedi chi è, almeno.
0: Ma vedi chi è, certo, prima di aprire, ok. Certo.
1: Così, non si vede chi è, si spostano.
0: Certo, non si vede chi è, se la porta è chiusa è normale che non si veda chi è. Vabbè, comunque, quindi?
1: Io, non so voi, ma io non so.
0: Che non so voi, siete chi? Io veramente, che sta dicendo, poverita, è deficiente completa oggi. Che?
1: Io
0: non si capisce che vuole. Dai, venitemi a prendere, salvatemi oggi. Allora, facciamo un recap, per favore, un attimo. Peperita, le svelo un segreto: tutti coloro che le portano da mangiare a casa è perché l'ha chiamati lei, perché se no non è che la gente viene a portarle le roba a casa. Quindi il servizio delivery funziona così. Oh, ok. Ora, certamente che prima di aprire la porta con lo spioncino vede chi è, ma certo, ma se lei non chiama il delivery non viene, perché fa così? Dai, per favore, ultima pausa pubblicitaria, va?
2: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: like a bomba.
1: Summer music, machine.

0: Amici miei, veramente, potete un attimo avere pietà di me? Un attimo. Allora, vogliamo chiudere per favore questo argomento con questa rincoglionita? Gliel'ho spiegato prima della pubblicità, eh? La nostra Peperita si sta impicciando con le parole, le sta masticando più della metà. Io ho capito soltanto che voleva delle pizze e qualcuno gliel'ha portate. Il venditore però forse voleva vendergli qualcos'altro e la nostra Peperita non vuole comprare più cose di quelle che ha ordinato. Credo di aver capito così, ma onestamente non si sta impicciando con le parole, quindi non lo so. Peperita,
1: ne proviamo? Non so, ma
0: non
1: io
0: so voi. Cosa?
1: Non so, cioè che...

0: che io non so cosa. Io lo so che tu lo sai, lo sai che io lo so.
1: Io? Che? Non so voi, ma che? Io ma di che? Non so, siete...
0: Ma che cosa? Mi sta prendendo in giro? Ma che è impazzita oggi, è cretina. Più del solito, lei è diventata veramente la social communication con Sibilla, persona bionda inutile. Ma che fa? Ma le vengono anche le forze di stomaco? Ma le forze di stomaco vengono a me, a noi a sentirla. Peperita, dalla prego, mi salvi.

0: Allora, Peperita, io a un certo punto, anche preso dallo sfinimento, dovrò salutarla. Non soltanto dal roll shock, come lo chiama il nostro supereroe, però io devo salutarla a un certo punto. Lasci stare.
1: Che?
0: Ma che sta a dire?
1: Come? Non so,
0: ma io non so poi cosa. Dove mi sta facendo perdere la pazienza? Dai!
1: Per non farti vedere.
0: Per non farti vedere, ok, quindi.
1: Non so, va, ma io.
0: Non so poi che.
1: Non so, cioè,
0: non so.
1: Io. Non ho contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori.
1: Ma io.
0: Cosa? Io voglio andare via. Ma andiamo via, per favore. Ma che sta a dire? Ma che dice?
1: Perché così se un uomo non si vede.
0: Ma come se un uomo non si vede? Io non si vede neanche se è una donna, se lei non apre lo spioncino. Scusi, abbia pazienza.

0: cosa vuoi da me?
1: Allora, secondo la Peperita, se un uomo non si vede, però anche se donna non si vede, bisogna aprire lo spironcino. Lo capisce che lei non riesce ad afferrare i concetti basilari e sta monopolizzando inutilmente la puntata? Lo capisce?
2: Io sono un uomo e lei una donna. Boh, io non. Boh. Vabbè, quindi Peperi?
3: Non so, ma io.
2: Anche so, ricominciamo da capo. Cosa? Sto lamentino.
3: Non ha contro i venditori.
2: Non ha contro i venditori. Ecco, questa è una cosa fondamentale da sapere. Quindi.
3: Il modo di dire.
2: Beh, sì, effettivamente. Però sì, c'è modo di dire.
3: Mi sto stufando.
2: Anche io mi sto stufando a parlare con lei che non ho capito niente, Peperi. Aspetta un po'. Vabbè, dai, allora.
3: Che odio di più.
2: Odio di più. Vabbè. Peperita, ci salutiamo perché tanto lei mi sembra di capire che non sta capendo sta beata cippa lippa e noi andiamo avanti con la nostra musica. Oh,

0: Lucenzo è tornato, limoncello, cocco e limoncello. Io sinceramente non so, cocco e limoncello, non so che abbinata potrebbe essere, ma mi fido di lui. È tornato Lucenzo in questa estate torrida, non soltanto in Italia ma in Europa, ma praticamente dappertutto. Amici, abbiamo il nostro guru che vuole fare l'appello. Voi siete 8 miliardi, mi fate vedere se siete 8 miliardi, ok. Se voi siete 8 miliardi e mezzo non ho capito che c'entra questa cosa, eh.
1: Nella capanna internazionale non ci si annoia mai, o quasi mai, ma certe volte, o forse spesso e volentieri, i vari gruppi internazionali della capanna sono un po' mosci, sono un po' anonimi, sono un po' silenziosi, semplicemente perché grandi protagonisti come il sottoscritto Simone Papini ha sempre tante cose da fare, essendo io seguito da 8 miliardi 626 milioni di teleradio ascoltatori. E cosa si fa nella capanna e nei suoi gruppi immaginari di WhatsApp quando non ci sono i protagonisti? Pensatore,
2: ragazzi,
1: ragazzi, sì, salve, buona che.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, bisogna che si decide, o buon pomeriggio, o buona giornata, o buonanotte. Buon pomeriggio, abbiamo deciso così. Vai, andiamo, vai.
2: Come si va?
1: Si va bene, si va bene. Très bien, avrebbero detto i francesi.
2: Spero che siate tutti bene.
1: Noi sì, sì, sì.
2: Lei sì. Ogni volta che manca qualcuno.
1: Sì, lo so, è un problema. Sì. Che succede? Che succede?
2: Se manca Raimondo.
1: Ma chi è Raimondo? Raimondo Vinello? Il grande protagonista Raimondo, no? Raimondo rimane sempre nei nostri cuori. Poi? Se manca?
2: Il
1: guru, che sarebbe lei, non mi sembra che sta mancando perché sta parlando. Quindi vabbè. Sì, pensatore.
2: Se manca?
1: Sì. Se manca? Chi?
2: Alessia.
1: Alessia, che è la matrona. Ma dove sta la matrona?
2: Tutti
1: Dove? Dove siamo?
2: Letargo.
1: Letargo, sì.
2: Accendate le vostre cosce.
1: Ma che le nostre cosce, le nostre cose, casomai. Sì, abbiamo sempre tante cose da fare. Poi sono seguitissimo nel mondo, quindi sì. Lei invece senza di noi, lei senza di noi non riesce neanche a spiccicare una parola, perché è mezz'ora veramente che mi sta dando veramente il tedio, eh.

0: Meno male, al di là dei protagonisti della capanna internazionale, che ci sono questi protagonisti musicali. La nostra playlist, Marco Mengoni, Angelina Mango. Mamma mia, mamma mia. Ci risolleviamo con la musica, visto che insomma il programma è quello che è. Cerchiamo anche di dare, no, il meglio di noi, cercando anche di farvi ascoltare la musica migliore in esclusiva assoluta sulla nostra syndication. Ci mancherebbe altro, e questo credo che è. Mamma mia, che pezzo musicale l'abbiamo trovato e lo troviamo in classifica in tempo zero select, viral chart, summer chart. Ma che abbiamo finito? Ma dobbiamo andare via? Ma davvero? Canto d'amore, i grandi.
1: Amore, se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
0: The summer is mine. E vabbè, e la portiamo a casa così anche questa settimana. Non ripetiamo dal al, perché se no la nostra Consuelo ci fa il tedio. Io non voglio essere deviato da Consuelo, assolutamente no. Però il prossimo weekend conosco Consuelo. Che bello. Io mi aspetto veramente il peggio, posso dire, ma aspetti il peggio. No, perché me l'ha detto al telefono, mi ha detto: quando ci conosceremo di persona, preparati. Quindi non lo so, ho paurissima, paurina. Che fine ha fatto Corona, dopo aver veramente lanciato ettari, perché non parliamo di chili e basta, ma quintali, ma anche ettari interi di sterco su Alfonso Signorini. Prove. Paurina. Vabbè, noi non abbiamo paura della nostra Consuelo, anche perché, insomma, no, non abbiamo paura perché lei è la nostra... Chi è Consuelo? Non so manco io chi è Consuelo, e sinceramente ve lo dirò quando la conoscerò. A Fiuggi, basta. Ci sentiamo settimana prossima, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Rimanete con noi in syndication. Ciao!
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Salve a lei, volevo semplicemente avvisare che nella corsia numero 3 sono già disponibili pandori e panettoni.
4: Dove? Mi ripeta che non sentivo bene.
3: No, dicevo che nella corsia numero 3 si possono già trovare i pandori e panettoni.
4: Va bene. Va
3: ok,
4: bene.
3: Lei che corsia
4: Grazie.
3: Si trova, scusi?
4: Grazie.
3: Prego, la saluto.
4: Buonasera.

Beh sì, è un po' presto, diciamo la verità che è un po' presto, però se voi avete fatto caso in giro quando andate a fare la spesa già si trovano pandori, panettoni, torroni e i sapori, i saporelli come si chiamano, insomma tutti articoli natalizi che arrivano sempre con un grosso periodo d'anticipo. Oltretutto io sono in Riviera Romagnola e anche ad agosto c'è una nota pasticceria qui della zona che fa il panettone d'agosto, cioè quindi ormai diverrà un dolce tipico da mangiare tutto l'anno. Cari amici, bentornati, incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto a farvi compagnia e farvi ascoltare una marea di cretinate.

Ed apriamo la nostra settimana con il nostro consueto appuntamento con l'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Placido del Fischietto Perduto. San Placido era un giovane novizio che, per richiamare i bambini alla catechesi, usava un fischietto di legno. Un giorno lo perse nel fiume e ne rimase addolorato come se avesse perso un tesoro. La sera dal fiume si sentì un suono leggero come un fischio che saliva tra le canne. Placido capì che il vento stava continuando la sua missione. Il Signore fischia quando noi non possiamo più farlo, disse. Da allora è patrono dei maestri, dei musicisti che stonano e di chi perde qualcosa ma continua a sentirne l'eco nel cuore.

0: prego.
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, per questo discorso del fischietto.
0: Quale fischietto?
1: Di San Placido.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, ne abbiamo parlato adesso, si è sentito poco fa.
0: No, no, ho sbagliato numero.
1: Sì, però dei bambini della catechesi, lui l'ha perso, dicono, nel fiume.
0: Ha sbagliato numero.
1: Ma non, ho capito che ho sbagliato
0: non
1: numero.
0: Non so se è uno scherzo, comunque ha sbagliato
1: numero. No, io ho capito che ho sbagliato numero, però lei cosa ci può aggiungere?
0: Buonasera.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: I conducenti avevano entrambe le portiere del veicolo spalancate. L'obiettivo della bravata: amplificare al massimo il suono delle casse. Il video che ha fatto il giro del web è stato girato a Frattamaggiore, cittadina dell'area metropolitana di Napoli. In sottofondo si sente E nascerà, brano del cantante neomelodico palermitano Tony Colombo, fatto partire dall'impianto audio dell'auto. Le immagini incriminate sono state pubblicate sui social dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli con un messaggio corredato. Borrelli: c'è un'auto che circola a Frattamaggiore con entrambe le portiere laterali aperte per far uscire il suono dalle casse posizionate sulle porte, pericoli pubblici e cialtroni.
2: Che musica?
1: Quella della macchina.
2: Io non ho la musica nella macchina.
1: No, perché si sente, dicono che dalla strada si sente la musica troppo forte.
2: Io non ho niente, non ho nessuna musica e niente.
1: Ma chi è che si è lamentato allora?
2: Ah, io non lo so.
1: Perché è successo a Napoli, non qui.
2: A Napoli?
1: Sì, si sono lamentati che andavano in giro con la musica a tutto volume e le portiere aperte.
2: Ma dai, io sono pensionato, cosa vuoi? Ciao.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito, sì! Mica succede!
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Ciao, sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
8: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
9: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!
10: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.

0: Shablon.
1: Sono un metro di meno, vedo solo il suo.
2: Pronto?
3: Pronto, scusi. No, era così per sapere, per curiosità, quale sarà l'album della settimana.
2: Quale?
3: L'album della settimana, quello che abbiamo scelto.
2: Di che cosa?
3: Del disco che andremo a recensire.
2: No, forse ho sbagliato il numero.
3: Perché stavamo pensando a Blue di Joni Mitchell.
2: No, forse ho sbagliato il numero.
3: Ma perché lei non conosce Joni Mitchell?
2: No, qui non recensiamo dischi.
3: Ho capito, allora facciamo noi.
2: Sì, grazie.
3: Joni Mitchell pubblicò il 22 giugno del 1971 l'album Blue, interamente scritto e prodotto da lei. Rappresenta uno dei vertici della musica cantautorale, profondo, autobiografico e intimo. I brani che abbiamo scelto, incominciamo quest'oggi con All I Want. Il brano di apertura mette subito in scena il desiderio di autenticità e c'è un dialogo tra la voglia di connessione e la paura di perdere se stessi. Musicalmente, chitarra acustica limpida, voce al centro senza fronzoli, serve da invito all'ascolto di un album che non nasconde nulla. Si inserisce in un momento in cui Johnny rifletteva sulla fama e sulla propria libertà, come riportato sul suo sito ufficiale. Dopo l'esperienza di successo sentiva il bisogno di ricaricare e di viaggiare.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. No, volevo chiederle se poi, secondo lei, alla fine riuscì a ricaricarsi o meno dopo questo disco.
0: Che cosa?
1: Johnny Mitchell. Abbiamo presentato adesso l'album.
0: Non ho capito niente.
1: No, noi abbiamo presentato stasettimana, stiamo presentando il disco di Johnny Mitchell Blue, in cui lei, dopo la pubblicazione di questo album, disse che doveva ricaricarsi un pochino perché aveva troppo successo.
0: No, lei ha sbagliato proprio persona. No, io non dico proprio niente, non so proprio niente di quello che sta dicendo.
1: Ma lei è Johnny Mitchell, scusi?
0: Ma lei ha sbagliato persona, è il numero anche.
1: Non è Johnny Mitchell quella che ha scritto, perché poi...
0: No. Io non sono un bel niente, no.
1: E chi è che cantava allora?
0: Allora basta, per favore, non mi prenda per il culo, eh?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, la toilettatura degli animali. E, i quattro sacchi di pelo di cane, cosa fate poi?
0: Ma no, forse ha sbagliato numero, sa?
1: Ci avete detto di tenere quattro sacchi di pelo misto di cane,
0: sì,
1: da parte.
0: Ma, guardi, io non ho a che fare con la toilettatura.
1: Vabbè, però cioè, ci ha chiesto lei di tenerli lì. Cioè, lei non che avesse, che abbia il cane, attenzione.
0: No, io non so di che cosa stia parlando. Io non ho toilettatura.
1: No, no, non che lei ha la toilettatura, non mi ha capito. Siamo noi la toilettatura. Ci aveva chiesto di conservare quattro sacchi di pelo di cane.
0: Io non ho chiesto niente.
1: E chi le ha chiesto?
0: Lei ha sbagliato numero.
1: Ah, io ho questo numero qui, ci avevano detto un attimo.
0: No, mi dispiace, ma lei ha sbagliato.
1: Glielo ripeto perché non vorrei. È 40444.
0: Allora hanno fatto uno scherzo.
1: E che ci facciamo noi con questi?
0: Ah, io non so cosa dirle, guardi, non mi interessa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, il camion frigo, stiamo arrivando con lo scarico.
0: Che cosa?
1: Stiamo arrivando con lo scarico, le due mezzene di cervo.
0: Lei si sta sbagliando.
1: Un momento.
0: Io non sono scarico.
1: Io ho due mezzene di cervo dalla macelleria su via Giangi 60. Dobbiamo portarle lì.
0: Che cosa?
1: Due mezzene di cervo, vengono dal Trentino. Cos'è, non avete un ristorante voi?
0: No, non abbiamo niente noi.
1: E dove, che cosa avete ordinato a fare? Un cervo intero, scusi.
0: Lo mangi lei?
1: No, io lo devo lasciare lì perché io ce l'ho sul camion. Io devo passo lì, lo lascio lì sotto, poi va arrangiate.
0: Mi dispiace, lei si sta sbagliando.
1: Io glielo lascio davanti casa, dove io lo metto?
0: No, lei lo lasci davanti a casa, sì.
1: Però chi l'ha preso sto cervo, scusi?
0: Andrà male, prenderà i vermi quel cervo.
1: No, ho capito, ma io cosa faccio? Non posso mica, mi deve firmare la bolla.
0: Se lo leghi al collo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Pronto? Chi è?
0: Si parla.
1: Pronto?
2: No, ho chiamato.
0: Si parla.
1: Sì, prego signora, salve, dica.
0: Scherza. Dica lei, ma che
1: No, voleva parlare con qualcuno?
0: Io no.
1: No, ma dica, no, visto che ci siamo sentiti.
0: È lei che ha chiamato.
1: Quando, adesso? No, dicevo, quindi se lei mi ha chiamato, di cosa aveva bisogno?
0: Ma io non ho chiamato, non ho chiamato nessuno.
1: Ma lei voleva parlare con qualcuno?
0: No.
1: Chi le passo?
0: Ma nessuno, non devo parlare con nessuno.
1: No, però se lei dice che l'ho chiamata, lei mi ha detto pronto, giusto? Io ho detto ok, pronto, però con chi voleva parlare?
0: Ma io con nessuno, è lei che mi ha chiamato.
1: Ho capito, però a chi le devo passare io? È quello che non ho capito.
0: Beh, che è quel capuccione mia? Lascia perdere. Pronto. Telefono.
1: Cioè, devo.
0: Il telefono è meglio.
1: Chiudo io?
0: Sì, chiudi. Aia!

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì, pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo, supermarket Meteo. Guardi, gentilmente, siccome abbiamo un problema satellitare su Reggio Emilia e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire gentilmente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: No, non conosco neanche quello. Grazie, buongiorno.
2: Ha piovuto, sta piovendo per caso?
1: No, adesso c'è il sole.
2: Ah,
1: grazie.
2: Ecco, perché volevamo capire quello lì. Quindi giornata soleggiata e non piovosa.
1: Stamattina piovosa, adesso un po' di sole. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, supermarket, per i cappelletti, che non è passato più nessuno a ritirarli.
0: I cappelletti?
1: Sì, avevano fatto l'ordine 30 kg di cappelletti.
0: No, guardi, lei si è sbagliato.
1: Ma scusi un attimo, non è un secondo, perché noi abbiamo questo numero telefonico, Fabri.
0: Sì, però io non ho ordinato nessun cappelletto.
1: E chi li ha ordinati, scusi?
0: Ah, non lo so mica io.
1: Perché erano, tra l'altro, ce l'hanno fatti fare ripieni di carne di agnello, che non è una cosa che non si fa di solito.
0: No, no, guardi, io non ho ordinato nessun cappelletto e poi l'agnello in casa mia non si mangia.
1: Ecco, ma perché siete di religione islamica che mangiate, non mangiate maiale?
0: No, no, noi siamo italiani, però non lo mangiamo, ecco.
1: Non mangiate l'agnello, dice?
0: Ecco,
1: chi
0: sì.
1: Può averli ordinati allora? Perché li abbiamo qua in gastronomia, che adesso non sappiamo dove mandarli.
0: Ah, io non lo so chi li ha ordinati, perché io non li ho ordinati, mi dispiace.
1: Ma scusi, se mi permetto, qualche suo familiare magari che è passato?
0: No. Nessuno.
1: E chi li viene a prendere adesso questi?
0: Ah, non lo so mica. Si arrangi lei, io non lo so mica.
1: Perché
0: io
1: non so neanche buoni in brodo.
0: Io non ho ordinato niente, arrivederci.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Ora ci restano sulla coppa, come si dice, no? Questi 30 kg di cappelletti. Il cappelletto, per chi non lo sapesse, è un po' come il tortellino per il bolognese, no? Però qui siamo in Romagna, quindi il cappelletto solitamente si fa riempito di formaggi, ci si mette il formaggio morbido, quello più stagionato. Con l'agnello fanno veramente schifo, non li ho neanche mai mangiati, pur essendo romagnolo puro sangue, quindi e ovviamente questa signora li ha rifiutati. Detto questo, io vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi. Vi invito a togliere la monetina dal carrello e ci vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, i prossimi festival del libro, novità in cinema, di mostre di arte, di festival di musica, festival culturali e alla fine una riflessione, una divagazione, un'attinenza alla realtà di oggi. Intanto ascoltiamoci Billy Joel, Honesty.

parliamo di novità in libreria. Di Barbara D'Acerno per Bompiani, Lupo giù per terra. L'autrice del romanzo d'esordio racconta la storia di Francesca, nata a Coperta di peli neri sulle montagne della Campania. Cresciuta in una casa senza specchi, il confronto con gli altri bambini arriva inevitabile. Inizia così a costruire la sua armatura per affrontare la crudeltà della gente, vestendosi sempre di nero e forte di un'acuta intelligenza. Di Veronica Ruggeri per Newton Compton, Ti prego non dirmi bugie. La protagonista della storia è Linda, regista affermata poco più che trentenne. Durante un party esclusivo conosce l'attore di successo Pablo Lunardi. Rimanendo incredula, lui le chiede di uscire. Tra i due nasce una relazione travolgente che ben presto si trasforma però in tossica. Di Michael McDowell, L'amuleto. Con questo volume, una storia di odio e vendetta che sfocia nel paranormale, le 13 letture si troveranno in Alabama, negli anni 60, dove un misterioso amuleto darà inizio a disgrazie e orrori che metteranno a dura prova l'intera città di Pinecone. Questo è L'amuleto per Neri Pozza. Di Avery Curran, per Mercurio, Latte acido. Ambientata nel 1928 in un collegio femminile inglese, questa storia ruota attorno alla morte della studentessa modello Violet. Le ipotesi parlano di un tragico incidente e le sue compagne, tra gelosia e paura, decidono di evocare il suo spirito. Si ritrovano tuttavia davanti a un buio scuro che si infiltra nel cuore di Brierly School. Di Mariana Enriquez, Qualcuno cammina sulla tua tomba, per Marsilio. Questo libro si presenta come una cronaca di viaggio in giro per i cimiteri di tutto il mondo. E così tra tombe di personaggi famosi si alternano riferimenti letterari e avventure personali dell'autrice. Di Mercedes Ron è colpa vostra, per Salani. Da poco diventati genitori, i due protagonisti di questo romanzo vedono riemergere le vecchie cicatrici del passato e Nick riceve una terribile accusa e tutto esplode in mille pezzi. I due tornano infatti a scontrarsi e autodistruggersi, dimenticando che la loro vera forza è sempre stato il noi. Di Silvia Montemurro, La sposa di Villa Balbianello, per Giunti. Il romanzo si apre nell'estate del 1849, quando il nobile Arconati, ormai in rovina, è costretto a un matrimonio di interesse per salvare il proprio nome. Ma il passato torna a farsi vivo, tra vendette, inganni e piani orchestrati a Parigi, l'arrivo della musicista Clémence de Granval incrina ogni certezza. E sul fondo del lago di Como prende forma una storia in cui amore e redenzione si intrecciano. Adesso ascoltiamoci Annalisa, Euforia, e poi parleremo dei prossimi festival del libro.

E parliamo dei prossimi festival del libro. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio, terrà l'11ª edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio, a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra tre razze e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del Festival Culturale Libero Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il festival noir con mercatino del vinile. In Puglia, la 25ª edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare, dall'8 al 11 luglio, e a Vieste, dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la nuova edizione dell'Only

la musica. Questa 20ª edizione ospita Tommaso Sacchi, Arianna Scommegna e Mimmo Di Marzio. Aggiornamenti su selbiocool.it. Tra la seconda metà di luglio e i primi giorni di agosto torna per la sua 12ª edizione Libri da Amare, rassegna diretta da Domenico Chipinti, che si terrà a Punta Secca, borgata del comune di Santa Croce Camerina, Ragusa. Il programma su facebook.com/libridamare.secca.

E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Hute e Lisa Russ. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Miss Molina invece è un gay, un uomo da temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane

uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Ridley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese, con due figli, Laura e Agostino, uniti, felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini. Di mostre di arte parleremo ad un Mario Biondi, Slow Hot Wind.

E adesso parliamo di importanti mostre di arte in corso. A Ferrara, al Palazzo Diamanti, fino al 19 luglio, un'importante mostra dedicata a Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Sono passati 50 anni, era il 1975, quando Andy Warhol arrivava a Ferrara a presentare in anteprima mondiale una mostra destinata a fare la storia, Ladies and Gentlemen. E fino al 19 luglio Ferrara celebra quell'epocale anniversario, riportando il re della pop art nelle stesse sale. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzodiamanti.it. E andiamo a Venezia, dove il Palazzo Ducale, fino al 29 settembre, ospita un'importante mostra dedicata ad Etruschi e Veneti. Appunto, Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. È una mostra che racconta il complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l'acqua assume un valore generativo, terapeutico e identitario. Un confronto inedito su due grandi civiltà dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti. E la mostra riunisce reperti archeologici di notevole valore. Un progetto per mettere in luce il dialogo fra due civiltà differenti, quella veneta e quella etrusca. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducalevisitmove.it. E andiamo a Torino, al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, dove fino al 6 settembre è in corso la mostra dedicata a Il Sodoma, Giovanni Antonio Bazzi, detto appunto Il Sodoma. In mostra ben 150 opere di questo artista, appunto Giovanni Antonio Bazzi. A Roma, protetto dal mecenatismo del celebre banchiere Agostino Chigi, è chiamato a decorare le stanze vaticane, lavorando a fianco con Raffaello, questo pittore Il Sodoma consacra il suo mito. Questa mostra ricostruisce questo volo esaltante, impreziosendo anche il racconto con eccellenti capolavori di maestri a lui contigui, come Gaudenzio Ferrari e Giovenone. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazioneaccorsi-ometto.it. Fino al 25 agosto, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Firenze Deco, atmosfera degli anni 20. Degli anni 20 del XX secolo, Firenze è uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti, decorative, moda, grafica e design. In questo clima di straordinaria creatività è dedicata la mostra Firenze Deco, atmosfera degli anni 20, presso Palazzo Medici Riccardi. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti che ricostruiscono il clima culturale degli anni 20, mettendo in dialogo artisti e manifatture. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzomediciriccardi.it. Sempre a Firenze, Palazzo Strozzi ospita una importante mostra dedicata a Rothko, Rothko a Firenze. Attraverso oltre 70 capolavori, molti inediti in Italia, giunti dal MoMA e il Tate, per far scoprire e riscoprire Mark Rothko. Dalle inquietudini figurative neosurrealiste degli anni 30, si approda alle celebri astrazioni. Il fulcro del progetto è la folgorazione vissuta da Rothko a Firenze nel 1950. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzostrozzi.org. E per finire vi segnalo a Palazzo Citterio a Milano, fino al 26 luglio, una mostra dedicata a Mimmo Paladino, Il respiro dei dormienti. Protagonisti assoluti sono i celebri dormienti, 32 sculture in terracotta modellate dalla medesima matrice, che giacciono silenti in posizione fetale. L'allestimento trasforma l'ambiente ipogeo in un ambiente teatrale dinamico. Infatti il pubblico è libero di muoversi all'interno dello spazio. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org.

E adesso spazio ai festival di musica nelle prossime settimane. Il Rossini Opera Festival a Pesaro è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate italiana per chi ama l'opera lirica e soprattutto per chi vuole entrare nel mondo di Gioachino Rossini, proprio nella sua città natale, Pesaro. E per quest'anno il festival è in programma dall'11 al 23 agosto e propone un cartellone di 22 spettacoli, confermando la vocazione internazionale appunto di Pesaro e il forte legame con la ricerca musicologica e il repertorio rossiniano. Tra i titoli annunciati spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe accanto a opere classiche come La Cenerentola e Semiramide. Altro festival importante è I Suoni delle Dolomiti del Trentino. I Suoni delle Dolomiti è una rassegna unica nel panorama italiano perché trasforma la musica dal vivo in un'esperienza immersiva nella natura d'alta quota, tra pascoli, rifugi e scenari spettacolari delle Dolomiti trentine. Da quest'anno il festival è in programma dal 24 agosto al 3 ottobre, con un calendario diffuso tra concerti gratuiti e appuntamenti speciali nel Trentino. La programmazione attraversa generi come la musica classica, jazz, la world music, la canzone d'autore, confermando l'identità di una manifestazione in cui il paesaggio non fa solo da sfondo ma diventa parte integrante dell'esperienza, appunto i punti suoli delle Dolomiti. Altro festival interessante è quello che si svolge a Martina Franca, provincia di Taranto, il Festival della Valle d'Itria, uno degli appuntamenti più raffinati dell'estate italiana per chi ama opera, musica classica e teatro musicale. Il festival è in programma dal 14 luglio al 2 agosto e ruota attorno al tema Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, con cartelloni che attraversa repertori diversi e valorizza il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Tra i titoli annunciati, Pulcinella, la favola di Orfeo, al Palazzo Ducale, e Carmen, in prima rappresentazione assoluta in forma scenica. Per chi ama la musica pop e rock, segnalo l'AMA Music Festival. Quest'anno si svolge al Parco di Villa Negri di Romano Dezzelino, in provincia di Vicenza. Un calendario già annunciato il 10, 11, 12 luglio e il 27 e 30 agosto. Tra i nomi confermati, Architects, President, Tony Pitoni, Franz Ferdinand. Andiamo in Sardegna, ad Olbia, dove si svolgerà il Red Valley Festival. Il Red Valley Festival è uno degli appuntamenti più forti dell'estate perché abbiamo una proposta crossover capace di unire pop, rap, urban e dance. E si svolge a Olbia dal 13 al 15 agosto all'Olbia Arena, con tre serate che trasformano il Ferragosto in uno dei momenti più attesi della stagione musicale in Sardegna. Per quanto riguarda il jazz, invece, un appuntamento importante è quello che si svolge a Cellamonte nel Monferrato, dal 27 al 30 agosto, con concerti di jazz, black music, elettronica e ricerca musicale. Vi segnalo poi il Cinzella Festival a Grottaglie, in Puglia. Il Cinzella Festival ha come scenario le cave di Frantiano, un'antica cava di tufo trasformata in un anfiteatro naturale. Sotto la direzione artistica dell'attore italiano Michele Riondino, il festival porta con sé il peso di acclamate e alternative rock e post-punk, insieme alla presenza dell'arte cinematografica. Niccolò Fabi è atteso il 27 luglio, questo appunto alle cave di Frantiano a Grottaglie. Sempre in Puglia, al Parco Archeologico di Egnazia, si terrà il No Art sabato 1 agosto. Anche questa qui è un'esperienza immersiva, con la line-up ancora segreta. In Abruzzo, invece, a Roseto degli Abruzzi, dal 20 al 23 agosto, ci sarà il Transumare Fest. Tra gli ospiti, Egyptian Lover, Paranoid London, Mace e Suici Terada. E per finire, a Forte di Vinadio, a Cuneo, il Comorebi Music Festival, dal 4 al 6 settembre. All'interno dello straordinario complesso ottocentesco del Forte di Vinadio, una serie di artisti techno e ambient, tra cui Matthew Johnson e Filippa Paccio, appunto dal 4 al 6 settembre. E adesso uno stacco con Fresh, Gusto d'amore.

E adesso spazio a importanti festival culturali e artistici. Vi segnalo a Susegana, provincia di Treviso, il Borgo Luce Fest fino a settembre, nelle colline di Conegliano Valdopiadene, che tra l'altro è patrimonio UNESCO. Ecco, Borgo Luce Fest anima l'estate della tenuta Borgo Luce, azienda agricola di oltre 1.000 ettari, con lo scopo di portare musica e cultura fuori dai circuiti urbani e rafforzare il legame tra comunità e territorio. Fino a settembre il programma si articola in tre rassegne: Disco Tramonti, dedicata all'ascolto in vinile al calare del sole, 17 luglio e 11 settembre, Colline Jazz, che porta musicisti e interpreti della scena contemporanea, e Frasca d'Autore, dedicata alla musica di radici e territori con artisti come Beniamino Fensi Live, in trio, Truma e Maria Roverana. A Cortona, in Umbria, abbiamo Cortona on the Move dal 16 luglio al 1 novembre. Cortona on the Move è oggi uno dei principali festival internazionali dedicati alla fotografia contemporanea. Questo festival vuole esplorare le possibilità della fotografia come linguaggio capace di emozionare, interrogare e sorprendere. A Ragusa, in Sicilia, dal 27 agosto al 27 settembre avremo Ragusa Photo Festival 2026. Ragusa Ibla torna a essere uno dei principali punti di riferimento della fotografia contemporanea nel Mediterraneo, con la 14ª edizione del Ragusa Photo Festival. Questo festival si è affermato negli anni come una piattaforma culturale internazionale capace di intrecciare ricerca fotografica, produzione culturale e relazione col territorio nel cuore della Val di Noto, patrimonio UNESCO. A Sassari abbiamo il Festival del Cinema di Tavolara dal 14 al 19 luglio. Il Festival del Cinema di Tavolara, appunto tra Sant'Eodoro, Porto San Paolo e l'omonima isola, anfiteatro naturale affacciato sul mare, è considerato da molti una delle arene cinematografiche all'aperto più suggestive al mondo. Tra gli ospiti annunciati Ireneo Iorino, Vincenzo Alfieri, Enrico Borello, Gianfranco Cabidu. In Puglia, Martina Franca, abbiamo il Festival della Valle d'Itria dal 14 al 2 agosto. Il Festival della Valle d'Itria continua a rappresentare uno dei più celebri laboratori europei dedicati all'eredità musicale. Oltre a 20 giorni di concerti, opere e approfondimenti ospitati tra palazzi storici, chiostri, basiliche della Valle d'Itria. A Stromboli, Messina, dal 17 al 19 luglio abbiamo Vulcana Sublimation. Vulcana Sublimation riunisce arti visive, performance, musica e ricerca scientifica. L'edizione 2026 riflette sul tema della previsione del futuro e sulle ansie generate dall'ossessione contemporanea per il controllo, prendendo in prestito il concetto geologico di sublimazione vulcanica come metafora dell'imprevedibilità. Sempre in Sicilia, Pantelleria, abbiamo Magnetica. Dal 19 al 22 agosto. Più che un festival, una piattaforma culturale immersiva che utilizza musica elettronica, arte contemporanea e pratiche collettive per entrare in relazione con l'isola. Per 4 giorni l'isola di Pantelleria diventa un laboratorio di installazioni audiovisive, concerti, DJ set, workshop, visite guidate. Stacco musicale e poi una divagazione, una riflessione su un tema legato alla situazione contemporanea.

Care amiche e cari amici, ecco, come al solito, al termine di questa rubrica, una divagazione su un tema di carattere così generale, culturale, e vorrei soffermarmi su un aspetto, su un tema che ormai è sulla bocca di tutti, anzi sulla pelle di tutti. Parliamo del caldo torrido, atroce, che, insomma, che accompagna le nostre serate, le nostre giornate, questo caldo che è legato al surriscaldamento del pianeta. Insomma, è un termine, è un argomento abbastanza, come dire, banale, se vogliamo, però lo sentiamo sulla propria pelle. Soprattutto l'estate, sulla scelta del tema più importante che caratterizza la nostra epoca, molti parlano dell'intelligenza artificiale. In realtà, secondo me, più che dell'intelligenza artificiale, il tema clou, secondo me, è questa degenerazione del nostro pianeta, il pianeta Terra, che sembra che vada sempre più a rotoli. Se ne parla solo l'estate, guarda caso, quando il caldo diventa atroce, però in realtà, secondo me, è un tema che dovrebbe riguardare tutti noi. Tutti i giorni dell'anno, perché non è possibile parlare solo del caldo, del surriscaldamento del pianeta, solo d'estate, da luglio, o meglio, da giugno a luglio, se non a agosto. Questo tema è un tema così importante che secondo me dovrebbe far riflettere, ma il problema di fondo è che nonostante ci siano sforzi da parte di molti paesi nel ridurre l'inquinamento, nell'utilizzare fonti di energia rinnovabili, nell'aumentare il verde pubblico, nonostante ci siano sforzi anche considerevoli, sta di fatto che si va sempre peggio. E si va sempre peggio perché ci sono paesi, altri paesi che, ahimè, non sono così sensibili a questo tema. Ci sono guerre in corso, guerre che fra l'altro implicano la distruzione di raffinerie, distruzione di impianti elettrici, energetici, ma lo sforzo anche di molti individui, di molti di noi, per in qualche modo far sì che la natura riviva, viene in qualche modo vanificato da questi interventi anche in paesi, anche in posti molto lontani dal nostro, parlo di guerre e distruzioni, che mettono a repentaglio, che in qualche modo annullano l'effetto virtuoso delle persone più, chiamiamole, sensibili, se non intelligenti. Se già le estati diventano roventi, ci si può immaginare tra 10, 20, 30 anni cosa succederà. Eppure ci sono dei negazionisti, persone che ancora pensano o si illudono che questo surriscaldamento non abbia a che fare con l'intervento umano, che sia legato ad aspetti ciclici della natura e via dicendo. Quindi il problema di fondo è che non si può tornare indietro per quanti sforzi noi facciamo per ridurre le emissioni nocive. Anzi, se molti stati continueranno ad aumentare le emissioni, carbone, combustibili fossili, via dicendo, purtroppo la situazione degenererà. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

Sempre in tema di surriscaldamento, io volevo leggervi un mio saggio che ho scritto 7 anni fa, dalla raccolta Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità, un saggio che trovate anche online su Mondadori, Feltrinelli e vi dicendo, ecco, un saggio che si intitola L'afa e l'ufo, ecco, ve lo leggo giusto, che 7 anni fa questo tema era già molto sentito. L'afa e l'ufo. Ormai è scientificamente dimostrato. Ne sono convinti tutti, a parte qualche irriducibile menefreghista. Il pianeta Terra sta andando in manovra. Inquinamento, deforestazione selvaggia, sovrasconsumo di risorse. Siamo alla frutta, anzi, se va avanti così, non ci sarà neppure quella. La temperatura aumenta di anno in anno. Altro che effetto serra, qui siamo all'effetto barbecue. Il bello, si fa per dire, è che nonostante le cause di tutto ciò siano arcinote, si continua a fare come si è sempre fatto. E siccome i vecchi, la generazione irresponsabile di questo stato, non si smuove, cominciano ad alzare la voce i giovani, cioè quelli che rischiano di non arrivarci integri alla vecchiaia. Convegno dopo convegno, corteo dopo corteo, è presumibile che questa folle corsa all'autodistruzione si fermerà sull'orlo del baratro. Quando la temperatura media arriverà a 50 gradi, si spegneranno per decreto caldaie e condizionatori, pure quelli che hanno surriscaldata. Quando la fauna si sarà del tutto estinta, ci si deciderà a diventare vegetariani. Quando il posto di gasolio e benzina sarà irrespirabile, si andrà per forza sulla piedi o in bicicletta. Insomma, quando il pianeta Terra sarà una landa di deserto e fiamme, si ritornerà all'età della pietra. Mangeremo radici, bacche e pochi ortaggi che ci fregheremo l'un l'altro. Ah, dimenticavo, ci sarebbero le energie cosiddette alternative. Peccato che quelle richiedono tecnologie sofisticate che solo pochi possono permettersi. E allora ecco ordini disperati al terzo mondo stringere d'assedio i soliti ricchi fortunati, rinchiusi in fortezze simili a prigioni, dove se esci fuori rischi di finire sulla brace o come uno spiedino. Sono troppo pessimista? Per fortuna o sfortuna, quando arriverà il momento, non ci sarò, sono troppo vecchio per confermare o smentire quanto sopra. Ma in fondo non sembra così azzardato immaginarci prossimi al gran finale. E allora che si può fare? Adottare fin da subito comportamenti virtuosi? Magari. Ma considerando l'innata stupidità umana, penso a una soluzione estrema, o meglio esterna, una specie di magia. Confido nell'esistenza di qualche specie extraterrestre più intelligente della nostra, che accorgendosi dello sfacelo del nostro pianeta, arrivi con le proprie astronavi per imbarcarci e portarci via. Magari dove stanno loro si vive anche meglio. Ammesso che il puzzo e l'afa sulla Terra non siano insopportabili anche per loro, gli ET di turno. E in effetti è da un po' che non si fanno vedere in giro. Ma non sarà che avvertendo il peggio, questi extraterrestri preferiscono fin d'ora starsene alla larga? Ma forse è solo una mia impressione. Comunque sia, dato che l'uomo, temo, non si salverà da solo, speriamo in un qualche benevole UFO. AFA permettendo. Questo era l'AFA e l'UFO dal mio saggio Anche le cipolle piangono. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di

Su Radio TV Lio Web state per ascoltare una nuova puntata di Oggi la matita che riavvolge il nastro del tempo ci porta al 1982. In quell'anno, il 26 febbraio, nasce a Milano Radio Italia. Il 19 settembre viene introdotto l'uso dell'emoticon. Il 26 settembre Supercar debutta in TV. Il 1 ottobre nei negozi arrivano i CD e l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. Il 22 ottobre la prima di Rambo. Il 30 novembre esce l'album musicale più venduto di sempre. 150 milioni di copie vendute, di cui 1 milione soltanto nella prima settimana di vita. Numeri record che hanno fatto di Thriller l'album più venduto della storia della musica.

Bentornati a Vorrei Tornare Al, l'estate del 1982, l'anno in cui venne coniata la nuova moneta da 500 lire, l'anno in cui vennero prodotti film che successivamente sono rimasti dei cult di sempre, E.T., l'extraterrestre, Rambo e Rocky 3, l'anno in cui il 1 febbraio a Milano nasce Radio DJ, e sempre in quell'anno Phil Collins pubblicava un singolo che presto divenne una super hit, Can't Hurry Love.

Grunge è rock alternativo. È stato inoltre l'unico album dei Nickelback pubblicato sotto l'etichetta Republic Records. Nonostante il cambio di rotta e le critiche dei puristi, l'album ha ottenuto un buon successo internazionale, conquistando il disco di platino in Canada, Australia e Austria, e il disco d'oro in Germania e nel Regno Unito.

One Last Breath, uno dei singoli iconici della rock band americana Creed, pubblicato nel 2002. La canzone è diventata una dei classici del post grunge degli anni 2000, raggiungendo la sesta posizione nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100.

0: Radiomania Day by Day.
1: Gli anni 90 hanno rappresentato un decennio straordinario per la musica nera, caratterizzato dalla nascita del neo soul, unione di soul classico, jazz funk e hip hop, e dall'esplosione dell'easy jazz. Nel 1994 esce The Return of a Space Cowboy dei Jamiroquai. Per molti turisti, il loro vero capolavoro

Funk dei Brand New Avis 1994, direttamente dalla scena Easy Jazz britannica, un concentrato purissimo di funk energico e soul trascinante, arricchito dalla voce magnetica di Carleen Anderson.

Nel 1991 esce Diamonds and Pearls di Prince, accompagnato dalla New Power Generation. Il folletto di Minneapolis sforna un lavoro eclettico che sprizza funk, soul e pop da tutti i pori, contenente perle come Get Off e Cream.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
4: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
5: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente...
6: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
7: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
8: Oh no, è molto di più, amico mio.
7: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
9: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
10: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Il lanciatore di coltelli stasera era distratto al rullo del tamburo. Ha sbagliato bersaglio, la lama m'ha trafitto il cuore come fosse cartone. Un palloncino fugge sotto il cielo del tempo.

alto, sembra un nido d'aeroplani, e le bocche aperte di genitori e bambini, un pubblico attento di affamati pulcini. Come si fa a sentirsi soli fra popcorn e panini? Siamo noi gli equilibristi, a volte sognatori, a volte pessimisti.

rapaci e assurdi, amanti feroci. Forse ti senti solo.

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati. Siamo pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare, con una selezione di brani eleganti, intensi e pieni di atmosfera, tra soul, vellutato, pop internazionale, classici, intramontabili e piccole chicche da riscoprire. Ma prima di partire con la nostra classifica facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo insieme il brano che la scorsa settimana svettava più in alto di tutti. Era Celebration dei Kool & The Gang, ispirato alla creazione degli angeli, pensata come un momento di grande festa.

E ora si comincia. Posizione numero 10. Apriamo con una carezza soul. I Simply Red nel 1989 riportano in classifica questo classico, nato nel 1972, e lo trasformano in una ballata elegantissima, cucita addosso alla voce inconfondibile di Mike Hucknall. Il titolo significa più o meno «Se ormai non mi conosci». E infatti il brano dice proprio questo, l'incomprensione dentro un rapporto che dura da tanto tempo. «E se dopo tutti questi anni non mi conosci», dice, «e se dopo tutte queste puntate ancora non ci conosciamo, dedichiamoci almeno una bella canzone».

E dove ci portano i nostri amici che cercano su Shazam e sui social? In un territorio affascinante. Questa settimana il brano che vola alto è di Dee Bridgewater, una grandissima voce jazz, con un pezzo del 1980 che ci travolge con un'eleganza disco soul davvero irresistibile. Il titolo, ballerina solitaria della disco, sarebbe Lonely Disco Dancer. Si può leggere come il ritratto di qualcuno che balla in mezzo a una festa, ma resta sempre solo. Una figura che si muove fra luci, ritmo e gente e sembra portarsi però dentro una malinconia tutta sua. È proprio questo contrasto a rendere il pezzo così interessante. Fuori la pista, le luci, dentro il vuoto, l'ombra. Sofisticato, danzante e malinconico, ma d'altronde si può ballare benissimo anche con un filo di nostalgia. Dee Bridgewater, Lonely Disco Dancer.

0: number 9.
1: Con Jessie J andiamo del 2011 a riscoprire un messaggio importante. Non è sempre e tutto una questione di prezzo. Price tag, cioè il cartellino del prezzo. È un brano in stile pop contagioso, con sfumature un po' reggae e rhythm and blues, ma soprattutto è una canzone che invita a rimettere al centro il piacere della musica e delle cose vere. Insomma, per qualche minuto lasciamo stare conti, ricevute, listini, euro, dollari. Qui l'unico valore sicuro è il ritornello.

0: number 8.
1: Andiamo avanti alla posizione numero 8. Troviamo lei, quella giusta. She's the One, una ballata che sembra nata per durare in eterno. Robbie Williams la porta al successo nel 1999, anche se in realtà è una cover di un brano precedente, dei World Party. Il titolo si può rendere bene con "è lei, appunto, quella giusta". Infatti è il tono della dichiarazione definitiva che mette da parte tutti i dubbi. La sua versione però ha un'intensità speciale e ha conquistato il pubblico e anche molti premi, diventando uno dei suoi pezzi più amati. È il classico momento in cui la voce si fa racconto e noi per sicurezza ci sistemiamo il cuore in modalità ascolto e ci ascoltiamo il racconto. She's the One, Robbie Williams.

0: all'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. Quale sarà la canzone particolare di questa settimana? Che simpatica sorpresa che ci fanno trovare gli amici curiosi. Un salto nel 1977 con i raffinati esperimenti sonori dell'Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Non vorrei essere come te. Mescola pop progressivo, funk e un tocco disco in un modo sorprendentemente moderno. Il titolo Non vorrei essere come te è una stoccata, una presa di distanza ironica e tagliente, quasi un piccolo ritratto velenoso. Poi c'è una curiosità deliziosa. Qualcuno lo ha letto anche come un possibile dialogo fra uomo e macchina. Quindi non ha solo un bel groove, ma è un pezzo che dagli anni 70 si proiettava già nel futuro. The Alan Parsons Project.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Number 7.
3: I Blackwater da Philadelphia nel 1980 ci hanno regalato una perla che richiama soul, boogie e slow jam. Il titolo? Say You Love Me Girl. Dimmi che mi ami, ragazza. E il brano gioca tutto su quella dolce urgenza tipica delle grandi canzoni romantiche. Eleganza, un groove solidissimo e una canzone perfetta per chi ama le atmosfere soft e romantiche, ma con il basso che non scherza. Sì, si può essere teneri e avere

posizione numero 6. Number 6. Quando entra Sade, il clima cambia subito. No Ordinary Love, cioè non un amore qualunque, del 1992. Una lezione di misura, sensualità e intensità. Una voce morbida, un'atmosfera ipnotica e quel modo unico di raccontare un sentimento totalizzante, che ferisce ma non si lascia banalizzare. Non a caso è diventata una delle sue canzoni simbolo. Non si corre, non si forza niente, si galleggia e si ascolta.

0: soundtrack.
1: Angolo del brano per TV o movie? Ci spostiamo fra serie TV e atmosfera parigina con Mon Soleil, che in francese significa Il mio sole, interpretata da Ashley Park per Emily in Paris. È un brano recente, del 2021, scritto apposta per la serie. Romantico, leggero, elegante, con quel tocco francese che fa subito vista sui tetti di Parigi, da cartolina chic. Insomma, una canzone che riesce a essere bella, fine, senza prendersi troppo sul serio. Un po' come vorremmo forse essere tutti noi almeno una volta al giorno.

0: Number 5.
1: I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky. Ma chi non ha canticchiato almeno una volta Lemon Tree? Il titolo significa l'albero di limone, un'immagine semplice e quasi surreale che accompagna un brano uscito nel 1995 dalla melodia solare e memorabile. In realtà il pezzo racconta di noia, di attesa e di malinconia. Questo contrasto fra la musica luminosa e il testo un po' sospeso è il segreto forse del suo successo. In pratica è la colonna sonora perfetta. Quando fuori piove, dentro sbuffa, ma poi finisci comunque per cantartela e la giornata passa. I Fool's Garden, Lemon Tree.

0: Angolo Vintage.
1: Cosa c'è nell'angolo della canzone vintage? C'è Elton John che ci porta nello spazio con molta umanità. Rocket Man, cioè l'uomo razzo del 1972, ma non racconta tanto un eroe intergalattico quanto la solitudine di qualcuno lontano da casa. È forse questo che la rende così potente ancora oggi. Musicalmente una ballata sognante e, diciamolo, se un autore riesce a farci venire nostalgia persino di Marte, ha davvero scritto qualcosa di meraviglioso, un grande classico.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
4: Teo, ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha!
5: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
6: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
7: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
8: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
9: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
8: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
9: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
8: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
9: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
8: Shadows Light con i Senza Radio.
10: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.
11: Posizione numero 4. Ma forse era questo l'angolo vintage, perché c'è un brano che si intitola Fever, cioè febbre, nella versione di Peggy Lee, che è una magia della storia della canzone, uscita nel 1958. Gioca su un arrangiamento essenziale, su una voce che non ha bisogno di strafare per sedurre. Però non c'entra il termometro, anche se si parla di febbre, perché qui si parla di passione improvvisa che infiamma tutto. È jazz, è swing, è teatro in miniatura, e ci ricorda che a volte basta pochissimo per cambiare l'atmosfera. Poca spesa, massima resa. Peggy Lee, Fever.

arrivati a scoprire il podio della settimana. Posizione numero 3. Con KT Tunstall arriva un'energia più ruvida e trascinante che mai. Il titolo: Black Horse and the Cherry Tree. Il cavallo nero è il ciliegio. È quasi una piccola immagine da fiaba o da simbolo. Infatti il brano gioca molto di più sulle sensazioni che non sul racconto lineare. Pubblicato nel 2005, ha conquistato tanti ascoltatori anche grazie al suo ritmo incalzante e a quell'approccio quasi da one woman band che l'ha resa inconfondibile dal vivo. Folk, grinta e personalità. Sembra dirci: vieni, batti il tempo e non pensarci troppo. 2, 3.

making me. Saliamo, saliamo, posizione numero 2 della settimana. Alicia Keys nel 2007 firma uno dei suoi brani più forti e riconoscibili, No One, cioè nessuno. È una parola semplice, ma in questo pezzo diventa una promessa fortissima. Nessuno potrà spezzare questo legame. C'è soul, c'è pop, c'è una voce piena e diretta, ma soprattutto c'è un messaggio chiarissimo. Quando un sentimento è forte, il rumore del mondo resta fuori. In poche parole, qui si canta dritto al cuore senza deviazioni.

rullo di tamburi ed eccoci a scoprire la posizione numero uno. Chiudiamo la scalata della settimana con la morbidezza luminosa di Norah Jones, Sunrise, cioè Alba. Uscito questo brano nel 2004, mescola pop, jazz e soul con una naturalezza che fa sembrare un'impresa semplice, ma semplice non è affatto. Il titolo richiama proprio quel momento bello, sospeso, in cui tutto ricomincia con delicatezza, con speranza, ed è forse per questo che il brano mette subito un senso di pace e di promessa. Una canzone che ci accarezza, che entra in punta di piedi. E certi brani, come certi caffè fatti bene, arrivano sempre al momento giusto. Norah Jones, Sunrise.

amiche e amici, siamo arrivati alla conclusione della puntata. Abbiamo esplorato tutta la selezione dei brani più virali o shazammati del periodo. Teniamoci pronti a farci sorprendere da quello che emergerà nei social e su Shazam in questi giorni. E sicuramente tutto evolve molto velocemente. La sottoscritta Silvia Dini vi aspetta ancora la prossima settimana, sempre sulla vostra radio preferita, e nel frattempo

0: Radio Tiguglio presenta
1: From 7va.fm Orit Radio All Go Day. From 7va.fm Alt Radio All Go Day. From 7va Fene Alt Radio All Go Day. From 7va FM Alt Radio All Go Day. From 7va FM barra diagonal Alter Radio, Algo Day.
2: Algo Day. From 7va FM Alter Radio, Algo Day.
1: From 7va.fm barra Alter Radio, Algo Day.
3: From 7va.fm Alter Radio, Algo Day.
1: From 7va.fm / Alter Radio, Algo Day. From 7va.fm / LT Radio.
4: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
5: Eccomi, ciao, sono qui.
4: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
5: Assolutamente Massi Lepera va benissimo.
4: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
5: Sì, esatto, Vento in Faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate, e soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
4: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del sud in qualche maniera, no?
5: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto, e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi. Quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.

0: muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, no, in tutta Italia.

0: perché è scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti. Poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone e dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica e sgrammatica, Massi Lepera.

0: delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a saper utilizzare

0: il lessico appropriato. E la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
1: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su 7va.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 alte radio collegate alla redazione di 7va.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet di Siamo d'Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
0: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi. La musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
1: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algodei. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle alte radio. È tutto per il momento, te lo voglio lasciare Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di nessun genere. Siamo pronti a partire tra poco con le nostre novità, subito con il classico che come ogni giorno apre la nostra puntata.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

salutare le persone che magari ci ascoltano dal mare, non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, commedia americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco,
0: bello. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal deserto ha una cosa molto molto carina, secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che la Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, sì. Ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: Sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, fate comunque contatti, mi scrivete, o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi, ecco, sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie ad Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

voce molto particolare, quella di Alice Cucaro, con questo singolo arriva in radio, si chiama Disegnarti, novità di questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Sono tornati anche i Gemelli Diversi, la loro canzone dell'estate è Desiderio.

I gemelli diversi sono tornati con Desiderio, questo è il titolo del loro nuovo singolo. Gemelli diversi che insomma molti ricorderanno per i loro successi, in particolare negli anni 90. C'è Nicola Ferrari nei prossimi minuti, artista che arriva da Sassuolo. Abbiamo già programmato diversi singoli. Questo è l'ultimo della serie, Lonso.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
7: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
8: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
9: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
9: Jazz e dintorni con Marco e Del Vallis.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Solo Benny, si chiama L'ultima parola, il singolo dell'estate, ascoltato qui a Ora Musica, oggi per accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oh, torniamo negli anni 70, esattamente nel 1975, grande successo degli ABBA, SOS, ve la ricordate?

0: SOS, grande classico degli ABBA, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1975, domani a quest'ora altro classico, adesso invece tornano le nostre promozioni con Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino.
1: Il sole muore piano.

Carlo Audino, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica con la sua canzone per l'estate, era Restami Addosso.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: l'ora ufficiale di Radio Tigullio.
1: Le 15 e 30 minuti.
2: Radio Tigullio Activity, con te sempre.
3: Ora musica, il network della musica indipendente. Cielo.

Ci siamo, l'angolo dei ricordi di una musica ci fa viaggiare nel tempo e oggi, oggi andiamo a recuperare un pezzo di tanti anni fa che però ha ancora una grande un suo perché, proprio perché è attualissimo. Svalutation di Adriano Celentano, ve la ricordate?

vent'anni quest'anno dalla pubblicazione di Svalutation di Adriano Celentano e tutto è ancora tremendamente attuale. Riascoltando il testo di questa canzone sembra di essere nel 2026, invece no, sono passati 50 anni, pensa un po'. Ora musica, i ricordi tornano domani con un altro classico a quest'ora.

passione. Kilian, produttore, DJ, lui sta nella musica sin da piccolo e tante sono le cose che cerca di fare appunto a livello di produzione. Questa è la sua produzione discografica, canzone che si chiama Libera, singolo che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Continuiamo con le novità, che questa settimana sono davvero tantissime, ve le faremo ascoltare una dietro l'altra. Questa è quella firmata La Croix, Moreno Cavalieri in arte della Croix, si chiama Più non va,

più non basta. Questo è il singolo firmato della Croix, altra novità al primo ascolto. Ma andiamo a chiudere la puntata di oggi con l'ennesima novità. Si intitola Gira, Vota e Furria. Sissi Castro Giovanni.

0: Gira Vota Furria, Sissi Castro Giovanni oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora in rete. Vi risegnerò la pagina Ora Musica su Facebook e poi la mia pagina su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato. A domani, grazie.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.

0: Eh sì, anche oggi, come di consueto, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forte, il gran bel salto indietro nel tempo. Oggi abbiamo ricordato Bonnie Tyler, scomparsa l'8 di luglio, con questo brano del 1983, Total Eclipse of the Heart, eclissi totale del cuore. Un grazie a tutti voi per aver scelto la nostra radio. Si parte con un nuovo appuntamento con Troppo Forti. In console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

Noi ci siamo anche in questa calda estate 2026, ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è l'appuntamento con Troppo Forti, la musica veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo. Eh sì, pure il russare può diventare un reato. In Germania un uomo è stato denunciato dai vicini perché russava così forte da non farli dormire, e il giudice gli ha dato ragione perché l'uomo doveva curarsi o insonorizzare la camera.

0: Anche oggi qui all'interno di Troppo Forte ci saranno le quattro chiacchiere con personaggi della musica italiana, ma più tardi, per il momento, arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era il 1962 quando Peppino Di Capri ci proponeva Saint-Tropez Twist.

0: Di Capri, scomparso all'età di 86 anni l'11 di luglio, potevamo mettere qualsiasi bella canzone perché ha fatto Champagne, Roberta, ma tantissime altre canzoni, Luna Caprese, Un grande amore, niente più. E noi però l'abbiamo voluto ricordare con questa hit estiva, Saint-Tropez Twist.
1: Troppo forti!
2: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL Cieli Blu.
3: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: In questo pazzo, pazzo mondo ne succedono veramente di cotte, di crude, e prima sembrava solo una moda confinata ai social, ma ora i Therrien sono usciti allo scoperto anche nelle piazze, e a Buenos Aires si è svolto un raduno decisamente fuori dal comune, decine di ragazzi e ragazze tra maschere realistiche, code e movimenti a quattro zampe hanno dato vita a una scena che ha lasciato molti passanti tra stupore e divertimento. Negli ultimi mesi il fenomeno dei Therrien ha conosciuto una crescita sorprendente in Argentina. Si tratta di persone che affermano di identificarsi sul piano psicologico o spirituale con animali non umani. La tendenza è esplosa soprattutto su TikTok e ha superato i 2 milioni di contenuti, con l'Argentina che guida la classifica dei paesi latinoamericani. E secondo diversi media internazionali, il raduno di Buenos Aires ha regalato immagini davvero insolite: chi indossava una maschera da beagle e correva sull'erba a quattro zampe, chi affrontava percorsi a ostacoli imitando i movimenti di un cane pastore belga, o chi, vestito da gatto, da volpe, preferiva arrampicarsi sugli alberi mantenendosi a distanza dai curiosi. Tra i protagonisti dell'incontro c'è anche una ragazza che si chiama Guara, una quindicenne che sostiene di identificarsi con un pastore belga che considera la propria età equivalente a 2 anni e 2 mesi in anni canini, ma nonostante questo la ragazza sottolinea di condurre una vita del tutto normale.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti.

0: forti,
1: troppo forti,
0: troppo forti.
2: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL cieli blu.
3: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Conservate le medicine nelle scatole. Perché è sempre meglio conservare i medicinali dentro le loro confezioni originali? Tanto per cominciare, perché molti farmaci temono la luce. Poi perché sulla scatola è sempre riportata la data di scadenza, all'interno della confezione, infine, oltre alla medicina, c'è anche il bugiardino.

0: cartellino, cioè il foglietto con le istruzioni, che è sempre bene avere a portata di mano per poterlo consultare. Capi neri a lungo, come fare? Cosa si deve fare perché i capi d'abbigliamento neri non sbiadiscano ma conservino il più a lungo possibile il loro colore? È presto fatto, ponete a bollire dell'acqua con l'aggiunta di un pugno di foglie di edera oppure di spinaci. Immergete quindi i capi scuri dopo averli lavati e sciacquati molto bene. Lasciateli a bagno per una ventina di minuti, strizzateli e fateli asciugare all'ombra. Cipolla antiodore. Quando si fanno verniciare gli stipiti e gli infissi, spesso in casa permane un odore intenso che può dare fastidio. Per eliminarlo del tutto, collocate in ogni stanza una ciotola colma di sale, fino e cipolla tritata mischiati. Trascorsi 2 giorni, butterete via tutto, anche l'odore sgradevole.
1: Prove di successo. In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Rachele e ci propone il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Check, la cantautrice Rachele Setti, in arte Rachele, ci ha proposto il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16 e 30 minuti.
4: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: tutti.
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Io sono presente ed è presente anche Ali. Ci sei?
3: Ciao.
2: Come va?
3: Ciao a tutti. Tutto bene, grazie.
2: Tutto a posto? Tutto bene, caldo, ma dai, andiamo avanti.
3: Esatto.
2: Poi dopo ce ne pentiremo quando sarà freddo, diremo, ma caldo, vorrei un po' di caldo.
3: Quando faceva caldo.
2: Allora, sempre così, noi umani non ci accontentiamo mai. Ascolta, invece tu ti stai accontentando di quello che ti capita in questo momento, musicalmente parlando?
3: Ma no, diciamo così. Nel senso, apprezzo tutto quello che sta arrivando in questo momento, però sicuramente si punta sempre più in alto, quindi diciamo sono tutti pezzettini che poi andranno a costruire insomma una torre, io la chiamo così, una scalinata verso l'alto, speriamo.
2: Certo, te lo auguriamo. Tu hai iniziato giovanissima, se non sbaglio, a 16 anni?
3: Sì.
2: E quanti anni hai? 17?
3: Ora ne ho 22. Uh-huh. E ho iniziato a 16 anni in realtà a fare i primi contest importanti, diciamo così, perché io ho sempre cantato anche da prima dei 16 anni, ho fatto anche un po' di concorsini piccolini prima dei 16, ma giusto per diciamo iniziare un po' a entrare in quello che è il mondo un po' più professionale, chiamiamolo così, del canto, non è solamente cantare in casa, al karaoke, in un bar, quindi ho cercato poi di inserirmi nei contest per intanto crescere artisticamente e umanamente, poi per confrontarmi con giudici, avere dei consigli per migliorare, insomma sempre così, per capire un po' meglio il mondo, che tipo di mondo è. Mi sono incuriosita diciamo intorno ai 16 anni, sì. E da là ho partecipato a tantissimi concorsi, veramente tanti, ho perso il conto, e ho avuto il piacere anche di aver partecipato anche a dei concorsi importanti che mi hanno fatto crescere e mi hanno dato tantissimo a livello proprio sia artistico che umano anche. Sono molto contenta del percorso che sto facendo e spero che ce ne saranno anche altri di questo tipo.
2: Certo, noi te lo auguriamo. Ascolta, ma quando è invece che hai scritto, hai iniziato ad essere anche autrice dei tuoi pezzi? Da subito?
3: Allora, guarda, sì, il primo pezzo, se non sbaglio, l'ho fatto proprio a 16 anni.
2: Ah.
3: Sì, proprio a 16 anni ho fatto il mio primo pezzo, che è un pezzo completamente diverso da quelli che faccio adesso, perché era un pezzo swing, pensa, completamente diverso dal mio genere che attualmente è il pop, perché era un periodo in cui cercavo un po' la mia strada, quindi giravo tra stili e cercavo quello che mi piacesse di più, e quindi in quel momento mi piaceva tantissimo lo swing, lo stavo studiando, avevo come esempio Simona Molinari. Ti dico questo, mi piaceva tantissimo in quel momento, e quindi diciamo che ho voluto un po' ispirarmi a lei e fare questa canzone swing. Poi ovviamente con il tempo ho capito che in realtà la mia strada non era proprio lo swing, ma ovviamente ci si arriva con il tempo.
2: Certo, piano piano. Invece Stanca di che cosa parla?
3: Stanca è appunto l'ultimo mio pezzo, l'ultimo mio inedito, e diciamo che parla di un aspetto dell'amore che spesso è poco discusso, di cui ne parla poco, ovvero il fatto che l'amore non è sempre rose e fiori, no? Non è sempre così romantico. A volte l'amore può stancare, può essere stancante, può essere difficile amare, soprattutto quando magari hai al tuo fianco una persona che non combatte con te, diciamo contro le difficoltà che ci saranno durante il percorso all'interno di una relazione, no? E quindi Stanca parla di questo. È nato da un'esperienza personale, ma parla di questo e diciamo spero di farci vedere un aspetto diverso da ogni persona. Spero che ogni persona arrivi diciamo un punto di vista differente, pur rimanendo su questa linea generale, perché vorrei che poi l'ascoltatore ci vedesse un po' anche la sua storia personale, ecco.
2: Ora l'ascoltiamo, poi saremo nuovamente qui, rimani con noi, eh?
3: Va bene.

0: L'amore a volte stanca.
1: Ali con Stanca qui all'interno di Troppo Forte. Anche il video è molto bello, cioè, sai, ma tu combatti veramente?
2: Sì.
1: Ah, sì.
2: Non sapevo se si mandano anche il video. Sì, sì, io in quel video ho combattuto veramente. E ti dirò, io non ho mai preso a cazzotti un sacco da box, mai, in tutta la mia vita. E diciamo che per fare quel video ho preso lezioni per un'oretta, un'oretta e mezza, per avere un minimo di impostazione, no, tecnica.
1: Sì, sì, sì.
2: E quindi è stata proprio un'avventura anche un po' formativa, ma mi sono divertita tantissimo a girare quel videoclip. È stato proprio bello, diciamo, provare a mettermi nei panni di un pugile.
1: No, pensavo che avessi veramente saltato su quel ring più di una volta, perché ti ho visto decisa così al sacco, capito?
2: Sì, perché a un certo punto ci ho preso gusto, quindi ho iniziato proprio a continuare, ho detto vabbè, io non mi fermo, tu riprendi, io vado.
1: E hai fatto bene. Beh, veramente molto bella questa canzone.
2: Grazie.
1: Stanca, ragazzi, lei è lì, giovanissima, 22 anni, beati te, veramente. Io non mi ricordo di aver avuto mai 22, ah sì, quando ho iniziato a far radio ne avevo 22, pensa un po', qualche anno fa.
2: Ammazza.
1: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima che poi ti farò qualche altra domanda, l'artista in questione, tu questa volta, deve pagare pegno. Sei pronta?
2: Ah,
1: dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
2: Ah, vabbè, questa è una novità, mi hai colta la sprovvista.
1: Vai.
2: Che

0: tu che non sei sincero, con me non sei sincero, e adesso sono stanca, perché l'amore stanca, anche se è bello stanca, amarti a volte stanca, stanca.
1: Gli applausi tutti per te, ma non solo gli applausi, sempre.
2: Troppo forte.
1: Abbiamo anche il timbro di Troppo Forti, perché questo è proprio il nostro marchio, questo qui di far canticchiare live a cappella l'artista di turno. È una cosa che,
0: è bella questa
1: che,
0: cosa.
1: Che al momento da 20 anni a questa parte so che lo faccio solo io al telefono, poi non so se qualcun altro.
0: È molto bella, guarda, ti faccio i complimenti, è una cosa, è una bella cosa, inaspettata, mi hai colto lo
1: strumento. Sì, sì, perché non lo sa nessuno, poi tanti mi dicono, ma potevi dirmelo prima, dopo leviamo tutta la suspense, la cosa bella, no? Che c'è anche un po' l'imbarazzo. Ascolta, sarai anche live, proporrai la tua musica live in quest'estate?
0: Sì, diciamo che attualmente mi sto più concentrando sullo scrivere e sull'appunto avere nuova musica pronta per l'inverno, diciamo così, perché appunto l'obiettivo è quello di pubblicare il più possibile e il prima possibile per arrivare magari a un EP o un album, però sicuramente farò anche dei live quest'estate, portando sia i miei 3 brani, perché attualmente ne ho 3, e sì, ovviamente anche un repertorio di cover, perché appunto non avendo abbastanza brani inediti per coprire un intero live completamente inedito, diciamo che porto anche delle cover, sempre ovviamente in linea con il mio genere, però sì, diciamo farò anche qualche live.
1: Ci fai qualche nome degli artisti delle tue cover?
0: Allora, delle mie cover io porto spesso, appunto come ti dicevo, dei generi che assomigliano al mio, comunque che si avvicinano un po' al mio genere, quindi diciamo Annalisa, Elodie, Dua Lipa, anche Gloria Gaynor, anche qualcosa del passato, Raffaella Carrà, diciamo mi muovo un po' qua e là, però cerco di rimanere sul pop dance, ecco.
1: Certo. Oh, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Allora, mi trovate su TikTok, su Instagram e su YouTube come In Arte Ali, tutto attaccato, Ali su Spotify e Eleonora Ali su Facebook, ancora la mi chiamo con il mio nome e cognome, ma presto anche quello cambierà solamente in Ali, però attualmente è Eleonora Ali.
1: Ok, io ti ringrazio Eleonora, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà il nuovo singolo.
0: Grazie mille.
1: Ciao,
0: grazie,
1: alla prossima. Ciao, ciao.
0: Ciao a tutti, ciao.
3: Troppo forti con Alex De C.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sì.
5: Ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: ascoltando?
1: Troppo forti!
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate,

0: Daniele Giallo è stato un locale simbolo dell'estate degli anni 60 e poi è stato questo grande successo firmato da Gianni Pettenati.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
2: Troppo forti!
3: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL cieli blu.
4: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì.
1: Canzoni d'estate.
2: Era l'estate del 1999 quando questi ragazzi, capitanati da un giovanissimo Cesare Cremonini, ci proponevano 50 Special, Luna Pop.

con questa doppietta di canzoni d'estate siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Vi aspetto, se ne avrete voglia e tempo, la prossima volta sempre qui. Ciao ciao!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: You Are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, Gianluca X vi dà il benvenuto a questa ultima puntata della stagione di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con Cole Goodwin e la sua Keep On Raining, estratta dal suo ultimo LP che si chiama Audi. Vi dicevo, ultima puntata della stagione, poi ci risentiremo quest'autunno, probabilmente a ottobre, e noi però intanto continuiamo con un po' di bella musica. Lui è Jared Hart e questa è la sua nuova Bridges.

La voce rock di Jared Hart con la sua Bridges era quella che è stata la seconda canzone di questa puntata, puntata che prosegue con una canzone che proviene da un album che si chiama Reti di Bugie, Web of Lies. Loro sono i Red Dirt North Band e noi ci ascoltiamo questa Amateur Night.

Ed era la Red Dirt North Band con la sua Amateur Night dell'album Web of Lies. E si continua, anzi vi ricordo se avete già fatto di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WS Radio, dove Blue Bonnet Seal fino a questa sera, fino a questa puntata andava in onda il martedì sera alle ore 21. Adesso ci prenderemo un po' di pausa e ritorneremo ad ottobre. Poi vi ricordo di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche a Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal non del mercoledì e lunedì alle 17, ma durante l'estate ci saranno altri grandi appuntamenti, è quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal in onda il venerdì alle ore 8 del mattino, e anche i grandi appuntamenti ci saranno. E mi raccomando, e allora la prossima canzone invece è una di quelle canzoni su cui quest'estate, nelle tante serate che farò, probabilmente spingerò play diverse volte. Loro sono i Jack Knives, questo è il loro nuovo singolo, Glory or Fame.

Erano i Jack Knives con la loro Glory or Fame. E continuiamo con un altro gruppo che a noi piace tantissimo. Sto parlando della Michele Bach Band, che ha fatto uscire anche lui il loro nuovo singolo, On My Mind.

Michele Backband con la sua nuova On My Mind. E continuiamo, continuiamo con un'altra canzone. Questa arriva da un nuovo album, l'album si chiama True Texas Volume 1, è già partita in sottofondo. Lui è Evan Zimmerman e questa è la sua Rodi.

Rodeo, lui era Evan Zimmerman, canzone estratta dall'album True Texas Volume 1. Continuiamo con un'altra canzone estratta da un altro album. L'album si chiama A Little More, loro sono la Bo Williams Band, e questa è la loro Made a Believer.

Made a Believer, Bo Williams Band, dal loro nuovo album A Little More. Io intanto vi ricordo che siete all'ascolto dell'ultima puntata di Blue Balanzini in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WSN Radio, Radio TV, Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianluca X, in sottofondo è già partito la nuova canzone che è il nuovo singolo dei grandissimi Silverada, ex Mike and the Moonpies. Questa è Drag.

0: Meravigliosi Silverada con la loro nuova Drag. E continuiamo. Anzi, io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare la vostra click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana. Continuiamo, e dove presto ci saranno anche quelle di questa. E continuiamo, altro nuovo singolo, lui è Tristan Robertson e questa è la sua nuova Still Got a Honky Tonk.
1: 365 days ago she told me to go to hell as she hit the road. So every-

Ed era Tristan Robertson con questa Still Got Honky Tonk. Intanto fatemi ringraziare la Red Dirt North Band che ha messo like al post loro dedicato. E ragazzi, fatemi ringraziare e salutare tutti voi ascoltatori che nel corso di queste 36 puntate di questa stagione mi hanno sopportato e supportato. Quindi un grazie mille agli ascoltatori di Radio Tiguglio Web del mercoledì e del lunedì alle 17. E un grazie mille, un abbraccio anche agli ascoltatori di Radio Tiguglio Web, dove il Bluebonnet Silva in onda il venerdì mattina dalle ore 8. E un grazie a tutti gli ascoltatori di WC Radio, dove Bluebonnet Silva in onda il martedì alle ore 21 e replica il mercoledì mattina alle ore 11. E a tutti voi ragazzi all'ascolto io dedico la prossima canzone. È una splendida collaborazione fra uno che secondo me è molto bravo, che si chiama Riley Green, e una voce femminile che è una donna che è bravissima e anche bellissima, ed è Anna McFarlane. Questo è il loro singolo Go Again.

Go Again, splendida collaborazione fra Riley Green e Anna McFarland, gran bel brano. Continuiamo con un'altra di quelle band che dal vivo sono fantastiche. Loro sono la Band of Edens, che hanno rilasciato questo nuovo singolo che si chiama Strangers Here.

E anche il nuovo singolo della band of Ethan, Stranger Air, fa parte della storia di Blue Bonnet Seal. Continuiamo con una canzone che arriva, che è estratto da un album che si chiama Something to Say. Lui è un giovane molto molto bravo, si chiama Blake Whedon, e questi sono i suoi desideri del whisky. Whisky Wish.

Era Blake Whedon, questa è Whiskey Wish dal suo nuovo album Something to Say. E continuiamo con un brano che ho estratto da un album, si chiama Play with Fire. Lui è Brandon Snow, la canzone è già partita in sottofondo e questa è Why You Worry.

Why You Worry, Brandon Snow dall'album Play With Fire. E anche la prossima canzone è estratta da un EP che ha il titolo giusto per la stagione in cui siamo: Hot Weather Cold Beer. Lui è Spencer Acher, la canzone è già partita in sottofondo ed è Turn This Town.

Turns This Town into Honky Tonk. Spencer Acher, da uno dei EP che è il titolo più estivo possibile, Hot Weather Cold Beer. E continuiamo con un altro nuovo singolo, lui è Jake Hoot, questa è 1-8.

0: Ed era Jay Coote con la sua nuova singolo 180. Ragazzi, io sono qui a dirvi di passare una meravigliosa estate. Se nel mentre non avete niente da fare, mettete un po' di click click click click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Silly, WSN Radio, di Blue Bonnet Silly Live, di Radio Tiguglio Web, di Micro Radio e alla playlist di Blue Bonnet Silly che trovate su Spotify. Ragazzi, per quanto mi riguarda è stata una bella intensa stagione, spero che la musica che avete ascoltato qui a Blue Bonnet Silly vi sia piaciuta. Io vi auguro una meravigliosa estate, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e chiudiamo con il nuovo singolo di Owen Temples, questa è More Problems. Ciao a tutti, buona estate, state bene e ci sentiamo a ottobre.
1: When you were a kid, a beach holiday, you loved to play out in the waves. They came at you quick, sometimes knocked you down. Till you timed your jumps, you'd float and dive. You got the hang of it and felt more alive. Treat life like waves and it won't turn you around. Though trials and troubles come at you fast, yesterday's struggles become the past. All the mysteries, you don't have to solve them.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
0: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Carissimi ascoltatori di Radio Tiguglio, eccoci qui. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Tell Stories, lo show dove tutto può succedere perché qui si vola con la fantasia. Per chi si fosse sintonizzato solo ora su Radio Tiguglio Web, vi facciamo un piccolo riassunto. Alla voce di Tell Stories trovate il vostro Gabriele Guzzardi, sempre pronto a decantarvi le storie più affascinanti, i racconti provenienti dal web, i personaggi della storia e gli estratti dei libri più interessanti, selezionati e rielaborati dalla penna della poetessa e scrittrice Aurora Coppola. Restate con noi allora. Passerete un'ora in compagnia e in allegria di tanti altri ascoltatori che ogni lunedì e mercoledì alle ore 18 si sintonizzano su Radio Tiguglio Web. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook e sui maggiori media e che aspettiamo i vostri commenti e suggerimenti sulle storie che proponiamo. Potete scriverci direttamente all'indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Noi siamo a vostra disposizione e aspettiamo fiduciosi le vostre reazioni. Ma ora bando alle ciance. Oggi a Tell Stories abbiamo ospite la poetessa e scrittrice Michela Michi Minini, che si definisce mamma di professione e scrittrice per passione. Sono nata a Savona e cresciuta in un paesino dell'entroterra ligure, a Cairo Montenotte. Ho frequentato l'ITIS e da grande sognavo di diventare pilota, di volare nel cielo come ora accarezzo le nuvole coi sentimenti. Bene, direi che il curriculum della nostra nuova ospite ci dà il giusto assist per iniziare il suo racconto. Mettetevi comodi, si comincia.

0: Production. Radio Tiguglio.
1: Il tutto per il piacere di ascoltare.
2: L'uomo virile con la sua chioma in testa così voluttuosa regnava in questo mondo come un titano che piegava il destino al suo volere. La sua presenza era una fusione di potenza e coraggio, un faro di luce che illuminava l'oscurità dell'universo. La sua chioma in testa non era solo fuoco che ardeva dentro di lui, ma rappresentava la sua essenza indomabile, un fuoco che lo bruciava dall'interno, ma che, al contempo, lo rendeva invincibile con il suo spirito virile. L'uomo attraversava mondi sconosciuti e tempi senza fine. Il suo cammino era segnato dalla gloria e dal trionfo, ma anche dalla solitudine. La sua forza non conosceva rivali, eppure l'incredibile potenza che portava dentro di sé lo rendeva un'ombra tra gli esseri viventi. La glutinosità della sua chioma simboleggiava il desiderio insaziabile che ardeva nel suo cuore, una fame infinita di conoscenza, potere e verità. Nel regno che governava, il tempo sembrava piegarsi alla sua volontà. Le leggi della natura stesse si curvavano davanti alla sua determinazione, e il cielo sopra di lui si incendiava di stelle che danzavano come voci di una sinfonia eterna. I popoli lo temevano, ma non potevano fare a meno di venerarlo. Ogni azione che compiva risuonava come un eco immortale, portando con sé la promessa di un cambiamento radicale. Ma nonostante tutta la sua magnificenza, l'uomo sentiva il peso di una solitudine al quale non poteva sfuggire. La sua potenza era tanto grande quanto il vuoto che si estendeva dentro di lui. La sua chioma, che bruciava incessantemente, era un simbolo di forza infinita, ma anche di una dipendenza da essa. L'uomo regnava sul mondo, ma nel profondo del suo essere sapeva che la vera conquista sarebbe stata quella di trovare un equilibrio tra il potere che lo consumava e la pace che tanto desiderava. L'uomo virile, con la sua chioma in testa così fluttuante, non era semplicemente un sovrano del mondo. Era un'entità primordiale, forgiata nell'intensità di un fuoco che non solo lo aveva plasmato, ma che ne incarnava l'essenza stessa.

0: meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
3: La sua chioma in testa, quel fuoco che ardeva e bruciava nell'interno del suo essere, era il sigillo della sua immortalità, il seme della sua potenza e al contempo il peso di un tormento che non poteva né spegnere né scacciare. La sua esistenza era legata a quella fiamma come una prigione dorata. Da essa derivava ogni sua forza, ma anche la consapevolezza che una volta accesa la fiamma non si sarebbe mai spenta. Si consumava incessantemente, incandescente, divorando qualsiasi cosa sfiorasse: emozioni, speranze, dubbi. Eppure, quella stessa fiamma gli conferiva una resistenza straordinaria, lo rendeva invincibile e lo spingeva a percorrere un cammino che nessun mortale avrebbe osato intraprendere. L'uomo non camminava su strade già tracciate, era un titano che piegava il destino al suo volere. I mondi che attraversava, sia quelli già conosciuti che quelli ancora immersi nell'oscurità primordiale, si curvavano sotto il peso della sua presenza. Il tempo, che per gli altri era un fiume che scorreva inevitabilmente, si piegava e si distorceva attorno a lui. Il suo spirito virile non conosceva confini. Attraversava epoche, luoghi e dimensioni, come una figura mitologica, ma con un fine ben preciso. Ogni passo che faceva lasciava un segno indelebile. Gli antichi raccontavano che ogni sua azione si ripercuoteva per secoli, creando cicatrici nel tessuto stesso del cosmo. Ma la sua grandezza non veniva senza il suo tributo. Sebbene gli esseri viventi lo temessero, riconoscevano in lui non solo una potenza assoluta, ma anche una profondità di sofferenza che risuonava nelle leggende. La sua solitudine era palpabile, il peso di un'esistenza che non aveva eguali. L'uomo regnava su di loro, ma non aveva pari nella sua solitudine. Gli dèi, pur rispettandolo, non potevano avvicinarsi alla sua essenza. Gli esseri mortali, pur venerandolo, non osavano sfiorarlo, temendo di essere consumati dal fuoco che lo abitava. Il suo cuore, seppur intriso di un desiderio insaziabile, era lontano da ogni connessione umana. La sua fame non era solo quella di potere e conoscenza, ma una fame più profonda, quella di un'anima che cercava una vera compagna, un compagno di viaggio, qualcuno che potesse

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

su Radio Tigullio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny

0: Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Nel suo regno, le leggi della natura stesse si piegavano davanti alla sua volontà. Ogni creatura che abitava il suo dominio era plasmata secondo i suoi desideri. Le montagne si ergevano alte in omaggio alla sua forza. I fiumi scorrevano in armonia con il suo spirito. Il cielo, che di solito era immutabile, si incendiava di stelle scintillanti ogni volta che l'uomo passava, come se il firmamento stesso fosse soggezione del suo potere. Ma non era solo il suo dominio fisico a essere inarrestabile. Ogni sua parola risuonava come un comando eterno, una legge che non poteva essere infranta. Gli uomini lo temevano, gli animali si sottomettevano e le terre prosperavano sotto la sua guida. Ma nessuno conosceva il vero prezzo di tale potere. La chioma che lo alimentava e lo definiva non era solo una forza, ma una maledizione. Bruciava, sì, ma non lasciava alcuna libertà. Ogni battito del suo cuore era una fiamma che consumava la sua stessa esistenza. Nessuno poteva ignorare il tremendo sacrificio che l'uomo faceva ogni giorno per mantenere viva quella fiamma. La glutinosità della sua chioma rappresentava la sua insaziabilità, il suo bisogno incessante di andare oltre, di evolversi, di ottenere sempre di più. Non c'era pace per lui. Anche nei momenti di riposo, la sua mente non si fermava mai. Desiderava più potere, più conoscenza, ma soprattutto un modo per placare quel vuoto che lo divorava dall'interno. A volte, quando guardava il suo regno dall'alto delle sue montagne, l'uomo si chiedeva se fosse mai stato possibile ottenere qualcosa che non fosse già stato conquistato. Aveva piegato la natura, gli elementi, il tempo stesso al suo volere. Ma nel profondo del suo cuore capiva che non si trattava di dominare tutto ciò che c'era attorno a lui. Si trattava di riuscire finalmente a dominare se stesso. La sua potenza era la sua condanna. La chioma che ardeva dentro di lui lo costringeva a essere sempre più forte, sempre più vorace, ma allo stesso tempo lo rendeva prigioniero del suo stesso fuoco.

0: Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai, mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
3: Il tempo per l'uomo non aveva più lo stesso significato che per gli altri. Se per gli esseri mortali ogni attimo sembrava scorrere come un fiume, per lui ogni singolo momento era un'eterna lotta contro la fiamma che ardeva dentro di sé. Gli istanti si sovrapponevano, fondendosi in una realtà senza inizio né fine. Ogni battito del suo cuore era come un colpo di martello che batte incessantemente sulla sua stessa anima, forgiandolo in una forma che non avrebbe mai potuto essere cambiata. Egli percepiva ogni pulsazione come un'onda di calore che ne consumava la carne e l'anima, ma allo stesso tempo gli conferiva una potenza sovrumana. Il suo corpo, così virile e maestoso, era una cassa di risonanza per quella fiamma eterna. Gli altri lo vedevano come un dio tra gli uomini, come un'entità che trascendeva le leggi della natura. Ma nessuno poteva comprendere la vera solitudine che abitava il suo cuore. La sua essenza, così intrisa di fuoco, lo rendeva distante da ogni altra forma di vita. Le creature del suo regno lo temevano e lo rispettavano, ma mai lo amavano. L'uomo non era solo il loro sovrano, era l'incarnazione di una forza che li superava tutti, un fuoco che non avrebbero mai potuto comprendere o domare. In realtà, quella solitudine non era solo il frutto del suo potere, era il prezzo che doveva pagare per ogni vittoria che otteneva. Il suo cuore, tormentato dalla chioma in testa, cercava disperatamente qualcosa che potesse placare la sua fame insaziabile, ma non trovava mai soddisfazione. Non c'era amore che potesse spegnere il suo fuoco, né amicizia che potesse cancellare il vuoto che si estendeva dentro di lui. Ogni rapporto che cercava di formare, ogni contatto umano che tentava di stabilire, finiva per bruciarsi come una fiamma troppo intensa, distruggendo tutto ciò che avrebbe potuto essere. La sua glutinosità non si limitava solo alla sua brama di conoscenza e potere, ma si estendeva anche al desiderio di un legame profondo che potesse comprenderlo veramente.

0: Creativity, la musica che vuoi, ogni giorno.
1: Ogni notte, quando il cielo era buio e il vento freddo spirava sulla terra, l'uomo si fermava e si guardava nello specchio del suo cuore. Riflesso in esso, vedeva non solo la sua potenza, ma anche la sua vulnerabilità. L'eco della sua esistenza risuonava nell'infinito, ma la sua anima rimaneva incompleta. La chioma che lo ardeva non gli permetteva di vedere oltre la propria oscurità. Eppure, dentro di lui si faceva largo una consapevolezza crescente. Quella della fiamma, così onnipotente e così consumante, lo stava lentamente distruggendo. La grandezza che aveva conquistato con tanta fatica stava per diventare la sua rovina. L'uomo sapeva che era la sua lotta senza fine. Ogni giorno il fuoco cresceva più forte e ogni notte il suo spirito si indeboliva un po' di più. In un angolo del suo cuore, lontano, nascosto dalle fiamme, si nascondeva un desiderio silenzioso, quello di spegnere la chioma. Ma questo desiderio era impossibile, perché spegnere il fuoco significava spegnere anche se stesso. La fiamma che lo consumava era ciò che lo definiva, eppure era anche ciò che lo stava corrodendo dall'interno. Il dilemma dell'uomo non risiedeva solo nella sua insaziabilità, ma nel fatto che quel vuoto lo spingeva solo più lontano dal proprio scopo. Il suo cammino non portava alla salvezza, ma un circolo vizioso che lo imprigionava sempre di più. Eppure, nonostante la consapevolezza di questa tragica verità, l'uomo non poteva fermarsi. La sua natura virile, la sua forza e determinazione lo spingevano sempre oltre. Avvertiva il peso della sua condizione, ma non poteva fare altro che continuare a marciare. Ogni passo che faceva lo allontanava ulteriormente dalla possibilità di una vita tranquilla, ma lo avvicinava, paradossalmente, alla sua missione. Forse il vero scopo dell'uomo era proprio quello di sperimentare fino all'ultimo la bellezza e la tragedia della sua esistenza. La sua chioma, con la sua voracità e potenza, era il suo destino, ma anche la sua dannazione. Eppure, in qualche angolo nascosto della sua anima, l'uomo sperava che in qualche modo, alla fine del suo cammino, avrebbe trovato una risposta.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Con il passare degli eoni, l'uomo si rese conto che il suo cammino non era solo una ricerca di potere e di gloria. Quella ricerca, pur avendo dominato le sue azioni per secoli, era diventata sempre più sfocata e senza significato. Il fuoco che lo ardeva non era solo il motore della sua esistenza, ma anche il suo più grande nemico, il suo compagno silenzioso che gli sussurrava senza pietà il prezzo della sua grandezza. La sua chioma, che lo aveva reso invincibile, ora era una prigione e ogni giorno che passava lo separava sempre di più dalla speranza di trovare una via d'uscita. Ma la sua natura virile, la stessa che lo aveva reso un titano, non gli permetteva di arrendersi. Anche nelle notti più oscure, quando la sua anima sembrava sul punto di cedere, la sua determinazione restava immutata. Per lui, il cammino non era solo un obiettivo, ma un'esperienza che doveva essere vissuta intensamente, nonostante il peso che comportava. La sua fiamma lo spingeva sempre avanti, obbligandolo a essere il padrone di mondi e di regni, ma anche a essere il prigioniero di se stesso. Ogni battito del cuore, ogni respiro, era come una spinta incessante, come una forza che lo spingeva più in profondità nell'abisso, ma che allo stesso tempo lo manteneva vivo. Nel corso del tempo, l'uomo iniziò a percepire che, pur essendo invincibile, la sua vittoria più grande non sarebbe mai arrivata dall'esterno. I mondi che aveva conquistato, le leggi della natura che aveva piegato a suo piacimento, erano tutto ciò che poteva ottenere. Ma ciò che non aveva mai ottenuto e che mai avrebbe potuto ottenere era la pace interiore. Il fuoco che ardeva dentro di lui non si placava mai. E nessun regno, nessuna ricchezza, nessun potere erano in grado di colmare quel vuoto. A un certo punto, l'uomo smise di cercare risposte nel mondo esterno. Iniziò a riflettere, a isolarsi nei luoghi più remoti del suo dominio, lontano da tutto e da tutti, dove non sarebbe mai scomparso, ma forse avrebbe potuto diventare qualcosa di diverso. L'uomo non governava più con la paura e l'intimidazione, ma con una saggezza nuova, nata dalla sua capacità di guardarsi dentro. La sua chioma, pur continuando a bruciare, non era più una condanna. Era diventata il simbolo di una vita vissuta con consapevolezza, un fuoco che, pur consumando, illuminava anche il cammino di chi lo guardava. La sua solitudine, prima un peso insopportabile, ora era vista come un aspetto essenziale della sua grandezza. L'uomo aveva imparato a essere, finalmente, il sovrano di se stesso, e con questo nuovo dominio interiore, la sua esistenza si trasformò.

signori, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Tell Stories qui a Radio Tiguglio. Ringraziamo Michi Minini per il suo contributo di stasera e per aver condiviso con noi un pezzo della sua vita e dei suoi pensieri su carta. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi ad una puntata di Tell Stories con un vostro pezzo, potete scriverci sul nostro profilo Facebook Radio Tiguglio o all'indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Noi accoglieremo i vostri pensieri e li mixeremo con tanta buona musica, come sempre. Non mancate allora al prossimo appuntamento con me, Gabriele Guzzardi al microfono e Aurora Coppola ai testi. A proposito delle opere di Aurora Coppola, vogliamo segnalare l'ultimo libro della nostra autrice, Luna, edito da L'Inedito Letterario e pubblicato nel 2024. È l'ultimo capitolo di una trilogia tutta al femminile, che comprende altre due storie di donne, Dina e Celeste. Trovate tutte le informazioni sul sito dell'associazione culturale L'Inedito Letterario, al sito lineditoletterario.com. Noi intanto vi ringraziamo per l'ascolto e vi lasciamo all'ascolto del ricco palinsesto di Radio Tiguglio Web e vi auguriamo buon divertimento. Alla prossima!

0: Mix, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tigulio.
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia. Condotto da Antonio Simmini.

E come sempre qualche conveniente tecnico non manca mai. Abbiamo reiniziato Rock Trails, naturalmente sempre comunque con Lucky in Love, Tommy Castro di El Cerrito, California, questo grande chitarrista della vena blues, un Man in Black con la sua chitarra tutta nera e qualche striscia bianca. L'album è del 1999 e ha per titolo White as Rain. Io ve lo consiglio, è tutto un crescendo vulcanico di roventi riff guitar, ma una session di musicisti alle sue spalle veramente straordinaria. Primo brano, Lucky in Love, Tommy Castro, Antonio Simmini al microfono.

0: nessuno vuole stare con me perché io sono innamorata del rock and roll, io sono una suora. Inutile chiedermi con chi vado a letto, ho una forte sensualità ma la sfogo nella musica, il mio sogno è godere sul palco. Gianna Nannini.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Beh, molti già conosceranno questo stupefacente, importante, direi straordinario chitarrista, ma deve molto, diciamo, della sua esistenza sul palcoscenico al grande Zakk Wylde, un altro bluesman fantastico. Se lo ha forti pasto per dare così ai suoi fans prima del suo apparire nel suo palcoscenico per presentare il famoso Book of Shadow. In Europa era già conosciuto, si chiama Jared Jamie Nicholson, è nato in Wisconsin, ha solo 22 anni e c'è chi dice che può spodestare tranquillamente anche il grande Joe Bonamassa. Io qui non metto lingua, ma è molto vicino anche Stevie Ray Vaughan, quindi ha le carte, diciamo, giuste in tavola questo Jed J. Nicholson, che ci ha fatto ascoltare il suo ultimissimo Skin Bone.

0: si chiamano All Kentucky Road ed è un ensemble orchestra di diversi elementi mescolati tra uomini e donne, ed è un'orchestrina molto molto bella, importante, perché gira per concerti tra la California e stati limitrofi per così parlare di pace. Questo country rock western in Broken Man, quindi Ensemble Orchestra All Kentucky Road qui con noi.
1: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Jim Morrison.

Una delle più belle canzoni scritte dalla Velvet Underground, qui è questo brano che è stato inserito nell'album Loaded del 1970 e poi inserito nel Rock and Roll Hall of Fame al 25esimo posto il 30 ottobre del 2009. Qui poi Lou Reed insieme alla band di Metallica ha fatto questo brano con un nuovo riarrangiamento. Però io adoro questo brano della band in questione con il gruppo che stiamo ascoltando adesso, vale dire Cowboy Jenkins, perché ha fatto veramente una straordinaria esibizione live con un arrangiamento direi super eccellente. Sweet Jane, un brano bandiera della Velvet Underground di cui Lou Reed è, diciamo, il grande e bravissimo frontman che scrisse questo brano e poi è stato reinterpretato da tantissimi altri artisti. Rimane quindi una pietra miliare nel grande rock, con eccessi e successi e insuccessi di questi grandi protagonisti che ancora ci fanno sognare. Sweet Jane dei Velvet Underground, qui coronati da una bella performance dei Cowboy Jenkins.

chiama Clobel ed è una artista molto molto conosciuta nell'ambito del cinema, è un'attrice ma è anche una cantante. Train Ticket, il biglietto del treno, per così spezzare un po' le armonie, un sound un po' più innovativo. Clobel, ricordiamo questo nome, Train Ticket. E adesso ho scoperto tutto a caso un bravissimo cantante, tutto made in Italy, si chiama Carolei, ci fa ascoltare tra qualche secondo un brano che mi piace tantissimo e credo anche a voi. Basta, qui su Rock Trails, ovvero Sentieri Rock con Antonio al microfono.

titolo del brano di cui abbiamo ascoltato questa bella armonia, si chiama Carolei. Lui è un ragazzo che viene dalla Calabria, Cosenza, anno di nascita 1999, l'anagrafe Francesco Armenze. Si avvicina alla musica già da ragazzino, 9 anni, studiando all'Accademia Musicale, prende lezioni di canto. Dopo poi il diploma intraprende un percorso universitario che interromperà dopo poco e inizia un percorso l'anno seguente nella facoltà di logopedia, ma il focus è sempre lì nella sua mente, quindi interrompe tutto e compone delle canzoni. L'album si chiama Figurati Poi, Francesco Armenze, in arte Carolei, con noi nel brano Basta.

0: una bella revolverata con Holly Venable, con Buddy Guy in questa Texas Louisiana, con in primis abbiamo ascoltato Charlie Cunningham, che è un nuovissimo cantautore, viene dall'Inghilterra, e Bill Haysville, e questo è il suo brano che ci ha fatto ascoltare. Ha inciso due album, però credo che il 31 marzo ci sia la nuova uscita di questo bravissimo cantautore, che ascolteremo tranquillamente delle cose nuove. Quindi Holly Venable con Buddy Guy ci hanno fatto ascoltare questo rovente Texas Louisiana.
1: So how'd it go?
2: It's great. It was amazing.
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

un salto in Nuova Zelanda con Devil's Skin e Never See the Light. Questo è il brano in questione. La cantante Jenny Sklender ha detto che le sue influenze includono artisti dell'impatto come Freddie Mercury, Ronnie James Dio, Cedric Baxter e Zavala, Claudio Sanchez e pensato un po' anche Jeff Buckley e dice anche Mike Patton. Arrivano dalla Nuova Zelanda, hanno all'attivo un bel curriculum importante anche degli album di cui hanno raggiunto il numero uno in classifica. Comunque sono di Hamilton, la band è composta da Jenny Sklender, la cantante, il chitarrista Tony Neck Vincent e dal bassista Paul Martin, e si è aggiunto poi Nick Martin alla batteria. Godono di ottima salute, questo gruppo suonano un metal rock alternativo, quindi ricordiamo Devil's Skin.

Canada per riscoprire quest'album che si chiama Coalescence del gruppo Isaac, di cui milita il bassista Krassi Alachev, che ha lasciato la sua Bulgaria per tentare un po' mete più ambite. Poi nel 96 si unisce alla band Chihuahua dello stato, se non sbaglio, sempre in Canada. Ecco, non ricordo bene la città. Comunque presentano un bel punto di elementi rock con l'inserto di inserire pop e funk, che mescolano un bel mix di suono fresco e negativo. Quindi è sequel. Però in questo momento sono arrivati due fratelli che si chiamano Arash ed Armin Abulfati, Hidden Sun e il suo

sono due fratelli e vivono a Teheran in Iran. Sappiamo in questo periodo cosa si sta vivendo in questa nazione contro i diritti conosciuti attraverso i social. Mi hanno mandato la loro musica, mi hanno chiesto se potevo così divulgare, e sinceramente non mi sono tirato indietro. Hidden Sun è un brano strumentale con il sitar e l'oud, sono due strumenti che assomigliano un po' a delle chitarre, però tipici della loro nazione, il Teheran. Quindi ricordiamo, e poi ascolteremo ancora delle cose importanti, i due fratelli Arash ed Armin Ebolfati. Arriva un po' di vintage rock, i grandi Marion con successo direi indimenticabile. No One Can.

Rock Trails Vintage con No One Can, Marion. Siamo scivolati indietro un po' nel 1991, Holiday in Eden con la band The Marion. In quel periodo, anzi nel periodo dove c'era il cantante Fish, erano un po' stati etichettati come scopiazzatori della band dei Genesis, un genere pop rock molto molto bello, che dire, un bel sentiero per andare a ripescare un gruppo come Marion, e questo brano sinceramente molto molto nostalgico, No One Can. Però adesso mettete la cuffia, alzate il volume, perché c'è Paul Buchanan e i suoi Blue Nile in questa meravigliosa Thank That We Sold Day.

0: Allora, interrompo naturalmente perché siamo arrivati alla fine, ma vi lascerò qualche minuto per questa stupenda Thank That We Should Say di Paul Buchanan e Brunan. Chi sono questi ragazzi? Un gruppo pop scozzese originario di Glasgow, composto da Paul Buchanan, Robert Bell e Paul Joseph Moore. Lo stile che iniziano è basato sull'utilizzo prevalentemente, da come ascoltate, di sintetizzatori e strumentazioni elettroniche. Poi negli ultimi lavori hanno inserito di più le chitarre, hanno avuto un bel successo e si sono affermati con due album importanti. Io ce li ho, me li questo disco gelosamente, Hots il primo e A Walk Across the Rooftops, due album che hanno varcato anche le soglie del Regno Unito, arrivate anche negli Stati Uniti, quindi quattro album all'attivo, questa synth pop ma con un parterre di rock alternativo sempre sperimentale grazie a questo geniaccio come Paul Buchanan. Benissimo, noi ci salutiamo su queste note di Thank That We Soul Say di Paul Buchanan. Termina qui Rock Trails. Antonio Simini vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto e vi lascia eventualmente con uno stralcio di un altro brano giusto per allietare la vostra compagnia. Grazie ancora e seguite sempre Rock Trails con altre novità, documentazioni e notizie varie da questa bellissima radio. Ciao ciao a tutti e buon ascolto a tutti quanti.
1: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini. Radio Tiguglio presenta
1: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Partiamo e andiamo. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari, siamo pronti per iniziare un nuovo appuntamento con Flipper, una nuova partita con le nostre palline, le nostre canzoni e perché no, anche le nostre notizie curiose. Partiamo forte, partiamo con una canzone di un'estate del 1998, lei si chiama Mietta. Grande voce, gran bella donna, gran bell'artista, un po' sciupata però, poi vi racconto il perché.

La bellissima voce soul di Mietta con Angeli Noi, canzone che nell'estate del 1998 si è contesa la vetta delle classifiche italiane con Marina Rei e La Primavera. Mietta recentemente ha raccontato una storia che negli anni 90, proprio in quegli anni, le era stato offerto di fare la Bond Girl in uno dei film dell'agente 007, ma lei, temendo il volo, lei non ha mai accettato di volare per paura, ha rinunciato a quella possibilità. Insomma, secondo me adesso si sta mangiando un tantino le mani. Vabbè, dai, insomma, certi treni vanno presi in quel momento, poi non tornano più.

un grandissimo rocker, Bryan Adams, All for Love, ci ha portato allo sguardo a quelle che sono le nostre notizie curiose, le nostre curiosità che impreziosiscono il nostro palinsesto musicale. Anche quest'oggi ci sarà davvero da divertirsi. Perché? Perché tra poco vi parleremo dell'addio ad un mito, una discoteca, la discoteca forse più celebre del Veneto. Poi ci sarà spazio per il raduno internazionale del Maggiolino, che

si è svolto nel Senese, e poi anche vi racconteremo la storia di un giovanotto che ha appena terminata la maturità, dopo meno di 24 ore è stato assunto nell'azienda dove ha svolto il praticantato, praticamente l'affiancamento scuola-lavoro. Intanto arriva un grande rocker, il più grande rocker italiano, Vasco Rossi.

Angelo Harlem, loro sono gli U2, ci hanno portato a Caldogno, siamo in provincia di Vicenza, dove è praticamente giunta la fine per un mito. La più grande discoteca del Veneto, il Nord-Est, che ha richiamato schiere di giovani praticamente per 50 anni, ha chiuso i battenti qualche mese fa, praticamente alla fine del 2025. Si sperava che qualcuno la rilevasse, invece a quanto pare giorni fa è stato smontato l'insegna da 8 metri sul capannone dell'ex discoteca ormai chiusa, purtroppo decretando la fine del locale perché nessuno ha pensato di rilevarla. Invece l'immobile è stato acquistato dall'azienda confinante che si occupa di materiale high tech, quindi produce impianti tecnologici per ingrandire la propria attività. L'insegna pare che il comune la posizionerà a mo' di perenne ricordo in qualche altra parte del paese. Addio.

dalla tristissima e nostalgica canzone di Santo California, tornerai negli anni 70, quante ragazze hanno pianto proprio per i loro fidanzati che partivano per il militare, eh? Quante coppie sono anche magari scoppiate perché uno o l'altro nel frattempo si era trovato qualcos'altro e qualcun altro. Dai, qualcosa di più vispora da ballare.

sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti, una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice.

davvero bella questa Clessidra Ferma di Sabrina Russo da Napoli. E tra poco, ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino con la seconda curiosità che ci porterà a raccontarvi del raduno internazionale del maggiolino, inteso non come insetto ma come quattro ruote, sì sì, come la simpaticissima vettura della Volkswagen.

Dal Veneto ci spostiamo in Toscana, ragazzi, e ci fermiamo a Taggiasenese, non lontano da Poggibonsi, dove lo scorso fine settimana, ovvero il 3, 4 e 5 di luglio, si è svolto il raduno internazionale del Maggiolino, organizzato appunto da una persona di quel piccolo comune. 40esima edizione, pensate che alla prima c'erano appena 27 equipaggi, all'ultima 440 provenienti da tutto il mondo, anche dal Messico, dagli Stati Uniti, insomma, davvero una cosa divertente che ha rallegrato il piccolo paese di Taggia per un fine settimana. Non c'erano soltanto macchine meravigliose, c'erano macchine di tutti i tipi, cioè quelle trattate benissimo e quelle invece magari usate regolarmente tutti i giorni con tutti i danni del caso. L'importante era divertirsi, ci sono riusciti

Dite la verità, ve la ricordavate Lily Allen? Magari il nome no, però poi ascoltando la canzone, ah sì, ho capito qual è. E intanto se n'è andato anche il mondiale di Messico, Stati Uniti e Canada, come sempre infarcito, come in genere accade, delle solite polemiche di favoritismi, intromissioni, eccetera eccetera eccetera, il VAR che a volte va, a volte non va. Vabbè, lasciamo stare, proseguiamo con la musica, che dite, meglio? Nel frattempo ragazzi, una ventina di minuti e arriveranno i saluti. Pensate che la rima non era assolutamente voluta, m'è capitata così, m'è caduta così. Diamo spazio a Zucchero con questa dolcissima Il Volo.

Zucchero Sugar Fornaciari, protagonista di canzoni irriverenti, di canzoni molto particolari, come protagonista anche di canzoni meravigliose e dolcissime come questa, Il Volo. E intanto tra poco, ragazzi, vi racconteremo della bella storia di un giovanotto di Salerno che in meno di 24 ore da studente è diventato lavoratore. Sì, sì, lui si chiama Cosimo Pagano e tra poco vi racconteremo la sua storia, sicuramente da incorniciare, perché vuol dire che il ragazzo si è veramente fatto valere. E noi di questi ragazzi ne siamo orgogliosi. E adesso 1996, La Bush, Be My Lover.

Ma quanto l'abbiamo ballata questo andamento lento di Tullio De Piscopo in quel 1988, un'infinità di volte. Ci siamo stufati noi a suonarla e voi secondo me a ballarla. Allora, da Napoli passiamo a Salerno, perché Tullio De Piscopo è napoletano, invece Cosimo Pagano è di Salerno, ha 19 anni, pensate che in una notte è passato da studente a lavoratore. Perché? Perché dopo aver praticamente conquistato, utilizziamo questo termine, la maturità in elettronica, lui si è diplomato all'Istituto Tecnico di Palo in apparecchiature elettroniche, è entrato a pieno titolo con un bel contratto a tempo indeterminato presso la Meditel, un'azienda dove ha prestato il servizio di scuola lavoro, no? Praticamente l'alternanza scuola lavoro. Evidentemente i datori di lavoro si sono accorti di quanto era bravo e quindi gli hanno detto: guarda, non preoccuparti, adesso tu prendi la tua maturità, poi se ti va bene noi ti offriamo questo contratto e tu potrai cominciare a lavorare. E così è stato. È passata meno di 24 ore, lui ha iniziato a lavorare come tecnico e la Meditel è un'azienda che si occupa di sistemi tecnologici altamente innovativi in strutture ferroviarie, in genere di mobilità e insomma di questa caratura, ecco. Quindi avrà da che fare il nostro Cosimo Pagano. Bravo.

Ma quanto erano bravi gli Scorpions con le ballate, eh? Always Anywhere. E intanto questa è anche l'estate del ritorno dei gelati del passato. Spaghetti gelato, vi dicono qualcosa? Beh, chi negli anni 80 e 90 li mangiava se li ricorderà sicuramente, come sicuramente vi ricorderete anche il piedone ed anche il cucciolone, tutti gelati che insomma ci ricordano tanti tanti tanti anni fa. E intanto noi ragazzi andiamo con l'ultimo pezzo di oggi. Questo è un rock made in Italy.

0: ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, la devo tagliare questa canzone dei Nova Blu. Comunque vi prometto che nelle prossime puntate sicuramente ve la darò per intero. Bene ragazzi, vi ringrazio tutti per l'ascolto, alla prossima, ciao da Marco Mari.
1: Game over.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio

L'abilità tipica dei brasiliani di trasformare qualsiasi musica, dal pop al rock al jazz, qualsiasi cosa, in bossa nova. È il caso di Wanda Sá, che insomma è un personaggio nel panorama brasiliano piuttosto importante. Pensate che ha collaborato con personaggi come Marcos Valle, come Edu Lobo, che tra le altre cose è stato suo marito per tanti anni, per una trentina d'anni se non mi ricordo male, si è trasferita negli Stati Uniti con lui ed è per quello che per un lungo periodo è rimasta silente, per 13 anni circa, poi ha ricominciato ritornando in Brasile e poi nel 2011 ritornando un'altra volta negli States proprio con Marcos Valle. Lei ha collaborato tra le altre cose anche con Sergio Mendes e Katia Schama. Era un personaggio che insomma ha iniziato a suonare la chitarra a 13 anni, pensate un po', studiando con Roberto Menescal, quindi insomma direi che ha avuto un'ottima educazione musicale. Questa era Love is in the Air, con una visione molto molto brasileira. Allora, noi invece dal Brasile ci spostiamo nell'estremo nord dell'Europa, esattamente in Islanda, per andare a beccare Lofey. Lofey, un altro personaggio, una giovane cantante islandese che ha 26 anni soltanto. Il nome Lofey viene dalla mitologia norrena, perché era uno dei personaggi della saga norrena, così i suoi genitori hanno ben pensato di darle un nome che richiamasse le sue antiche origini. È nata a Reykjavik, ha fatto direi un grande successo negli ultimi 3-4 anni e noi andiamo ad ascoltarci proprio uno dei brani migliore a mio parere di Lofey, che è Haunted.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

La voce di Whitney Houston, inconfondibile, ma qui in un remake molto interessante di Bossart Ensemble e Adele, I Wanna Dance with Somebody, era il titolo, se lo ricordate sicuramente. E noi passiamo invece a questa francesina, che poi in realtà è delle Isole Comore originaria. Lei ha vinto anche diversi concorsi come modella, pensate un po', prima di mettersi a cantare, e devo dire che poi c'è riuscita anche molto bene. Si chiama Imani, che in Swahili è un nome riferito a a un personaggio dell'arabo importante, nel senso che il significato di Imani è fede o speranza in arabo, correggetemi se sbaglio. Imani ci presenta questo brano che è Where Have You Been? Dove sei stato?

Una reprise surprise, dopo 20 anni ricompare questa Memories, Waldeck con Patrizia Ferrara. Abbiamo imparato a conoscere Patrizia Ferrara, nata da genitori, lui siciliano, lei austriaca, ma ormai residente in Austria da tempo, quindi lei è nata e cresciuta in Austria. Ha avuto un grande successo nel mondo jazz, specialmente nel mondo jazz nord europeo, dove si è spesso esibita in compagnia proprio di Waldeck. E allora noi lasciamo Patrizia Ferrara in Waldeck e direi che lasciamo anche il posto, come si suol dire, qui in radio, perché siamo arrivati all'ultimo brano del nostro Ladies Man di quest'oggi. E per l'ultimo brano io vi propongo Berenice van der. Siamo andati in Olanda in questo caso con questo gruppo che si chiama Wicked Jazz Connection. E il brano si intitola Patience, pazienza, è finita così. Da Franz Di Maggio è tutto, come sempre il mio più sentito grazie per averci ascoltato. Take care of you and happy music on Ladies Man.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: Buonasera con Emanuele. Alla guida c'è Emanuele Cida.

0: e benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Dai, forza che ce l'abbiamo fatta. Attenzione un attimo. Fermo lì. Eccolo qua, ok. Benissimo, dobbiamo stare attenti che qua è il tremolo, cioè a parte che noi siamo arrivati, siamo fermi, comunque sai, c'è sempre qualcosa un po' che può accadere, quindi dobbiamo stare attenti. Eccoci qua, buonasera con Emmanuel. Fantastico, trovarvi così numerosi è meraviglioso, che bello. Allora, siete pronti per salire su questo meraviglioso treno virtuale? Bene, ci aspetta un viaggio anche questa volta meraviglioso, dove io dico sempre l'unico viaggio veramente che non potrà mai accadere nulla di male, soltanto bello, soltanto meraviglie, ragazzi e ragazze, soprattutto donne. È arrivato la routine, no? Tipo vabbè, regia, no, non c'entra nulla. Allora Emmanuel ci dà qui il sottoscritto che vi dà il benvenuto, vi dà il buonasera, ovviamente, altrimenti non potrei dire nemmeno il buongiorno, sennò che buonasera con Emmanuel sarebbe. Allora, come va? Bellissimo, perché avete scelto la più bella radio della regione. Questo è fantastico, fantastico, ma che dico, meraviglioso. Bene, si parte presto che tardi. Regia, abbiamo già tutto il materiale pronto per far sentire che siamo su un treno? Ma certo, dice lui. Vediamo, non lo so se è vero, vediamo un po'. Ah, ok, sì, è vero. Beh, no, non è vero, perché ho visto che praticamente non è, eccolo, sì, bravo, ok, benissimo, adesso mi piace, ecco, ho visto che praticamente il mio regista si è messo i guanti, perché ci vogliono i guanti da lavoro per spingere la carrozza, no? Allora direi subito di mettere in moto, quindi vi lascio una buona serata, ma soprattutto un buon ascolto, perché sarà davvero una fantastica, straordinaria serata. Grazie a voi.
2: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Eh sì, eccola di nuovo. Here she comes again. Eccola di nuovo sarebbe la traduzione del titolo di questo pezzo, che non è recente, ovviamente molti già hanno capito, l'hanno già, la conoscono, se la ricordano, almeno spero. 2018, ragazzi, quelli erano i tempi di quando ci si stringeva la mano, di quando ci si abbracciava, di quando si stava tutti insieme abbracciati, si beveva, non si contava quanto eravamo in tutto, non, se qualcuno starnutiva si diceva salute e non scappava, oppure diciamo che quando si vedeva qualcuno mascherato o faceva troppo freddo e era un ladro, cioè no, ecco, tipo per esempio vedere qualcuno in auto con la mascherina, probabilmente l'aveva rubata, oggi no, è normale. Anzi, non è normale vederti senza. Beh, detto questo, direi proseguiamo, perché siamo nel 2021, ragazzi, e sarà sicuramente un altro anno che dovremo affrontare tante cose. Speriamo comunque che il tutto si svolga bene. Allora, volevo annunciare, sicuramente già lo sapete per quelli che seguono i social eccetera, questa sera una serata davvero meravigliosa, perché avremo Davide De Marinis. Davide De Marinis che ci presenterà il suo singolo Non da solo, ma fra poco accennerò ancora qualche altro particolare. Volevo anche dire che io ho avuto già il piacere di averlo quasi sei anni fa, ecco, mi ricordo benissimo. Davide De Marinis, fantastico ragazzo, davvero un cantautore, beh, ce n'ha cose da raccontare, e questo lo faremo insieme alla mia squadra, che io saluto e ringrazio ancora, poi tra poco l'avremo tutti in diretta. Bene, detto questo, direi di proseguire con la musica, perché è lo scopo della radio, chiaramente. No, regia? Un video? Ah, mamma, che bello questo. Grazie, regia. The Weeknd, Conserve Your Tears.

0: The Weeknd con Savage Tears. Allora, come dicevo poc'anzi, ho già annunciato, quindi avremo il grande Davide De Marinis, cantautore, cantante da tanto tempo, insomma, ricordate il pezzo che da lì esplosa, anni 90, appunto, Troppo Bella, sei troppo bella, beh, poi magari l'avremo anche modo di sentirla, ma questa sera parleremo soprattutto del loro ultimo singolo, perché non da solo, ma insieme ad Andrea Gresti e Claudio Laretta, e Laretta, quindi Lauretta, pardon, e avremo Davide De Marinis con noi, ma parlerà comunque di questo trio, che sicuramente avremo modo poi man mano anche di sentirli singolarmente man mano, perché sono straimpegnati, quindi abbiamo un po' di TV, un po' di radio anche, perché poi c'è l'imitatore che è straordinario, ragazzi. Comunque una serata davvero molto bella questa, che andremo appunto a, o meglio sta partendo in questo momento. Davide De Marinis, avete sentito il pezzo suo ultimo che sta girando fresco fresco? Bene, questo è il singolo che noi andremo ovviamente a presentare, a parlare di questo brano dal titolo Mi sono rotto, praticamente dopo il pezzo che conosciamo già, appunto l'ultimo 2020, con Andrà tutto bene, cioè eseguito anche con tante voci, dove appunto è stato bello perché è stato raccolto anche una somma di denaro ed è stato investito in cose interessanti per quanto riguarda gli ospedali, ma di questo ne parleremo con lui. Andiamo con questo pezzo dal titolo appunto Mi sono rotto.
1: Non so come dirvelo, ma le punta di piedi.
2: Ma che cosa?
1: Si sente nell'aria uno strano brusio, mi si arrizzano i peli.
2: Cioè,
1: ancora ci spero
2: di poter uscire,
1: che andrà tutto bene. Però nel frattempo qualcosa non torna, un pensiero mi viene.
2: Anche a me.
1: Mascherina a distanza e tamponi, siamo tutti virologi.

0: i nostri eroi.
1: Belle gioie.
2: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Eccoci qua. A proposito, non ho visto se c'era Luigi. Ah, eccolo. No, perché il bello, ragazzi, questo è il bello della diretta. Noi, allora, cari amici che seguite, noi eravamo dietro le quinte perché giustamente per educazione stavamo aspettando che Takagi e Kedra finissero la canzone Venere e Marte. Nel frattempo io, Nadia, Gemma e Carmen, ciao ragazze, eravamo a parlare del più e del meno. Intanto Luigi era entrato ed educatamente in silenzio non ha detto nulla, educato, cioè praticamente non ha voluto nemmeno interrompere. Ciao Luigi, anche te, eccolo qua.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, sì. Bene.
2: Ciao,
0: eccole
2: ciao,
0: qua, la fare. Squadra del buonasera con Emanuel, manca soltanto la Simo che noi la salutiamo, poi quando sarà pronta potrà ritornare sempre. Allora, questa sera è una bella serata, no? Che ne dite? Anche questa,
2: sì,
0: anche,
2: sì,
0: questa, anche questa, anche questa, perché avremo il Davide De Marinis, dove io ho avuto il piacere personalmente di averlo un po' di anni fa in un'intervista. È stato il periodo dove abbiamo fatto una scalata di VIP enorme in quel periodo. Va bene, comunque è andata bene questa settimana, ragazzi, sempre mascherati, sempre disinfettati, tutto ok, sempre, no?
2: Sì.
0: Mamma, come vedi, vi sento energico.
2: Sì, ma io vi, sì, vi ho sento. Appena preso la notizia.
0: Mi sento.
2: E a breve, finalmente, il Lazio, il comune di Roma dove io risiedo, caro Emanuele, è diventata zona gialla. Applauso.
0: Sì, ma non è questo.
2: Che se ne andava via Conte verso la zona
0: gialla. Non c'entra nulla questa, perché mo vi spiego, ragazzi, come l'anno scorso. Che bello, finalmente tutti al mare e poi tutti chiusi di nuovo. Cioè, mi raccomando, ragazzi, non fatevi prendere dall'entusiasmo. Zona giallo, verde o bianca non vuol dire che il virus è andato a passeggio verso la Cina, no, è ancora qua, mi raccomando, perché questa è una cosa, è la gaffa italiana. Noi siamo italiani e siamo molto, come si dice, insomma, no, un po' goliardici. A proposito di goliardia, tra poco avremo Davide De Marinis, no? Con il pezzo, appunto, che si collega al Andrà tutto bene, che così bene non è andato, insomma, mi sono rotto, è il pezzo che ha inciso insieme ai due che poi fanno parte del mondo dello spettacolo, Andrea Agresti delle Iene e Davide De Marinis e Claudio Lauretta, appunto, come imitatore anche conduttore radiofonico, molto bravo. Comunque speriamo che li avremo anche loro due, no? Man mano vediamo un po' se riusciamo ad averli in una sera del Buonasera con Emanuele. Però vi sento un po' stanchi.
2: Sarebbe bello.
0: Vi sento un po' stanco, è la mia impressione, vero?
3: No.
2: Sì, stasera.
0: Ma voi ragazzi non immaginate, io sto parlando.
2: Poco.
0: Ascoltatemi, io sto parlando dalle ore 12:30 senza interruzione fino a, diciamo, fino a quasi mezz'ora fa. No, niente, praticamente fino adesso, perché sto parlando ancora, quindi ecco, ancora ce la faccio, solo che più tardi mi sa.
3: Ultimamente utilizzo tantissimo la voce per lavoro, quindi
0: ragazzi, mi raccomando, vi voglio belle pimpanti. Allora, dunque, noi ci salutiamo adesso perché fra poco ritorneremo di nuovo con l'ospite e poi ricordiamo, ovviamente, ecco, non abbiamo in linea un'altra persona, indovina chi abbiamo dimenticato di avere con noi?
2: Giorgio!
0: Ecco, sì, e nessuno me lo ricorda, però io ero preso dall'ospite.
2: Io non lo volevo ricordare, però
3: No, mamma mia.
2: Non lo so, sarà caduto?
0: No, non è caduto.
3: No, mamma mia.
0: Non è caduto
2: regina,
0: nessuno. Ragazzi,
2: mi sei dimenticato la regina.
0: Ecco, la regina Jessica, adesso la chiamiamo, ci chiediamo scusa, ma io, ragazzi, io
2: che
0: faccio,
2: è un amore, è
0: io
2: un
0: faccio,
2: amore.
0: Ragazzi, io faccio mille cose, però
2: io
0: se voi già vi stancate a farne una cosa.
4: Pronti,
0: sola.
4: Buonasera.
0: Jessica, ciao.
4: Ciao
0: Jessica.
4: Questa sera la regina si è fatta attendere.
0: Sì, no, è bene.
4: Le sue corone, perché stasera avremo
0: ma il bello,
4: una grande diva,
0: allora,
4: di Roma.
0: Regina Jessica, scusami, allora devi scusare me, ma soprattutto la regia, perché
4: ma nessun problema, ecco. No, ma la diretta,
0: ma
4: no?
0: Dopo, certo, ma dopo sai cosa, io dopo che chiuderò con voi io andrò dall'altra parte, gli tiro le orecchie, no, se ce le ha ancora il regista, ma penso che non ce l'ha perché a furia di sentire audio non si sono consumati. Comunque ce l'abbiamo. Allora, fra poco avremo Davide De Marinis. Magari ho pensato anche di lasciare voi per un attimo per sentire quella canzone che è stata anche un grande successo all'epoca, no? Qual è il titolo? Vediamo se vi ricordate.
2: Bella, troppo bella, troppo bella,
0: bella, troppo bella. Esatto, sì, sì. Io sono curioso, voglio fargli una domanda quando arriva. Bene, noi ci sentiamo fra pochissimo, poco, ok? Rimanete là.
2: Ok, a dopo.

0: musicisti.
1: Tutte chiuse.
2: Ma è grande questo brano, che bello, non mi stancherò mai di ascoltarlo, anzi non ci stancheremo mai di ascoltarlo, vero ragazzi? Eccolo qua, diamo il buonasera, signore e signori, eccolo qua, Davide De Marinis. Ciao Davide.
3: Ciao.
2: Mi sono rotto, ma davvero, guarda, ci siamo frantumati. Comunque, ben ritornato, perché sei stato qua un po' di anni fa, l'abbiamo già detto prima anche in diretta. Davide, allora, come stai? Tutto bene? Cioè, nel senso che, insomma, tutto di salute, ecco, quello è quello che conta.
3: Sì, guarda, oggi ho fatto proprio il tampone. Ah. Oggi ho fatto un tampone perché sono andato in una trasmissione a registrare. E quindi, sai, per certo, come certo. È giusto che sia, da protocollo, preventivamente ti fanno il tampone, è tutto negativo.
2: Esatto.
3: Quindi,
2: ma tu pensa, no, Davide?
3: Ho il secondo o terzo tampone che faccio.
2: Come si è capovolto la nostra vita? Allora, praticamente oggi tamponare, essere negativi è tutto bello, cioè una volta non era così, se tamponavi no, si è capito come è una cosa un po' pazzesca.
3: Purtroppo Speriamo di uscire.
2: Speriamo assolutamente, perché
3: almeno per la primavera estate.
2: Sicuro, dai, perché comunque non so da dove incominciare, perché devo lasciare il passaggio ovviamente le domande al gruppo che tu conosci già, la Carmen, la Gemma, la Simone, la Nadia e Luigi.
3: Le troppo belle.
2: Esatto, e poi abbiamo anche la drag queen, lo sai, Jessica, fatti sentire Jessica.
4: Buonasera.
2: È una drag queen.
4: Buonasera,
2: lo sai.
4: Jessica.
2: Sì, a noi non ci.
4: Una fidanzata che si chiamava Jessica.
2: Ma dai, però. Capisco. Sì. A noi, noi non ci fa mancare nulla, abbiamo tutto. Senti, poi ti lascio subito a loro, insomma, un po' ti sbraneranno, non lo so. Comunque, senti un po', Davide, una domanda, sono curioso perché te ne avrò fatte tante all'epoca, ma quella canzone è troppo bella, lo so che ormai chissà quante volte te l'avranno chiesto, ma qua ancora non l'abbiamo sentita la risposta. Ma è stata scritta per qualcuno in quel momento, qualcosa?
3: Sì, assolutamente. Io l'ho scritta nel periodo della scuola, quando studiavo all'Accademia di Brera scenografia, c'era questa ragazza che mi piaceva parecchio, ma che essendo timido all'epoca non avevo il coraggio di avvicinarlo, comunque confessarle il mio interessamento. Allora sono andato a casa e ho scritto questa canzone immaginandomi di portarla fuori a cena, di fotografarla nuda sulla bicicletta, e di dirle che era troppo bella.
2: E beh, immagino.
3: La fantasia non mi mancava.
2: Certo, ma quindi sei stato anche tu timido comunque quando eri piccolo? Eri timido?
3: Sì, ma la timidezza fa parte dell'essere umano. Qua e là magari in certi frangenti ti scopri ancora timido, in altri...
2: Ma poi alla fine, dai, io lo voglio dire ancora, perché tu sei il centesimo che mi dice la stessa cosa. Anch'io ero timidissimo da ragazzo, cioè cambiavo colore. Eppure tutti timidi poi alla fine, no? Sono tutti nello spettacolo, chi in una cosa, chi in un altro, chi radio, chi televisione, chi canta, chi insomma, no?
3: Forse anche per superarla.
2: Superarla, vero. Io conosco anche un ex balbuziente che fa televisione, lo sai? Ed è famoso.
3: Caspita.
2: Sì.
3: Ma serve tutto. Secondo me nella vita ogni piccolo magari limite può diventare la nostra forza per superarla, per migliorarci. Quindi secondo me è una buona... È un buon metodo.
2: Bene. Beh, ti lascio tra le leonesse. Vai, Nadia. Vai. Ecco, passo a Nadia. Dai, veloce. Ciao, Nadia.
5: Eccoci qui. Beh, allora siamo compagni di tampone, quindi già partiamo bene. Anche io oggi ho fatto il tampone, è negativo, quindi penso che siamo compagni di tampone. A parte questo, la mia curiosità era come ti è nata l'ispirazione per questo ultimo tuo pezzo, cioè nel senso, a parte il periodo, ci siamo un po' stufati tutti, no? Ci siamo un po' rotti tutti, tra virgolette. Hai voluto urlare la tua rottura, diciamo, no? Perché? Perché e perché in questo modo? Molto. Ho sentito anche le sonorità del brano, sembrano molto, molto allegro, però con delle parole anche interessanti, eh?
3: Sì, io l'ho definita una canzone intanto agrodolce, perché ti fa sorridere, però al tempo stesso tu pensi. Io credo che faccia pensare. E poi sono sicuro che il trio, Andrea Gresti, Claudio Lauretta e il sottoscritto, indossano questa canzone come se fosse un vestito perfettamente, perché tutti e tre siamo molto diversi e la canzone ti stappa anche un sorriso. Però l'idea, devo dire la verità, non è mia, cioè, devo essere sincero, l'idea è di Andrea Gressi, il famosissimo inviato delle Iene,
2: sì, sì.
3: Perché è lui
5: sì, noi poco tempo fa abbiamo avuto un collega di Andrea, sì, che vero, è Cisco, quindi è un mio carissimo amico. Salutiamo Cisco, tutta la redazione delle Iene, no? Dai,
3: assolutamente, sono fortissimi. Perché devi sapere che lui aveva partecipato alla canzone precedente che avevo fatto per beneficenza, per raccogliere questi soldini per donare. Abbiamo donato due respiratori più tutto il kit completo,
2: sì,
3: all'ospedale
2: per i bambini, no? Per un ospedale pediatrico.
3: Per i bambini, sì.
5: Wow.
3: E lui aveva fatto parte del primo progetto, così con 370 amici c'era lui e anche Claudio Lauretta, che avevano cantato un pezzettino di canzone Andrà tutto bene. Ma cosa fa? Due mesi fa, e quindi è recente, mi chiama Andrea Gressi, ma al telefono mi fa: tu De Marinis, dovresti scrivere il seguito di Andrà tutto bene. E fa, il lato B fa, e cosa dovrei scrivere? Scusate? E tu dovresti scrivere: mi sono rotto i coglioni con la C aspirata, così come la dice lui. E io ho iniziato a ridere, vedi, anche tu ridi perché fa ridere. Ho detto: ma scusa, ma sei sicuro? Sì, sì, scrivila, scrivila. Io non so, un po' per scherzare, un po' perché mi aveva sfidato. Poi dovete saperlo, ragazzi, e soprattutto ragazze, io sono diventato cantautore di clausura. Quindi, vabbè, mi dici una cosa, io quando si tratta di clausura, perché sono sempre chiuso in casa,
2: ecco,
3: e scrivo canzoni.
2: Beh, come i poeti di una volta, no? Come i poeti, i grandi poeti.
5: Sì. Clausura. Beh, diciamo, dai, che questa clausura, diciamo, anche un po' forzata dall'andamento Covid, sì, sì, purtroppo, diciamo che ha anche... cogliamo il lato positivo,
3: cogliamo, bravo, bisogna sempre cogliere sempre le cose migliori,
2: sì.
3: Quindi cosa ho fatto? Io in giro di due ore avevo scritto la canzone, l'ho mandata, l'ho registrata così sul telefonino, gliel'ho mandata ad Agresti. Andrea fa: ma è bellissima, ma è fortissima, bravo, complimenti, e poi facciamo, però ci vorrebbe una terza persona, ci vorrebbe tipo Lauretta che la cantasse alla Renato Pozzetto,
2: vero?
3: Detto fatto, gli mandiamo la canzone a Claudio, gli facciamo: senti, se ti piace. Claudio risponde: bellissima, la trovo bellissima. E quindi il trio in giro di una giornata era formato, fatto. Abbiamo cantato la canzone e adesso è un mesetto che il brano è fuori,
2: sì,
3: e stiamo spingendola perché il nostro sogno è che diventi un inno,
2: sì,
3: nazional popolare per questo periodo storico che stiamo vivendo.
2: Beh, era ora.
5: Speriamo.
2: Che,
5: beh, allora
3: dateci una mano.
2: Sì, sì, assolutamente.
5: Allora mi aspetto sicuramente una storia di tutti e tre su Instagram.
3: Assolutamente, ma ne abbiamo già fatte più di una, figurati. Però ne continueremo a farle.
2: Certo.
5: Va bene, io ti ringrazio. Super. Super conclusivo con queste, ovviamente, segreti, no? Che come è nato questo ultimo pezzo?
3: Sì, è un dietro le quinte.
5: Lascio chi è dopo di me, penso, sì. Carmen.
2: Troppo
5: Carmen,
2: bella, troppo bella,
5: sei?
2: Troppo bella, vai, Carmen.
5: È la troppo bella.
3: Carmen, chiedi quello che vuoi.
2: Chiedi quello che vuoi.
3: Di giorno,
0: allora mi perdonerai, Davide, bonsoir, se mi perdonerai, spero, se io aspettavo da una vita di cantarlo. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderarti. Allora, non dato di certo cantante nella vita, ma me l'hanno dedicata. Io oggi sono questo meno di 25 anni fa. E allora io, forse come tante altre mie coetanee, cercavamo di immaginarci Laura. Chi fosse Laura? Ora, anche il direttore te l'ha chiesto, io invece voglio chiederti altro. Ce la descrivi fisicamente? Chi era? Com'era? Rossa, bionda,
2: mora, bionda.
3: Già sapete che si chiama Laura, vedi?
2: Ah, ecco.
3: Io non ricordo male, si chiamava Laura. Allora, era una ragazza, una morettina, occhi, se non ricordo male, castano verdi, abbastanza come si dice, molto espressivi e un bel taglio allungato, un po' da cinesina per intendersi.
0: Sì. Finalmente sappiamo
2: di gusto il ragazzo.
3: Era magrolina ma non troppo, giusta.
2: Sì.
3: E poi mi piaceva perché quando parlava aveva una sua piccola, così un po' una cadenza, aveva anche, se non ricordo, una leggera R motion, ma poca roba.
2: No,
3: ed era,
2: non
3: era
2: dovevi carina, dirlo era questo, non dovevi dirlo perché c'è la Carmen che la R motion è la sua forza.
0: Sì,
2: proprio.
0: Sì.
3: Vedi, allora è giusto, me l'ha chiesto Carmen. Ricordo questo, ricordo questo, poi sai, dopo non l'ho più vista.
0: Allora, ascolta, io ho iniziato simpaticamente, ovviamente, ma anche finalmente tutti i tuoi fan di allora e di oggi avranno saputo, perlomeno nel loro immaginario, chi potesse essere Laura. Per dire invece, anzi per ricordare, che nel lontano 1999 quello fu un vero e proprio tormentone. Il brano Sei troppo bella ti portò in vetta alle classifiche. Tu raggiungesti l'apice del successo. E, una volta raggiunto quel tipo di successo, ed inizia poi un periodo per te non dei migliori, tu lo definisci un percorso della tua vita in caduta libera. La mia domanda è, come si fa?
3: Avevi il paracadute.
0: Avevi il paracadute, sicuramente sei un positivo e questo arriva dritto, sì. Ma la mia domanda è,
3: in questo periodo
0: come
3: preferisco che mi dica che sono ottimista.
0: Sei un positivo, ma dove si trova? La mia domanda è, dove si trova la tua forza per rimetterti in gioco? Come? Da dove?
3: Ma perché io credo che... Allora, io ho avuto un percorso di vita molto bello, i primi anni dal 99 al 2005, 2006, sono stati anni bellissimi, pieni di appuntamenti, di cose, Festival Bar, Sanremo, Festival Bar, Domenica In, Maurizio Costanzo, tutte le trasmissioni, le televisioni d'Italia proprio mi invitavano, quindi io andavo con piacere, poi tante serate, ovunque, tante serate, tante cose belle. Poi dopo, purtroppo le cose sono pian pianino sono cambiate, perché la musica ha degli alti e bassi, ma io la mia energia, diciamo, l'aspetto ottimista del mio carattere ha sempre dominato, anche se ogni tanto sono triste, mi dispiace se una cosa non va come, però sai cosa penso? Forse anche crescendo, però penso che a me le situazioni esterne a me non mi devono, non devo, io alle situazioni esterne non devo dare il potere di farmi cambiare il mio, quello che io sono, anzi devo essere io che cambio le situazioni esterne, ma le situazioni esterne a me non devono far niente, cioè nel senso posso anche rimanerci male, però nel momento in cui ci rimango male me la tiro via di dosso, perché non voglio dare tutto questo valore a quello che succede intorno a me. Quello che succede intorno a me sono proiezioni mie. Se io decido che tu mi dici sei scemo e io mi dico ma come ti sei per me? Ma se per me, quando tu mi dici sei scemo, per me è come se io avessi sentito e che me frega, e di quello che vuoi. Io non permetto a quello che succede all'esterno di rovinare la mia pace interiore. Quindi io ho vissuto così e penso di aver vissuto bene. Cosa?
0: Io vorrei tenerti qui con me tantissimo, è la prima volta che lo dico, quindi sì, mi approfitto per farti l'ultima domanda. Appena sarà possibile, passato questo periodo, chi ti piacerebbe riabbracciare e chi ti piacerebbe abbracciare per la prima volta?
3: Beh, allora, se devo essere sincero, riabbracciare la prima cosa che mi è venuta è mia mamma.
2: Sì.
3: Perché comunque la vedo, io la vado a trovare spesso perché vive da sola, perché lei è vedova, però se io la vedo e non l'abbraccio perché per sicurezza, certo, per il fatto che comunque
2: non si sa mai,
3: vado con la mascherina, sì, magari piccolo una pacchetta sulla spalla, però tanto che è un po', comincia a diventare un po' più grande di età, la prima persona che vorrò riabbracciare è la stessa, ma proprio bene, bella mamma mia, quella mia mamma.
2: Bravo.
3: Poi invece
0: Abbracciare invece per la prima volta?
3: Ma per la prima volta? Sai che non lo so. Mi viene in mente, allora ti direi riabbracciare per la prima volta il pubblico nelle serate. Mi piacerebbe abbracciare tante persone che non conosco. Proprio io ho sempre fatto un modo mio personale di essere abbastanza espansivo, con rispetto, che io cerco di capire chi ho davanti. Magari se la persona che ho davanti gradisce soltanto, sai, una pacca sulla spalla d'amico, ehi bellina, io bellino, io mi fermo lì. Non voglio mai essere troppo invadente, perché mi immedesimo nei panni di chi ho davanti. Però se capisco la persona è uno, Ale, abbracciamo, sì, allora è bello.
2: Bene.
0: Ecco, Davide, grazie. Bello, bello. Grazie davvero, merci beaucoup. Passo il testimone alla mia prossima collega.
2: Sì, Gemma, vai.
1: Buonasera Davide, io volevo farti questa domanda. Tu hai fatto una canzone sulla pancia, come nasce questa canzone? Perché in genere la pancia tutti tendono a nasconderla, no? È seguita da un bellissimo video che mi piace moltissimo. Dato che la pancia mi appartiene, ho detto volevo farti questa domanda su questa canzone.
3: Hai fatto bene, guarda, allora la pancia l'ho scritta, cos'era, 2001-2002. Perché ero sul divano di casa mia, e dato che iniziavo a fare tante serate, grazie a Dio, per fortuna, e cosa succedeva? Cosa è successo? Che quando tu fai le tournée, spesso si mangia dopo il concerto, quindi mangi a tarda ora, tardi, o a volte anche a notte inoltrata. Ricordo una serata che ci hanno portato alle 5 di mattina la frittura di pesce.
1: Pensa te. roba leggera.
2: Non sapevi se dormire o mangiare alla fine.
3: No, ma ero con Amedeo Minghi, tanti artisti, sì. Avevamo fatto questa mega, era in zona nel Veneto, non mi ricordo bene il posto. Però io, questa me la ricorderò per tutta la vita, alle 5 di mattina. Ragazzi, 5 di mattina, non so se prova a svegliarti alle 5 di mattina. Noi eravamo svegli da
2: la colazione, un caffè
3: limite. E ovviamente io non l'ho mangiata, però dato che si era tutti insieme, poi mi sono divertito, però insomma,
2: certo.
3: E questo mangiare fuori orario mi aveva fatto ingrassare, quindi io ero sul divano, mi guardavo la pancia e ho iniziato, che pancia che hai, pancia, misurati, facevo così con la mano, se me la carezzavo come...
2: E poi è andato.
3: E un po' preoccupato perché comunque stavo ingrassando, e così è nata la canzone.
2: Beh, certo.
1: Sì, molto molto carina. E poi volevo chiederti qualcosa riguardo la tua partecipazione a Tale Quale, diciamo, dove hai interpretato Vasco Rossi alla grande. Complimenti.
3: Già, tu dici, io sono di Gioca, tu di dove sei? Voglio una vita.
2: Cavolo,
3: è stato bello, guarda.
2: Lo eviti bene, bravo.
1: Sì, davvero.
3: Non mi aspettavo nemmeno io di vincere, però devo dire la verità, quando poi mi sono rivisto, proprio seduto a casa, tranquillo, su Rai Play, che ridavano la puntata, non credevo che fossi io. Possibile che...
2: Vedi.
3: È possibile che ho fatto questo, invece io nasco cantautore, non ho mai fatto imitazioni. Quell'esperienza di Tale Quale per me è stata
1: molto, è una grossa scuola, sono molto bravi anche
3: tutti, dai coach che ti insegnano a fare i vari personaggi, insomma tutto è veramente spettacolare, molto molto tosto, perché devi studiare, almeno io ho studiato tantissimo, infatti poi ho raccolto anche i frutti di questo studiare tanto, però bello.
1: Bella esperienza. Ti ringrazio per le risposte, passo il testimonial al mio collega che viene dopo di me.
2: Sì, Luigi. Grazie. Maschietto questa volta.
6: Ciao Davide, buonasera.
3: Ciao Luigi.
6: Ciao Davide, io ti volevo chiedere, tu racconti nei tuoi testi l'amore, la bellezza e la felicità in chiave.

0: Questo per me è il senso, cioè tu hai, è come il fisico, se uno fa poca palestra, non va a correre, mangia l'impossibile di qua di là, poi dopo se si trova la pancia
1: È una
0: una
1: conseguenza.
0: bravo, grazie per l'aiuto, è una conseguenza di quello che tu fai, quindi la stessa cosa le canzoni, se tu ti nutri di cose belle, positive, comunque che cerchi qualcosa o cerchi di trovare la bellezza nella vita che tutti i giorni ti passa accanto e che vivi, è normale che magari provi a fare canzoni così. Poi ognuno ha il suo metodo, però io quando sento le canzoni di un certo tipo di musica, dico anche la trap, senza. Che parlano di ho fatto questo, ho violentato quell'altra, ho picchiato, cioè io questa roba qua, a parte che la censurerei immediatamente, ma poi,
1: Ovviamente d'accordo.
0: vabbè, lasciamo stare, non voglio entrare in polemica, però avete già capito.
2: Assolutamente
1: Sì, ti ringrazio. Io passo la parola
2: Sì, certo. Guarda, Davide, ti voglio chiedere questo. Ho visto già dalla tua faccia, già senza parlare, già guardando la tua faccia, anche se non ci conosciamo, ovviamente le immagini, già si vede che devi essere una brava persona e l'abbiamo capito. Sei veramente una persona anche molto, molto educata, da quello che ho capito, molto attenta a tutto. Senti un po', a chi devi questo? A papà o alla mamma? Cioè a tutte e due? Perché mi hai detto, ho capito bene che tuo padre è mancato molto tempo fa, è stato.
0: Sì, ormai sì, un bel po' di anni fa. Io avevo 19 anni,
2: Ecco,
0: purtroppo,
2: mamma mia,
0: quindi tanti anni fa ormai,
2: tanti
0: più di
2: anni fa.
0: 20 anni.
2: Ma quindi
0: E,
2: hai avuto tua madre più vicino, diciamo, rispetto.
0: sì, io ho avuto mia mamma, ma diciamo che credo che i valori che mi hanno passato, sia mio padre che mia madre, siano buoni.
2: Certo,
0: Poi
2: appunto.
0: nella crescita,
2: Si
0: sai,
2: dice che i
0: capisci
2: figli
0: anche.
2: rispecchiano i genitori, quindi quando noi incontriamo una
0: Sì.
2: brava
0: Sì,
2: persona, alla fine c'è stato sempre un qualcosa che hanno seminato i genitori.
0: bravo, sono
2: È
0: d'accordo.
2: inutile che se un maleducato lo vedi già sin da ragazzo, qualcosa non va in casa, insomma, c'è sempre
0: Sì,
2: qualcosa. È inutile
0: quello
2: che noi
0: dici.
2: ci
0: Guarda, i
2: giriamo, è
0: bambini,
2: così.
0: sì. I bambini, i ragazzi in generale sono dei fogli bianchi, anche se dice,
2: Bravo,
0: e i
2: bravo.
0: genitori incominciano a
2: Certo.
0: scrivere su questi fogli, quindi di
2: Sì,
0: conseguenza
2: ma tante cose
0: viene
2: di
0: fuori.
2: te, insomma, già come la pensi, già il brano che tu appunto hai inciso l'anno scorso, che hai aiutato, tante cose, già come tu. Ecco, è bello, è molto bello. Quindi, ragazzi, le canzoni che
0: Grazie.
2: ascolteremo di Davide De Marinis devono essere importanti, cioè perché noi, ecco, vediamo lo specchio, ecco, per questo c'è anche un po' di simpatia e di allegria nelle canzoni tue, no? Quello un po'
0: Sì, guarda,
2: quella
0: io penso che
2: frizzantezza.
0: appunto la canzone ha varie, può avere vari
2: Sì,
0: messaggi
2: sì, sì.
0: e anche magari anche riflessivi. Ma l'importante è che susciti
2: Certo,
0: un'emozione. Poi se le emozioni possono essere anche di diverso tipo, romantiche,
2: assolutamente.
0: da strappalacrime
2: Sì,
0: piuttosto che ti strappa un sorriso, una riflessione. Però sempre nella costruzione di qualcosa, per come la vedo io.
2: Certo.
0: Mi sono rotto, io appunto abbiamo provato a dire. Senza prendere una posizione di quel, cioè la canzone è semplicemente una fotografia per come l'ho scritta
2: Beh,
0: io.
2: vero.
0: Io l'ho scritta descrivendo semplicemente quello che succede, che mascherine, distanze, tamponi, sono tutti i virologi, tutti i dottori.
2: Esatto, sì,
0: Cioè non è che
2: infatti.
0: io nego il fatto che
2: Ecco,
0: bisogna mettere le mascherine, io
2: sì.
0: sto dicendo che quello che facciamo quotidianamente, mascherine, distanze, tamponi, bisogna farlo, ragazzi, perché dobbiamo ancora purtroppo tenere
2: È vero.
0: la guardia ben alzata.
2: Certo.
0: Però anche quando dico i ristoranti, i negozianti, tutti i baristi, tutti i tassisti, i camerieri, tutti gli attori e gli attrezzisti, tutte le scuole e le palestre e i musicisti, sono tutte categorie, ce ne sono anche altre, che caso vuoi hanno a che fare col pubblico e tutte queste chiuse, tutte
2: Chiuse.
0: queste bloccate. E questi
2: Una
0: si erano tutti rotti
2: catastrofe,
0: maroni, questi qua.
2: una
0: È
2: catastrofe.
0: una catastrofe. Poi cioè, capisco che purtroppo bisogna tutelarsi perché sennò il virus. Però questi avranno ragione di dire mi sono rotto.
2: Esatto, e come no? Certo, infatti per esempio abbiamo Jessica che nel mondo dello spettacolo, sì, la drag queen, vediamo un po' se ha qualche domanda in base anche a questo.
0: Buonasera.
2: Riguarda appunto anche perché

0: Che teatro, spettacolo, cioè fermo da un bel po', Jessica, no? Come le, prego, vai se
1: quasi,
0: vuoi fare qualche domanda.
1: È quasi un anno
0: ecco,
1: che è tutto fermo, purtroppo.
2: Un disastro.
1: Allora, carissimo, progetti futuri?
2: Ma guarda, i progetti futuri, ti dico, io adesso sono da un mese che stiamo spingendo, mi sono rotto insieme a Claudio Lauretta ed Andrea Gresti, quindi... il mio progetto futuro è legato a Mi sono rotto, spero che, come ti dicevo prima, possa diventare un inno nazionale popolare per questo periodo, questa fino a, per tutto la, il tempo che la canzone vorrà accompagnarci, esatto. E mi auguro soprattutto che il 2021 possa per me rappresentare un momento di ripartenza con... il mio Mi sono rotto tu,
0: esatto.
2: E mi auguro che di poter fare un sacco di serate in giro anche dalle vostre parti,
0: ecco.
2: Anzi, lancio un appello, contattatemi per qualsiasi serata, vengo da solo,
0: assolutamente,
2: con il
0: sì,
2: gruppo,
0: sì. Che bello.
2: C'è bisogno di lavorare,
0: bellissimo, davvero, assolutamente sì.
3: E neanche al nord, io sono al nord,
0: sì, sono tutti qua, sono tutti sparsi, Davide.
2: Va bene,
0: tutti
2: fatemi dare il mio numero,
0: c'è Roma, qui abbiamo,
2: giratelo ai vari,
0: certo, abbiamo,
2: organizzatori di eventi,
0: abbiamo Piemonte, abbiamo la Campania, abbiamo il Salento, abbiamo il Lazio, qua c'è tutto e di più, quindi figuriamoci.
2: Veniamo
1: vedrai, Davide, che ci riuscirà. Dai,
0: assolutamente sì.
1: Volere e potere, come
2: volere e potere, certo. La parola crea.
0: Esatto.
1: La determinazione e la costanza porta sempre successo.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Bene, Davide, noi ti ringraziamo davvero di cuore. Sei davvero stato una, è stata una bella intervista. Sei una bella persona tu, comunque, oltre che
2: grazie,
0: cantante e tanto
2: grazie
0: altro
2: per
0: ancora.
2: Oh,
0: un piacere. Ne è stata una goduria, diciamola, va. E
2: diciamo,
0: poi
2: posso dirvi una cosa?
0: Sì.
2: Questa sera non mi sono rotto.
0: Ecco.
3: Oh,
0: è forte.
3: Grande.
0: Hai cenato, Davide? Hai cenato già? Hai cenato?
2: Sì,
0: ah,
2: sì,
0: e cos'è
2: cenato,
0: che posso chiederti cosa? Cosa hai mangiato?
2: Cosa ho mangiato?
0: Sì.
2: Le cime di Red.
0: Wow.
2: Buonissime.
0: Mamma mia.
2: Buoni,
0: buoni, buoni.
2: Poi pomodori e un pochino di feta.
0: Ma ti sei cucinato da solo o cucinato qualcuno per te?
2: Sì, no, la mia fidanzata, quando sono
0: ecco.
2: tornato, mi ha fatto trovare questa,
0: ecco.
2: Perché io sono andato a registrare un programma televisivo oggi.
0: Sì.
2: E sono tornato.
0: Un programma televisivo, quindi ti vediamo, ti vedremo, insomma, presto?
2: Sì, sì, verso marzo.
0: Ah, posso.
2: Poi dopo dirò tutto.
0: Che canale è? Possiamo chiedertelo, non lo so se tu puoi dirlo. Non puoi? No. No,
2: ma sì, la 8.
0: La 8, va bene. Quindi la 8, mi raccomando, marzo non dimentichi. A proposito, tra breve il tuo compleanno, Davide, lo sai, sì?
2: Sì, non mi ci far pensare.
0: No, aspetta, sono tondi tondi, poi devi festeggiare.
2: Sì, infatti,
0: che bello, festeggi.
2: No,
0: no, dai,
2: no,
0: speriamo.
2: Non dirlo nemmeno.
0: No,
2: pensa che io non festeggio mai, ecco.
0: Ecco,
2: sei come
0: me. Sei come me.
2: Aveva
0: sì,
2: gli
0: sì.
2: occhi Laura. E
0: sì, sì, sì.
2: Come
3: ah, sì?
2: Era. Io non
3: mi sbaglio, ma ultimamente sono i maschietti, che gli uomini che non vogliono mai dire gli anni, è vero o no?
0: No,
2: sì,
0: so.
2: Sì, sì, io confermo.
3: È vero.
2: Ma
3: ho notato,
2: so.
3: Invece
2: io,
3: prima
2: io
3: erano le donne.
2: Parlare di me. Io conosco anche molti uomini che non hanno problemi, dicono
0: certo.
2: A parte che è tutto relativo, è sempre
0: certo.
2: quella roba lì interna che ci condiziona, sono tutte sfida.
0: Ma è vero, dai.
2: Però appunto per farti vedere la mia, poi alla fine faccio tra virgolette, no, il figo che no, fuori non bisogna farsi condizionare, poi invece mi faccio anch'io condizionare, ho le mie debolezze. Però insomma, sì, l'importante secondo me è come uno si sente, come vive. Poi
0: sì.
2: dopo se invece di essere 25 diventano 30, vabbè, che me frega.
3: Sì, dai,
2: ragazzi,
0: sì.
2: faccio 30 anni, lo diciamo e basta.
0: Ma sì, dai, sono passati 30, che ci vuoi fare, dai. Ok, Davide, noi ti salutiamo, ti ringraziamo mille volte.
2: Un bacione.
0: Tanto,
2: grazie.
0: Tanto, grazie a te.
2: Alla prossima.
0: Ci sentiamo, un abbraccio. Ciao, Davide, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Ok, ragazzi, noi ci risentiamo dopo velocemente perché è stata davvero una bella intervista con la cucina, vero Nadia?
3: Sì, eccola. La cucina, questa
0: okay.
3: sera prepareremo
4: un piatto, diciamo, anche un po' rivisitato da me, leggero, okay. E si chiamano le schiacciatine salentine.
0: Wow, sono curioso, andiamo a sentire dopo, eh?

ricorderanno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: Bello questo brano, Low Life, Penny Benassi. Allora, bimbi, eccoci qua. Abbiamo la Nadia, quindi con la rubrica che apre questa cucina. Insomma, sento già i profumini, vediamo un po' com'è buona questa. Nadia.
1: Questa sera ci catapultiamo nella Puglia. Quindi questa qui è una ricetta pugliese rubata a una mia amica salentina, una mia vecchia amica salentina, che me le fece scoprire una sera che volevo qualcosa di saporito ma nello stesso tempo anche leggero, chiamiamolo così. Allora, le schiacciatine salentine, ho dato già gli ingredienti su Instagram, quindi adesso ve li ripeto: 200-250 grammi, dipende da quanti siete, 200 grammi vanno bene per 2-3 persone, quindi dipende da quanta fame avete, di carne macinata, mi raccomando, di manzo, di prima scelta, più è prima scelta ovviamente più è buona la ciccia, quindi questo è un dato di fatto. Un uovo, parmigiano quanto basta, prezzemolo già sbriciolato, se possibile fresco perché lascia più sapore, sale, pepe quanto basta. Pane raffermo, quindi il pane un po' secco che vi è un po' avanzato, oppure la mollica di pane, quindi se avete il pane casareccio la mollica. Latte quanto basta, quindi andate un po' d'occhio. 250 ml di acqua, 2 spicchi di aglio e olio extravergine. Allora, partiamo subito con la ricetta. Si prende la carne, si mette dentro un recipiente e si aggiunge l'uovo, il parmigiano, dipende da quanto la volete formaggiosa, io per esempio ci metto una bella montagnetta per quanto riguarda me, poi un pizzico

0: pizzicotto di sale, perché già c'è, io metto abbastanza parmigiano, lo preferisco, prezzemolo, una bella sgranatina di prezzemolo, il pane raffermo o la mollica la bagno nel latte, quindi il quanto basta dipende quanto pane ci mettete. Di solito io ci metto all'incirca un equivalente di 2 fettine di pane, ecco, all'incirca per 200-250 grammi, quindi tolgo tutta la scorza e bagno le mollica. Lo sgrano tutto, quindi che assorbe bene, e poi lo inserisco nel composto e poi impastiamo con le belle manine. Nel frattempo però che noi impastiamo con le belle manine, sul fuoco abbiamo messo una padella con il bordo, mi raccomando, alto. Inserito nella padella, cioè in questa padella con il bordo alto, prendiamo 200 ml di acqua e la mettiamo dentro. Mettiamo l'olio extravergine, così a crudo nell'acqua. Prendiamo l'aglio, 2 spicchi, li spacchiamo a metà e li mettiamo nell'acqua. Accendiamo il fuoco nel frattempo e facciamo riscaldare quasi ad ebollizione, ok? Non a bollire l'acqua, ma quasi ad ebollizione. Nel frattempo che abbiamo impastato l'impasto, quindi questa carne macinata veramente buona e saporita, prendiamo la sottiletta, la tagliamo in 4, prendiamo un po' di carne macinata, la inseriamo nella carne macinata, facciamo una bella polpettina, la schiacciamo poco poco e la mettiamo poi in un piatto fino a che non ne abbiamo fatte 4, 5, 6, dipende poi da quante ne escono. Quando vediamo che l'acqua sta per bollire, mettiamo le polpettine dentro. Allora, che cosa succede? Quando le mettiamo dentro, l'acqua arriva fino a sopra le polpettine, ok? Le dobbiamo lasciare così fino a che l'acqua non arriva a metà polpetta, ok? A metà polpetta le dobbiamo girare, ok? Le giriamo le polpette, eccoli, fino a che non si assorbe tutta l'acqua, le facciamo cuocere a bagnomaria, tra virgolette, e da là verrà fuori anche una salsina al formaggio deliziosa come accompagnamento. Quindi insieme alle polpette esce tutto da sé, impiattiamo e ce le gustiamo.
1: Bene, bene, bene, bene, quindi una bella ricettona.
2: Erano ancora buonissime.
1: Certo.
0: Beh, secondo me, dai, casomai in settimana se le faccio, perché è anche un mio piatto solito quando vado anche un po' di corsa, che preparo la carne macinata o che ho fatto il polpettone il giorno prima, quindi mi avanza un po' di carne macinata, quindi ci prendo una sottiletta, un po' di acqua, olio, via. E le metto a fare. Quindi è un pasto veloce, è un pasto gustoso, piace tantissimo ai bambini, e c'è anche la variante al forno. Invece di farla in padella, si possono fare anche a bagnomaria, riempiendo la teglia di acqua nella stessa maniera della padella. E si fanno semplicemente al forno, quindi si possono fare entrambe le cotture.
1: Perfetto, perfettissimo.
0: Quindi penso che vi è piaciuta. Certo. Mi raccomando, gustatevela, e se la fate mandatemi le foto.
1: Bene.
0: Ok,
1: quindi mi raccomando, oppure inviate il messaggino al 331 82 80 843. Quanti numeri della mattina?
0: Già Emanuele si sta leccando i baffi.
1: Sì, sì, certo. Poco fa Davide De Marinis con quel piatto che ha mangiato, adesso tu con la ricetta, insomma, non è che. Insomma, si sta un po' tranquilli questa sera. Allora, dunque, giunge il momento di cosa? Vediamo un po' se la regia mi dà una mano.

0: posta del cuore, la posta del cuore. Cioè, allora, dove è andata la Carmen? Ce l'abbiamo?
1: Sì, eccomi.
0: Allora.
1: Buonasera di nuovo, questa sera due mail, sì. La prima parlerà di chirurgia ancora una volta estetica, sì oppure no, parleremo di riduzione del seno perché diventa un dilemma

0: per la coppia protagonista della prima mail, e poi ancora quante volte si deve o si può fare l'amore. Ne parleremo a breve.
1: Allora, bene, allora dunque facciamo un break musicale, perché ritorna, quindi, o meglio, parte la posta del cuore con la nostra Carmen Tajani.
2: Quei discorsi al mare, ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

0: del cuore, ed eccola qua, che bella sigletta che avevano pensato di fare per noi Pooh all'epoca. Allora Carmen, sei pronta?
1: Andiamo. Io prontissima, vai, come sempre. Allora iniziamo con la prima mail. Cara Carmen, sono Alessia, 37 anni, di Frosinone, sposata da 7 con Enrico e madre di Andrea di 4 anni. Il mio, un fisico esile, sono sempre stata magrolina, ma con una particolarità che piace tanto ad Enrico: un seno enorme, forse spropositato rispetto al mio corpo, perché sai, io sono una normotipo, ebbene sì, porto la sesta di seno. Poi la gravidanza, l'allattamento che ne consegue, e dietro consiglio di un'amica decido di incontrare, anzi di rivolgermi ad un noto chirurgo estetico, almeno per un consulto, e ci sono andata, per la verità, senza dire nulla ad Enrico. Il perché? E che so che sarebbe stato contrario. La mia sesta di seno gli è sempre piaciuta, ma non solo, anche per una forma di avversità di Enrico nei confronti della chirurgia estetica. Nel frattempo, Carmen, io ho rivisto il chirurgo anche altre volte, fissato la data dell'intervento per la riduzione.

0: riduzione del seno. Ora, perché ti scrivo? Il mio dilemma è dirlo ad Enrico prima dell'intervento oppure dopo, perché so che mi scoraggerebbe. Allora, cara Alessia, andiamo per gradi. Chirurgia sì oppure no? In realtà la maggior parte delle persone che decidono di ricorrervi per modificare una parte del loro corpo non lo fanno mai, lo sappiamo, tu me lo hai anche scritto, a cuor leggero, e probabilmente hanno vissuto anni, come nel caso di Alessia, costrette a convivere con una parte del loro corpo che non sentivano appartenergli perché magari poco armonica o poco bella. A volte cambiare un naso, che si è sempre considerato brutto, o un seno grande o piccolo, come nel caso di Alessia, con cui si è convissuti ma non sentendosi a proprio agio, può migliorare il modo con cui le persone si relazionano con gli altri e con la propria vita. Si tratta di aspetti emotivi e psicologici che non bisogna assolutamente sottovalutare. Poi certo, Alessia, occorre sempre, ma sono certa che lo avrai fatto, nel valutare se fosse un intervento di chirurgia estetica vada fatto oppure no, tener conto dei pro e dei contro di questa decisione. Quindi avrai capito che io sono sì per la chirurgia estetica. E poi arrivo al vero dilemma che tu hai, se dirlo prima o dopo ad Enrico, che è il tuo compagno di vita. Ora, Alessia, io immagino tu saprai che il post operatorio può comportare giorni di recupero e convalescenza, e il risultato potrebbe, spero non sia il tuo, non essere sempre quello sperato. Per cui credo che questa decisione, trattandosi di una coppia, vada presa insieme. È bene decidere di farlo con la massima consapevolezza e serenità, ma la serenità di entrambi in questo caso, ok? Spero di averti saputo consigliare al meglio e con il cuore. Un abbraccio forte ed un grande in bocca al lupo a te e ad Enrico.
1: Bene, bene.
0: E poi Emanuele, sì. La seconda mail invece l'ho scelta perché forse sarà capitato a tutti, no? Con i propri compagni, nella propria vita, di chiedersi o di sentirsi dire: ma perché non facciamo l'amore un po' più spesso? Ah. Magari tutti i giorni, oppure addirittura più volte al giorno. Ebbene, questo è l'argomento principe di questa seconda mail. Sono Giulio, cara Carmen, 44 anni di Brera. E Brera, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, fantastica, bellissima, spero di tornarvi presto. Ed ho voglia di fare l'amore ogni giorno con la mia compagna Michela, la mia compagna di sempre. Lei, al contrario, lo farebbe solo nel weekend, quando non lavora ed è rilassata. Lavoriamo entrambi per diverse ore al giorno. Siamo anche ritornati a svegliarci presto al mattino per recarci in azienda, quindi sveglia prestissimo, poche ore di sonno al nostro attivo, questo è vero. Ma ti garantisco, Carmen, che anche durante il lockdown, quando lo smart working ci ha permesso di restare a casa e di avere più tempo per noi, non è cambiato molto. Io la cercavo e la cerco ancora, lei no. O è il lavoro, o è la cucina, o è la spesa, o è la mamma che la chiama, o è l'allenamento, il cane da portare a fare i bisogni, insomma ogni cosa, perché non del tempo per noi a letto. Cosa posso fare? Io la desidero ancora e tanto, forse oggi più di prima. Ora, io ho risposto a Giulio, Emanuel. Allora, caro Giulio, devo darti ragione, e non solo io, a farlo è anche la scienza, perché mi sono documentata, devo dire la verità. Fare l'amore ogni giorno, udite bene, con la persona amata, e lo sottolineo, non è solo una delle cose più belle della vita, ma è anche un vero toccatana per la salute. Dal punto di vista sentimentale fa bene all'anima,

0: dal punto di vista carnale fa bene al corpo. I benefici del fare l'amore ogni giorno sono numerosi. Udite, udite, secondo un noto cardiologo londinese, un rapporto medio di 30 minuti fa perdere le calorie tanto quanto una lunga passeggiata. Per i più duraturi poi, un'ora di rapporto corrisponde ad un'ora di palestra, Emanuel.
1: Perché so che tu ami
0: molto la palestra.
1: Certo, assolutamente, però stavo pensando, 30 minuti ragazzi, sono 30 minuti, ma avete visto, il tempo è tanto, 30 minuti. Qui si parla,
2: allora, questa cosa, l'ho provata su me stessa.
1: Cosa?
2: Funziona, vero,
1: 30 minuti?
2: Vero.
1: 30 minuti sì. E poi
0: 30 minuti. Per i più duraturi un'ora corrisponde a una perdita di 300 calorie.
1: Bene.
0: Non è poco, no?
1: Certo.
0: Allora, cosa voglio dire a Michela? Il movimento del... No, ma mi sono documentata sul serio perché mi interessa. Il documento in prima persona del bacino, il movimento del bacino fa sì che la colonna vertebrale per la donna diventi molto più flessibile e ne migliori la postura. Fare l'amore diminuisce lo stress,
1: certo,
0: e combatte la depressione.
1: Sì, sì,
0: e non ultimo vantaggio, fare l'amore stimola la produzione di collagene e distribuisce maggiormente l'ossigeno, prevenendo così l'invecchiamento.
1: Certo, ma poi,
0: ma poi
1: si è più allegri, non si è arrabbiati, non si è nervosi, si risponde con serenamente al telefono, si fanno tante belle cose.
0: Esatto.
1: Invece quando si impazzisce dice chissà da quanto tempo non fa l'amore quella persona.
0: È vero, è vero.
1: Così è così.
0: Pertanto Giulio, non arrenderti, corteggiala e convincila. Il sex time, ovvero qual è l'ora più erotica?
1: Mi sono
0: documentata anche su questo.
1: Vediamo.
0: Senza dubbio il mattino per l'uomo,
1: è vero,
0: lo sappiamo.
1: No.
0: La tarda sera invece per la donna. Anche se tanti studi affermano che iniziare la giornata tra coccole ed orgasmi è davvero salutare, migliora
1: certo
0: l'umore, come diceva Emanuel poc'anzi,
1: sì.
0: E rende più forte
1: certo
0: il sistema immunitario.
1: Ma secondo me
0: uno stato di benessere.
1: È vero, la sera è una questione, forse magari l'atmosfera, però secondo me effettivamente il mattino è più conveniente perché incominci la giornata bella, allegra, cioè piena, soddisfatto, no? Quando si è soddisfatti dici vabbè, oggi sicuramente è tutto positivo, è uguale, quindi affronti un po' le cose. Secondo me anche questo aiuta parecchio, penso.
0: Quindi svegli al mattino, no? Per fare
1: certo,
0: l'amore,
1: bello,
0: con
1: no?
0: Il cuore sempre.
1: Con il cuore sempre, sì, così è vero. È bello,
0: quindi,
1: dai.
0: Grazie a tutti, scrivete
1: certo
0: alla posta del cuore. Ricordiamo
1: la mail, certo.
0: La mail.
1: Sì. Vai Carmen, ricordalo.
0: Tu
1: Carmen, vai tu.
0: @gmail.com e vi ringrazio sempre tanto e con il cuore.
1: Assolutamente
0: grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: Bene, mi raccomando ragazzi, scrivete perché la nostra Carmen è sempre pronta a rispondere. Noi facciamo velocemente un break musicale, poi ritorniamo con i momenti paranormali. Vogliamo ricordare che dopo, ancora dopo, perché lo spettacolo sta per incominciare ragazzi, abbiamo un altro ospite, vero Jessica? Ospite che ci ha dato appunto la nostra drag queen, un'altra grande drag queen. Vuoi presentarla tu Jessica stavolta? Anticiparla, diciamo, ecco. Chi avremo dopo? Chi avremo?
3: Un nome, una garanzia, lei che ha calcato i palchi romani, questo mese ha chiuso i suoi 16 anni di carriera.
1: Sì.
3: Lei, la nostra Priscilla Favolosa.
1: Ecco, perché voglio anche ricordare che l'abbiamo avuta un anno fa, mi pare, giusto? Se mi correggi, l'anno scorso l'abbiamo avuta insieme a te, Jessica. Bene, sicuramente tanti magari si saranno perso la puntata, non si ricorderanno, ma noi l'avremo perché c'è sicuramente tanto da raccontarci. Quindi eccola, sarà lei con noi. Ma dopo, anzi meglio, prima ancora avremo i momenti paranormali con Luigi, che ci anticipa qualcosetta. Luigi, cosa si accadrà tra poco?
4: Certo, parleremo di alcune testimonianze della polizia sul paranormale.
1: Wow, curiosone sono. Ok, frappè, mi raccomando.
4: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Eccoci qua dopo un pezzo storico, erano gli anni all'epoca. Bene, ritorniamo ed è giunto il momento di quello un po', i momenti un po', diciamo, paranormali. Luigi, vai.
1: Eccomi qua, come dicevo prima, parliamo di testimonianze della polizia. Fino adesso abbiamo parlato un po' di testimonianze di varie persone, ma anche la polizia ha avuto queste esperienze. Siamo in Russia in questo momento, un villaggio di Maraskta. Praticamente viene chiamato la polizia perché in una casa si parla di infestazioni e nel momento in cui arrivano gli agenti restano un po' sbigottiti per quello che vedono, oggetti che si muovono da solo, armadi che cadono. Infatti nel loro, diciamo, nella loro scrittura scrivono praticamente che c'è bisogno di un esorcista all'interno di quella casa. Infatti la prima cosa che fanno, chiamano un esorcista per far fare delle preghiere rituali all'interno di questa casa, che chissà, forse l'entità che ha visto entrare sia la polizia che l'esorcista ha iniziato a lanciare praticamente proprio oggetti, e ci sono alcuni video che testimoniano queste cose della polizia, delle dashcam della polizia contro i poliziotti. Riescono a fare questo esorcismo e per un po' all'interno di questa casa tutto tace. Dopo un po' poi si prende una tolta qualche movimento all'interno, perché si dice che poi stessi proprietari hanno rifatto dei riti pagani che hanno risvegliato questa entità. Perciò anche la polizia hanno avuto delle esperienze paranormali. Questa non è l'unica, anche in America c'è stato un caso molto importante che uscì anche al telegiornale. Era sparita una famiglia, praticamente moglie e due bambini. Il marito aveva fatto la denuncia di che non trovava più la moglie e i bambini, ma la polizia ebbe il sospetto che era stato il marito a uccidere tutta la famiglia. Iniziò a fare delle perquisizioni all'interno della casa. In alcuni video della polizia proprio ufficiali, mentre i poliziotti perquisiscono casa, si sente la voce di una bambina e di una donna che gridano. Però in quel momento i poliziotti non se ne sono resi conto, ma solo quando hanno rivisto il video si sono sentiti queste urla, finché poi non hanno scoperto in cantina praticamente i corpi della moglie e delle due bambine. È come se avessero avvertito i poliziotti. Una cosa molto strana, perché infatti il video si vede che è uno di quelle video di sicurezza della polizia che non, almeno sembra che non sia stato manomesso. All'interno di questo video si vedono anche delle ombre di una bambina che gioca da una porta all'altra della casa. Infatti questa casa adesso è ancora sotto sequestro, ma dicono i vicini che vedono all'interno della casa delle ombre. Chi lo sa poi se è così e non è così. E un'altra testimone illustre di un avvistamento di un fantasma è anche la duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bolla, seconda moglie di Carlo di Inghilterra. La duchessa dice che in una casa che ha acquistato proprio il marito in Scozia, lei ha avuto un'esperienza di una grandissima paura di aver visto un fantasma all'interno di questa casa. Infatti non è più rientrata né lei né Carlo, e hanno avuto molto paura. Queste sono un po' le varie testimonianze che anche le duchesse vedono queste presenze paranormali. Chissà poi se è tutto vero, se è voce di corridoio, perché poi giustamente non vengono mai confermate. Però sulla questione della polizia ci sono queste dashcam, queste videocamere che hanno anche loro, che portano con loro quando fanno le perquisizioni all'estero, e dove veramente ci sono fenomeni strani.
0: Poi anch'io ho visto anche video veri di quelle video camere che registrano, che lasciano tutta la notte scorrere, e poi ci sono delle cose strane che accadono, dei movimenti di oggetti, di cose un po', no?
1: Sì. E loro, infatti, i poliziotti russi, allora appena sono entrati, hanno avuto terrore, hanno chiamato subito un esorcista, che dicevano che all'interno era impossibile fare qualcosa, perché in effetti vedere volare oggetti all'improvviso non è da tutti i giorni,
0: infatti, un po' così. Infatti. Ma dai, sì, secondo me qualcosa c'è, dai, ma è impossibile.
1: Certo,
0: insomma,
1: sicuramente qualcosina ci sarà, a volte non tutte le cose sono vere. Ma
0: vabbè, molte volte magari si amplifica per avere però c'è sempre un qualcosa c'è, magari non si espone così in modo molto vistoso per non dare troppo, poi secondo me, per non dare troppo, che ne so, io dico la mia.
1: Poi tante volte si vogliono anche essere solo ascoltati, chi lo sa, forse qualche presenza che riesce a interagire con chi è nella casa vuole essere capito, chi lo sa.
0: Sì, magari, ecco, può darsi anche che prova, che ha un linguaggio, che ne so, utilizzo questa parola, oppure un modo e magari noi non percepiamo, no?
1: Certo,
0: magari, che ne sai, tu...
1: Ecco,
0: certo, come giusto per capire, se noi ritorniamo al film Ghost, per esempio, no? Hai visto quando non riusciva né a toccare l'oggetto con il fantasma, né a sentire la presenza, insomma, ha cercato in tutti i modi di comunicare per farsi vedere, insomma, certo, tra virgolette, per farsi sentire, così poi, secondo me il mondo.
1: Come diciamo sempre, poi vedere se certo. al momento quale sarà la reazione.
0: Certo,
1: poi,
0: certo. E beh, è chiaro.
1: Poi ci sono anche dei metodi, diciamo, si dice dei metodi per farvi andare via, come ridipingere case, come se voi si porta tutto da capo e si cancella il vecchio. Questi sono sempre metodi che si dicono, poi chissà se è vero il sale, come dicevamo certo. l'altra volta, che certo, è certo. molto potente, gli oggetti in ferro e poi i simboli celtici, i simboli pagani, i simboli cristiani, vari simboli che ci sono,
0: sì.
1: potrebbero servire certo. al... Però molto spesso invece si dice che li fanno arrabbiare molto di più, quando anche con l'esorcismo, se un esorcismo non viene fatto
0: bene
1: in modo giusto, per il momento ti lasciano in pace, però si dice anche che si arrabbiano ancora di più perché tu volevi cacciarli dalla loro,
0: perché magari non ha funzionato, però loro ritorna ancora più arrabbiati, cioè se ecco quello
1: sì, sì, sì, perché diciamo che dicono che l'esorcismo gli fa male a loro, allora certo. fa diventare ancora più cattivi
0: penso.
1: Poi ecco, dipende da chi lo fa l'esorcismo, se è un vero esorcista, se è sempre qualcuno che a volte si improvvisa leggendo qualcosa da qualche libro e poi prova a farlo. No. Questo è anche da vedere.
0: Certo. Bene. Un'altra bella fetta, diciamo, di cose molto un po' sconosciute che insomma ci affascinano, poi almeno sicuramente, anche se molte volte c'è qualcuno che magari ascoltando queste cose ha un po' di tipo paura, però alla fine sta sempre attento, ascolta comunque. Qualche anticipazione per la prossima, Luigi, così giusto per...
1: Sì, la prossima settimana parleremo sia di i segnali per capire se una casa è infestata, però sempre da prendere con le pinze, io dico, perché poi non tutti i segnali sono... perché molti segnali sono quelli che cadono nelle case, ma molto spesso sono anche le case, i rumori delle case, si dice. E poi ci spostiamo un po' all'inferno, vediamo un po' alcune cose sull'inferno.
0: Bene, quindi sarà un'altra serata fantastica. Un'altra serata fantastica, bellissimo. Bene, cari ragazzi, facciamo un'altra pausa adesso perché dopo appunto si aprirà il palco e arriveranno le drag queen, quindi la Priscilla insieme alla Jessica che è con noi qui nel nostro salottino, quindi mi raccomando, pochi minuti si ritorna.
2: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti un buon ascolto.
3: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Ebbene, rieccoci di nuovo questa meravigliosa, straordinaria serata ricca ed eccola qua, lo spettacolo ancora continua, o meglio sta quasi per incominciare, si può dire, il vero spettacolo, poi nel senso che il teatro, un po' tutta l'allegria, i colori, le bellezze e le drag queen, eccole qua. Priscilla, ciao, buonasera.
1: Buonasera a te.
0: Grazie.
1: Emanuele.
0: Da un bel po' che non ci sentiva, appunto l'abbiamo ricordato poc'anzi che sei stato un anno fa, c'era Jessica, eravate tutte e due ospiti, invece Jessica qui l'abbiamo nel nostro salottino, siamo tutti comodi e abbiamo pensato, meglio Jessica è stato, perché non invitare la drag queen che è davvero, no, è una stella, possiamo dire, no, di questo mondo.
1: Diciamo, da un po'.
0: Sì. Ti sento ti sento male, che succede?
1: Mi senti?
0: Sì, stavi dicendo?
1: Sono una persona normalissima come tutte le altre.
0: Ma certo, vabbè, è chiaro, tutte quante sono, però poi, come si dice, si fa lo spettacolo e poi si vede un po' qualche differenza. Sì. Allora, prego, sì, ragazzi, fate domande, mangiatevela, prego, chi vuole iniziare?
2: Dai, dai. Allora, io, se mi posso permettere, prima di darvi anche la buonanotte, no, e lasciarvi con le storie di questa meravigliosa drag queen, che posso dire che ho condiviso almeno in parte un po' della sua vita e la sua, diciamo, no, nascita, chiamiamola così, vero Priscilla?
1: Sì,
2: mi fa tanto piacere averti qua, e questo è poco ma sicuro, di trovarti anche in questa occasione veramente diversa dal nostro solito, come ci vediamo il nostro solito. E approfitto subito per chiederti una situazione un po' tra il gossip, il mondo, diciamo, coloratissimo gay di Roma e ovviamente la TV nazional popolare, che è Canale 5 con che il Grande Fratello. Allora, sì, la mia domanda è questa, giunge un po' in giro, visto anche ospite a Domenica Live ultimamente, un bellissimo ragazzo che non mi è per niente sconosciuto. Allora, è uscito questa notizia: Tommaso Zorzi, l'ultimo compagno di Tommaso Zorzi, vuole rilasciare delle dichiarazioni e dire che è lui a Domenica Live, ok? E questo ragazzo, che si chiama Kevin, quando l'ho visto ho detto: oddio mio, lui è un go-go boy scappato dal mucca assassina. Domanda: è lui il famoso Kevin del Go-Go Boys della Sala House del Mucca Assassina, che è il famoso ragazzo di Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip
1: Italia? Sì, tesoro,
2: è lui.
1: Sì. È lui. È lui. Ma non c'è solo lui. Io ho lavorato pure con un altro attore che ha lavorato con Gabriel Garco, che ha fatto il Go-Go Boy a Mucca Assassina.
2: Non mi ricordo il nome.
1: E è stato pure nel salottino di Barbara D'Urso. È stato.
2: Vedi. Beh, diciamo che Zorzi, diciamo che non è che si tratta così male, no?
1: Tu che
2: giri in questi salotti, no, di questi locali famosissimi anche in tutta Italia, anche, diciamo, in Spagna, Ibiza, comunque la serata del Mucca Assassina in questo caso, perché

0: a Mucca Assassina, di essere sincero, con tutti questi anni poi l'avrei visto, sinceramente. Forse anche venuto, ma non era conosciuto, logicamente. Ti
1: Certo.
0: posso dire che tanti, tanti, tanti anni fa c'è stata la Contessa de Blanc, c'è stata,
1: Ok.
0: e a un Red Party, poi c'è stata Paola Barale, c'è stato, vabbè, Ilary Blasico, Francesco Totti,
1: E
0: ci sono
1: di
0: stati.
1: solito questi personaggi, no, che frequentano comunque cioè, i locali più clou, no? Più in, chiamiamoli così, sia di musica che di spettacolo alla fine di Roma, cosa ordinano al tavolo? Chi è che li porta cioè, io so che per esempio al Mucca Assassina c'è un bellissimo ragazzo, completamente, quasi completamente nudo, che sta soltanto in boxerini, e spesso e volentieri lo vedo con le ali. Quindi,
0: Emanuele, è che Emanuele, Emanuele, Emanuele.
1: quindi c'è Emanuele che va di tavolo in tavolo, come che stesse di
0: Sì.
1: fiore in fiore, a distribuire i
0: Direttamente.
1: beni alcolici. Quindi io sono curiosa di sapere, chissà che cosa si ordinano, che cosa fanno, come si scatenano nei privé, chi
0: Guarda, ma dipende
1: è che li porta nei privé?
0: dallo spumante, dallo champagne, poi dipende nelle circostanze dei costi di ogni VIP che ha, più che altro è quello il fatto, resta sempre quello, secondo uno che suoi, praticamente, resta quello, resta. E poi ti devo dire che la maggior parte dei VIP stanno tutti in sala house del privé di Mucca Assassina, tu lo sai benissimo.
1: Certo,
0: Io
1: dove stanno i Go-Go Boys? Ragazzi,
0: stanno solo lì, stanno più che altro. Ogni tanto scendono pure in sala commerciale, devo dirti, però maggiormente stanno lì riattanati.
1: Senti Priscilla, ma che ti manca un po', vero? Ti manca esibirti, ti
0: Sì,
1: manca l'inizio, ti manca
0: è
1: un
0: un
1: po'.
0: anno che non facciamo niente, quasi tutti del mondo dello spettacolo, parlo da cantanti, soubrette, non facciamo niente, c'è una pandemia in corso, speriamo che finisca più che altro perché è un devasto, è stata una devastazione questa cosa, ma per tutti, DJ, drag queen, performer, ci siamo trovati così in balia delle onde, in poche parole.
2: Certo, immagino.
0: Veramente
2: Senti,
0: è una cosa inaspettata.
1: Patri, apposta perché non mi vado un attimino a rilegare un secondo, no? A una cosa che hai detto tu prima, hai nominato tipo Gabriel Garco, ecco, proprio quest'anno Gabriel Garco, proprio il Grande Fratello, ha fatto outing, quindi si è dichiarato omosessuale, ha comunque ha fatto vedere il suo lato, penso, originale di sé, ma una mia curiosità, tu Patrizio lo sapevi già prima?
0: ma da anni che si sa questa cosa, ma non solo di lui, come di Tiziano Ferro e di tante, tante, tante altre persone che non sto a dire, vabbè, sulla radio, più che
1: Quindi
0: altro.
1: diciamo a tutte le nostre radio ascoltatori che Gabriel Garco purtroppo con voi farebbe l'uncinetto.
2: Certo,
1: E
2: infatti.
1: quindi un buon, un sex symbol ce lo siamo giocati, ve lo siete
2: Ma
1: presi tutti
2: veramente non
1: voi.
2: credo che sia l'unico, ce ne sono anche tanti altri.
0: No, ce ne stanno tanti, tanti,
2: Tanti,
0: tanti
2: tanti,
0: altri
2: tanti,
0: che ci
2: tanti, vero, vero,
0: stanno.
2: vero, vero.
0: Tanti altri che sono
1: che la
0: anche
1: Priscilla mi
0: grandi
1: dirà
0: ora.
1: puntata e puntata eventualmente, mi manderà un messaggio e io dirò, ma secondo te lui lo è o non lo è? Perché a questo punto, ragazzi miei, questo nuovo sex symbol, tu hai capito di chi parlo, Priscilla? Jessica, hai
0: No,
1: capito di chi parlo, il nuovo
0: no,
1: sex symbol?
0: no,
1: Dai,
0: no,
1: you can, come si chiama? Can,
2: il turco?
3: Canaiman.
2: Il turco?
1: Ecco,
0: Guarda, io
1: il
0: preferisco più
1: turco.
0: Mario e Ermito, preferisco di lui, sinceramente.
1: Addirittura Mauro, però. L'abbiamo avuto la scorsa edizione,
2: sì, l'abbiamo avuto, certo, sì.
1: Abbiamo avuto Mario.

0: Infatti gli abbiamo portato fortuna, ecco lì che è entrato il Grande Fratello.
1: Sì,
2: però che ne sapete che una cosa, non mi portate fortuna a me?
1: Noi portiamo fortuna, Priscilla, è garantito.
2: Sì,
1: questo.
2: Sì. Che il prossimo anno vado a fare il Grande Fratello io, mai dire mai.
1: Non lo so, comunque che portiamo fortuna e che ormai è storia da noi. Chi è passato da questo microfono è successo sempre qualcosa di positivo dopo brevissimo tempo.
2: Sì, adesso sta succedendo.
1: Ma non sto qui, ma non sto qui a raccontare. Per esempio, adesso Simonetta non c'è.
0: A me ci ha messo un anno.
1: Noi abbiamo avuto un personaggio. Vabbè, è chiaro, non è che ne c'è una data, non sappiamo. Però. La fortuna non arriva mai il giorno dopo, sarebbe troppo semplice, no? Quindi
3: no,
1: è chiaro.
3: No, no, no. Ci mette un po' di
1: certo. Per esempio, forse Gemma si ricorda, Carmen, vi ricordate Uccio De Santis, per esempio, no?
3: Sì, ecco. Sì, sì.
1: Uccio
3: sì,
1: De Santis sì. Ha fatto sempre qualcosa di locale, Un giorno l'abbiamo avuto ospite, dopo breve tempo l'abbiamo visto su Mediaset. Cioè tutto d'un tratto,
3: esatto,
1: infatti
3: sì.
1: Io ci ho mandato anche un messaggio che insomma veramente era impensabile, dico ormai non ci va più, invece poi dopo la nostra sarà stata una coincidenza, sarà stato perché siamo tutti bravi, però alla fine ogni volta che passano di qua c'è sempre qualcosa dopo, non lo so.
3: Sì, un'energia sì,
2: a me indistintamente mi state portando fortuna, vabbè, dall'anno scorso a sì. Quest'anno che posso annunciare questa cosa, l'anno scorso c'era un'ipotetica idea del concorso mio che diventava nazionale e sta diventando nazionale,
1: ecco,
2: sta
1: hai visto?
2: Diventando
1: ecco.
2: Tanto meglio, cosa
1: certo vedi. E c'è sempre un po', no? Come si dice, il flusso, le onde positive, no? Anche se la parola positiva, come ho detto prima, dobbiamo usarla attentamente, sennò.
2: Infatti, sto periodo.
1: Infatti. Comunque spero di ritornare alla di tutti quanti di ritornare alla normalità e utilizzare le parole dove ci vogliono. Quindi positività, sì. Negatività ci vuole insomma la stretta di mano, l'abbraccio, il bacio, il fatto di non contare. Ecco, di non. Ma di non contare quanti siamo, quanti non siamo, dove possiamo andare, zona gialla, zona verde, zona roba, cioè veramente ha ragione Davide.
2: Speriamo bene, incrociamo ecco le dita, maggiormente manca stare insieme,
1: ecco,
2: e la cosa più importante è l'abbraccio,
1: assolutamente,
2: manca,
1: assolutamente sì.
2: Che tante volte l'abbiamo presa sotto gamba questa
1: esatto,
2: cosa,
1: vero,
2: ma ora non è così.
1: Quindi quando si riaprirà il tutto avrete tanto da fare, mamma mia, da dove si incomincia non si sa poi, c'è tante di quelle cose.
2: Guarda, io comincerò dalla finale di Miss Roma Queen, che è stata lasciata l'anno scorso, è stata lasciata e non si è potuta fare a 6 giorni dalla finale, ho dovuto annullare tutto.
1: Mamma mia.
2: E ho come concorrente la regina Jessica. Finale,
0: sì.
1: Ma che numero di edizione sarebbe? Cioè, quale sarebbe il numero?
2: Allora, prima c'era un altro tipo di concorso, poi ho cambiato tutto radicalmente e sarebbe la prima edizione.
1: Ah, ecco, quindi dai, comunque si riprenderà sicuramente alla grande, perché c'è troppo, come si dice, troppo arretrato, quindi il lavoro si triplica, no?
2: Sì, tante c'è di quelle, voglia di fare,
1: voglia tanta.
2: Di fare.
1: Però
2: fa divertire maggiormente il pubblico,
1: certo,
2: più che altro.
1: Ma poi secondo me anche il pubblico, anche noi diciamo dall'altra parte, no? Che noi osserviamo, guardiamo, manca a tutti, credo che non ci sia una persona che non manca questo, lo spettacolo, che non manca di fare un applauso, cioè vedere tanta nostalgia davvero.
2: Manca il backstage pure, farsi qualche risata insieme, stare insieme proprio nel backstage.
0: Per questo io volevo chiederti una cosa dei backstage in tutti questi che sono 12 anni di carriera già che hai.
2: No, 16.
0: No? 16. Perdonami, perché io più conti i tuoi anni di carriera, più conti i miei anni di vecchiaia, capito?
2: Ecco.
0: Sì, più sono i tuoi anni di
2: carriera. Vabbè, su per giù siamo sulla stessa ottica come età, eh.
0: Sì, diciamo. Ma a posto di backstage, perdonami, ma mi vuoi raccontare qualche aneddoto particolare, tipo qualche parrucca tirata, qualche tacco spezzato prima di entrare sul palco, qualcosa che è successo che ci vuoi raccontare, che oltretutto ha anche una base un po' comica? Ti sarà successo qualcosa di particolare?
2: Guarda, c'è stato degli scherzi, ci stanno sempre logicamente, perché non tutti si può andare d'accordo e...
0: Vabbè, è una competizione, chiamiamola così.
2: Sì, mi è successo,
0: il mondo drag è anche competizione.
2: Mi è successo a me in prima persona, mi è successo quando ho cominciato a fare la prima edizione dell'altro concorso, determinate persone avevano scoperto che io facevo questo concorso e mi hanno messo sulla ghigliottina direttamente. Mi hanno messo. E era come se mi temevano, tra virgolette. Poi vabbè, io ho chiesto, vabbè ragazzi, ma state scherzando, non c'è un regolamento che io devo uscire o quello che sia, se no io me ne vado, nessun problema, ho il mio concorso, tanto di piacere, vi saluto, io ho detto, cioè quello che è stato, ho detto, però anche volendo state cacciando via la vincitrice in carica di due serate, forse, ok? Tanto per dire. Dopo loro, quando hanno scoperto che io sapevo cose che c'erano dietro,
0: e sono... che ci stanno gli intrallazzi, ragazzi, qua altro che il segreto è beautiful.
2: Ecco, sono ritornati sui loro passi, perché c'avevano tanto da perdere, c'avevano.
0: Allora, scusami, diamo dei nomi fittizi. Ci sarà, che ne so, una Lulu e un Gaetano che hanno fatto in modo che tu non facessi questo concorso, perché ci stavano degli intrallazzi, ma noi volevamo proprio sapere questi intrallazzi quali sono, giusto ragazzi? Scusate,
2: gli intrallazzi è che loro volevano avere il loro concorso per supremazia e schifare gli altri, logicamente. Se tu fai un concorso, vieni messo sulla gogna. Vieni messo.
0: Beh, certo, perché sì, ovviamente sei un loro competitor.
2: Sì,
0: scusami, scusami, se loro stanno.
2: Guarda, ti posso dire. Guarda, Bernardi, io ti posso dire che io non temo nessuno, perché se ognuno di noi fa il proprio non deve temere nessuno, logicamente.
0: Ma non te ne frega niente, tu vai dritto per la tua strada, perché ti piace, perché sei appassionato, perché lo sei sempre stato appassionato, da quando sei piccolo, io ti conosco da quando comunque eri tra virgolette adolescente e già bazzicavi, comunque ti piaceva più il backstage, diciamo, di una serata, di un evento, di uno spettacolo, di come si costruiva, e poi quando è stato il momento, piano piano ti sei iniziato a costruire la tua carriera, e di questo
2: ho fatto i miei passi, io ho fatto la mia gavetta.
0: Però ovviamente in tutta questa gavetta di 16 anni avrai comunque riscontrato degli intrallazzi. E quindi
2: questo è stato uno dei tanti, quello più grande, logicamente, che tu sai che io non mi sono stazzita, tra virgolette, però in quel caso io ho detto quello che sentivo, ma quando sono riandato a fare la terza serata, tra i quali sono stato zitto, ho fatto la mia performance, sono entrato e ho portato la terza vittoria a casa e nessuno ha detto niente, nessuno. E ho fatto anche il mio concorso, in contemporanea,
0: alla
2: capito?
0: Fine se la sono presa in saccoccia due volte, Lulu e Antonino, non so come l'ho chiamato prima, se la sono presa in quel posto,
2: no, ma
0: ora non so chi
2: sai che
0: sono,
2: è stato bello
0: sapere, però.
2: Lo sai che è stato bello che il mio concorso di due anni fa ha fatto la finale, il loro concorso è andato a morire,
0: ecco là che eccola che Priscilla è diventata anche un'assassina di concorsi. Ecco, abbiamo finito. Cioè, da essere attaccata dai cacciatori, quindi da quelli che erano sul trono, sì, alla fine gli ha scippato il trono e gli ha pure dato due colpi in testa, capito?
2: E sono quelli sattizza, e sono quelli sattizza 2 anni che non si fa questo concorso, c'è solo il mio concorso su Roma, guarda caso, guarda.
0: E allora sicuramente quando si potrà iniziare farai scintille.
1: Sicuramente,

0: ragazzi, il tempo stringe, attenzione. Bene, io sì. Perfetto, quindi è stato davvero un bel ritorno quello anche di ricordare questa star delle drag queen che presto sicuramente, dopo che sì. Si aprirà, rivedremo, come si può dire, spettacolosamente, no, non si può dire, ma lo inventiamo noi, sarà uno spettacolo comunque.
1: Spettacolari,
0: beh, questo è sicuro, spettacolare sicuro. Bene, è stato davvero un piacere, spero che ti ha fatto anche a te piacere tanto, sicuramente.
1: Sì, Priscilla. Sì, grazie mille, veramente.
0: Salutiamo
1: per l'invito e per tutto.
0: Certo, ovviamente, noi salutiamo tutte le drag queen che siete davvero tante, quindi
1: tanti,
0: è bellissimo, cioè io già immagino vedere tutti quanti, tanti colori, tante piume, tanti fiori, tante cose straordinarie, insomma, che è bello anche questo. Perfetto, io poi ringrazio la Jessica che ha avuto il piacere di invitarti, grazie a lei.
1: Grazie Jessica per l'invito, pure a te, grazie a Nadia,
0: grazie.
1: E a Gemma e a Carmen.
0: Grazie, grazie a te, grazie a te. Beh, io ne approfitto anche per salutare un po' tutti, quindi saluto la Nadia. Con te Nadia come siamo adesso? Ci risentiremo più in là, dici?
1: Ci risentiremo mercoledì prossimo, okay. Per una cosa veramente volante, così vi dirò anche questa, okay. Notizia.
0: Va bene, ok. Perfetto, quindi saremo curiosi. Poi salutiamo la Gemma, io grazie a Gemma, grazie a Carmen, grazie a Gigio, grazie a tutti davvero di cuore, è stato assolutamente un'altra serata meravigliosa, meravigliao, come diceva una volta uno.
1: Ecco. Fa tardi, devo, okay, andare a dormire.
0: Sì sì, ok ragazzi, ecco. Andate e, come si dice, mi raccomando, non fate troppi bravi, fate qualche capriccio.
2: Troppi bravi. Okay.
0: Va bene, ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.
3: È il Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti un buon ascolto.

0: Buonasera con Emanuel.
1: 331-8280-843 331-8280-843.

Gazelle con Destri, pezzo recentissimo. State ascoltando quindi il Buonasera con Emanuela. Non ero fuggito, non mi ero nascosto, ero qua perché volevo sentire un po' di musica insieme a voi. Una bellissima serata che pian pianino sta andando purtroppo alla conclusione, questo un pochino mi dispiace, ma abbiamo comunque un'altra mezz'ora, oltre più di mezz'ora ancora, 40 minuti circa, vero regia? Bene, 40 minuti, beh, dedichiamola soprattutto a tanta buona musica, poi vediamo un po' cosa accade, o meglio cosa accadrà. Il viaggio prosegue quindi di questo meraviglioso Buonasera con Emanuela, ancora un grazie di avermi scelto anche questa volta. Un pezzo del 2018, pezzo molto bello, una grande della musica italiana, 2017 regia, 2017, giusto? Perso il conto. Va bene, dai, no, 2018, perfetto, bene. Ecco, settembre 2018, proprio, non voglio il giorno adesso, settembre 2018, un bellissimo brano di Laura Pausini, l'ascoltiamo insieme, davvero tutto da raccontare. Il titolo è La Soluzione.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Sweet Dreams e Achille Lauro featuring Annalisa. Bello, bello, bello. Ogni tanto ci vuole, mi gusta un po' di musica, no? Anche se non è, diciamo, pranzo, se non è mattina e sera, ci vuole sempre un po' di dance, come diceva un amico mio. Buonasera con Emanuel, tutte le settimane puntualmente la puntatona insieme per un bel po', con tante belle cose come quello che è accaduto, no? In questa puntata abbiamo avuto l'ospite Davide De Marinis, abbiamo avuto gli angolini dedicati alla posta del cuore, il piatto, la cucina della Patti, poi abbiamo avuto i momenti quelli horror, o meglio tenebrosi, un po' di nelle tenebre, appunto, i momenti paranormali. Poi abbiamo avuto l'ospite speciale della Drag Queen, beh, con la Jessica tutto può accadere, quindi abbiamo avuto la Priscilla ospite. Bene, tutto questo sul Buonasera con Emanuel, ma soprattutto tutto questo nella vostra radio preferita, che è appunto quella che avete scelto. E beh, c'è anche il Buongiorno con Emanuel, eh? Mi raccomando, non mancate, perché abbiamo anche tante belle cose anche lì, eh? Allora si prosegue con la musica, ovviamente un pezzo, diciamo, direi un viaggio nel tempo, ecco, immancabilmente nelle mie trasmissioni, 1984. Vediamo un po' cosa abbiamo preparato.

Harry Styles con Golden. Ragazzi, io nel frattempo che stavo gustando con voi un po' la musica, che è bellissima, insomma, quando hai la radio giusta e la musica ok, perché no? Stavo così, mi è passato un po' una notizia che sta andando davvero, è diventato virale, un video, come si dice quando diventa virale, che gira tanto tanto tanto in rete, e questo video giunge dalla Spagna. Quando uno c'ha la mania delle pulizie, cioè uno che vuole tutto pulito, vuole tutto perfetto, poi si trova una vetrata, no? Poi dall'altra parte non ci puoi andare, perché magari ti trovi, che ne so, su un posto molto alto, un appartamento, ecco, al settimo piano una signora, c'era, mi sembra. Cioè, è stato fatto un video, ragazzi, un vicino che abita di fronte ha filmato questa signora che è uscita fuori sul davanzale della finestra grande, che c'è una serranda praticamente, è uscita fuori per pulire. Tu vedi una finestra e un davanzale sul settimo piano libero, praticamente bastava un movimento falso e addio. Cioè, non per...

Penso che avresti avuto chance, cara signora. Dove si trova? Nel quartiere della Reina di Gion in Spagna, eh? Un filmato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Io l'ho visto il video, terribile. Cioè io non so come possa, veramente da incoscienti, no? L'ultimo piano, poi sarebbe settimo e ultimo piano. Questa signora su questo davanzale di 30 centimetri, nemmeno, forse 40. Il davanzale, lei, la signora, con questo classico abito, no? Da donna delle pulizie, a pulire questa serranda persiana grande, insomma, come si chiama, pulirla, lucidarla bene bene ogni angolino, e lei in questa attitudine, insomma, questa altezza terribile, insomma, davvero non lo so. Comunque dovevo dirlo, insomma, andate a vedere, non so come si presenta. Io l'ho trovato nelle pulizie funamboliche al settimo piano, e questo diventa davvero, questo video è diventato virale. Dovete andare a curiosare, è davvero pazzesco. Comunque cose davvero che succedono un po' a noi, un po' così, un po' scemotte, ma ci sono.

0: Bundabash, don't worry, chissà se l'avremo, no? Bundabash anche da intervistare. Oh, c'è qualcuno che ha leggermente sovrappeso? C'è una nuova dieta, no? Cioè non è proprio una dieta e non è nemmeno un esercizio, che ne so, che potrebbe... non lo so come dirlo, sforzo forse sì un pochino, perché pensate, un cinese, 1,60 m di altezza, pesava 110 kg. Siccome non gli andava di prendere medicine, pillole, tutte queste robe dietetiche, insomma, queste cose qua, ha pensato, ma ha provato, si è messo un blocco di cemento di 15 kg sulla testa. Non so come sia arrivata a questo, e si è messa a camminare così per un po' di chilometri. Ha continuato, poi 20, poi 25, adesso 40 kg e sta perdendo davvero tanto peso. Adesso non so come, perché comunque ho letto che vuole anche presentare la cosa nel Guinness dei primati per questa cosa qua, no? Poi non so se passerà anche nel libro di come dimagrire. Oh, mi sento un peso sulla testa, ragazzi, 40 kg il blocco di cemento sopra la testa, devi camminare con questo peso. Beh, comunque non devi avere nessun problema di cervicale, devi essere bello anche forte di schiena, insomma tante cose davvero importanti per poter portare questi 40 kg sopra il capo e camminarci, cioè io non lo so come... Vabbè, comunque c'è una foto, lui lo fa, c'è anche un nome, si chiama Kong Yan, 54 anni, della città di Yilin, non so se si pronuncia così, comunque in Cina, ok? Quindi vedremo un po', ne sentiremo sicuramente di questo signore che ha perso il peso con un peso sul capo, insomma.
1: Parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

All I Wanna Do, Furry Carsten Remix, una versione di Heaven. Il buonasera con Emanuel, un salutone grande grande a coloro che ci ascoltano, un salutone a Lucia che vuole ascoltare un brano e ovviamente come non farlo? Beh, certamente ha inviato un messaggio al 331-82-80-843, ricordiamo quindi 331-82-80-843, il brano richiesto dalla nostra Lucia.

There Will Be Way. Beh, siamo ormai arrivati alla conclusione. È giunto il momento, quello di salutarvi. Io ho lasciato scorrere tanta bella musica senza dare più di tanto fastidio. Spero che vi abbia fatto davvero tanto piacere. Emanuele Scida, qui il sottoscritto, che vi aspetta anche sui social, se vi va, ci sono. È molto semplice, basta vedere il tipo con i microfoni, cioè sono io. E chiaramente ognuno ha lo strumento suo, questo è il mio. Beh, grazie ovviamente a coloro che mi danno la possibilità di andare in onda, quindi i responsabili, coloro che lavorano dietro ovviamente alle regie, tutti i tecnici veramente grandi, grazie. Un saluto anche alla mia regia, anche se molte volte è assente, anche dipende da loro. Beh, io ce l'ho messa tutta, almeno provo. Adesso vi lascio con un pezzo, pensate, del nuovo millennio, era l'anno 2000 esatto, bellissima canzone, vi lascio con questa, degli Audio 2 con Una Come Te e Una Come Voi. Vi aspetto quindi alla prossima, mi raccomando, fate i bravi se potete, un pochino. Vi lascio sempre con Ciao Agliù.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Detto fatto, la voce della notte di nuovo qui. Ben trovate amiche, ben trovate amici. So che siete sempre di più e quindi mi fa sempre più piacere. Allora, la voce della notte come sempre per una mezz'ora in vostra compagnia, bella musica e come sempre un piccolo grande argomento trattato molto modestamente con delle frasi e delle opinioni di vari personaggi che siamo andati a spulciare qua e là. Dunque, l'argomento di questa sera, vediamo un po' come posso incominciare. Sì. Allora, alle volte avete subito magari un torto, no? Sia che fosse un torto reale o presunto, o materiale o anche morale. E cosa succede? Che si vogliono pareggiare i conti, punendo colui che intenzionalmente è stato a causa della sofferenza o un fastidio che è derivato da questa sua azione. È un comportamento esclusivamente umano, presente in tutte le società, anche passate. Ricevere soddisfazione è il significato della parola latina vindicta. Sì, amici, stasera l'argomento che ho scelto è la vendetta.

Eran The Heart con Alone. Bella, eh? Allora, cominciamo a parlare di vendetta. Francis Bacon dice: di certo, nel vendicarsi, un uomo è soltanto pari al suo nemico, ma ignorandolo gli è superiore, poiché perdonare è da principe. Questo è sempre bello dirlo, ma farlo è un pochino più difficile, giusto? Miguel de Cervantes, il famoso autore di Don Chisciotte della Mancia: vendette giuste non ne esistono. Lapidario. Altro grande scrittore, Daniel Pennac, dice: la vendetta è il territorio infinito delle conseguenze indesiderate. Quindi attenzione. E infine, per questo primo piccolo blocco che parla della vendetta, Lucio Anneo Seneca: chi ti ha offeso o è più forte o più debole di te. Se è più debole, devi risparmiarlo. Se è più forte, risparmia te stesso.

Siete sempre all'ascolto della voce della notte. Bruna al microfono questa sera con aria bellicosa. Si parla di vendetta. Abbiamo ascoltato i Toto con Till the End. Johann Wolfgang Goethe dice: la vendetta più crudele è il disprezzo di ogni vendetta possibile. Ecco, giusto per capirsi. Il Mahatma Gandhi invece, non poteva che dire: occhio per occhio servirà solo a rendere tutto il mondo cieco. Alda Merini, grande poetessa che ci ha lasciato delle cose meravigliose. La miglior vendetta? La felicità. Non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. E infine una frase di un anonimo, anzi ce ne sono due frasi di un anonimo. La prima è: vivere bene e sorridere spesso è un modo di essere spietati senza compiere nessuna vendetta. E l'altro anonimo invece dice: la vendetta non è scendere allo stesso livello di cattiveria, ma arrivare talmente in alto dove certe cose non ti toccano più.

Abbiamo ascoltato la versione di Crazy dalla The Hot Rod Rockabilly Band. Siete dei vendicativi? Spero di no, anche se certe volte proprio ci trascinano con il nervoso a tentare di esserlo, vero? E beh, cerchiamo di resistere, via. Anna Magnani ci diceva: non dimentico i torti subiti, spesso non li perdono, ma non mi vendico. La vendetta è volgare come il rancore. Questo mi dà una tal forza da leoni, una forza che non mi fa aver paura di nulla. E beh, impariamo da lei allora. Thomas Wilson afferma che costa più vendicare i torti che sopportarli. Ancora un'altra affermazione di Laura Hillenbrand: il paradosso del sentimento di vendetta è che ti rende dipendente da chi ti ha fatto del male, facendoti credere che ti libererai dal dolore solo quando farai soffrire i tuoi persecutori. Fila che è una meraviglia. E infine il filosofo Tertulliano disse: vuoi essere felice per un istante? Vendicati. Vuoi essere felice per sempre? Perdona.

qui sempre la voce della notte. Non vi abbandono, certo che no, fino alla fine del nostro spazio qui, naturalmente per voi con la musica. E questa sera parliamo di vendetta, però ci siamo ascoltati una bella canzone di Mihail con Who You Are. Alexandre Dumas diceva: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Confucio, poteva non dire niente Confucio in merito? No, di certo. Infatti, se intraprendi il percorso della vendetta, inizia a scavare due tombe, una per il tuo nemico e una per te. Aia. George Orwell conclude quest'altra piccola tranche di vendetta con questa frase: a rigor di termini non esiste affatto qualcosa come la ritorsione o la vendetta. La vendetta è un'azione che si vorrebbe compiere quando è proprio perché si è impotenti. Non appena questo sentimento di impotenza scompare, svanisce anche il desiderio di vendicarsi.

Ed eccoci arrivati all'ultimo gruppo di aforismi che abbiamo scelto per la voce della notte di questa sera, parlando di vendetta. Intanto abbiamo ascoltato i Boyzone con Picture of You. Baltasar Gracian dice: impara a giocare la carta dell'indifferenza, è la più scaltra delle vendette. Non c'è vendetta che valga quanto l'oblio, giacché esso basta a seppellire il nemico nella polvere della sua nullità. Ecco, to. Jorge Luis Borges, spesso presente fra i nostri amici personaggi che ci lasciano delle belle frasi, parla anche lui di vendetta e dice: io non parlo di vendette né di perdoni. La dimenticanza è l'unica vendetta e l'unico perdono. Valerio Butulescu, frase cortissima: è un peccato rovinarti i denti digrignando la vendetta. Semplice. E infine François de la Rochefoucauld: la vendetta procede sempre dalla debolezza dell'animo, che non è capace di sopportare le ingiurie.

carissimi tutti, eccoci ormai ai saluti. Sottofondo abbiamo My Hour of Darkness, da tre voci bellissime, quella di Graham Parsons, Emmylou Harris e Linda Ronstadt. Vi auguro tutti una serena notte e un meritato riposo. La voce della notte tornerà presto per tutti voi. Grazie dell'ascolto e

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: Music Leaks.
3: Il rock dintorni, tra miti e leggende.
4: Bentrovati all'ascolto e benvenuti a Music Leaks. La voce che vi accompagna e che vi accompagnerà per circa 60 minuti è quella di Carlos Mandia. Al di là del vetro c'è, come sempre, l'amico Max Landini in regia e al redazionale. Questa settimana puntiamo i riflettori sui miti e le leggende del rock dintorni dell'anno 1969. E l'onere di aprire questa puntata lo lasciamo agli Allman Brothers Band con Whipping Post.

Whipping Post, letteralmente il palo delle frustate, è praticamente una metafora di chi si sente in uno stato di disperazione, ed è il primo grande brano che gli Allman Brothers consegnano alla storia, incluso nel loro primo album omonimo. Canzone scritta da Greg Allman in una notte senza penna, usando i cerini bruciati sulla tavola da stiro in salotto. Da una notte senza penna a una notte di esaurimento e confusione mentale, così come recita un verso di questa canzone: sono vicino alla fine, non ho più tempo, sono sfatto e non trovo più la strada di casa. Can't Find My Way Home, il titolo di questa canzone del supergruppo, nato da un'idea di Eric Clapton, ex chitarrista dei Cream, e Steve Winwood, ex chitarrista e tastierista dei Traffic. Loro sono i Blind Faith, questa è per l'appunto Can't Find My Way Home.

Creedence Clearwater Revival, Fortnite Son, un vero e proprio inno antimilitarista e contro coloro che si professano patrioti e guerrafondai senza poi doverne pagare i costi in prima persona. John Fogerty, che ha finito il servizio militare solo 2 anni prima della stesura di questo pezzo, racconta che l'ispirazione per la canzone gli venne vedendo il matrimonio del figlio di Eisenhower con la figlia di Nixon, e scrive Fortunate Son, ragazzo fortunato, anzi figlio fortunato, chiamando direttamente in causa tutti quei figli di militari o politici che scansano la leva, i quali infatti imboscano un po' dovunque i loro rampolli, mentre altri figli dell'America, quella dei meno raccomandati, vanno a rischiare la vita dall'altra parte del mondo. Un vero e proprio attacco deciso e frontale all'establishment di Washington, anche se non viene mai menzionato in questa canzone il Vietnam. Altra guerra, quella fredda però, raccontata da Crosby, Stills e Nash in Wooden Ships, una canzone che racconta, come in un film di fantascienza, l'esito di quel confronto nucleare al quale Stati Uniti e Unione Sovietica sono arrivate vicinissime al momento della crisi fra Khrushchev e Kennedy per l'installazione dei missili a testata nucleare nell'isola di Cuba. La guerra fredda, per l'appunto, una guerra latente e per fortuna mai iniziata davvero, diversamente non starei qui a parlarvi e voi non stareste dall'altra parte ad ascoltarmi. È il grande dramma, insomma, politico e militare degli anni 50 e 60. Crosby, Stills and Nash, Wooden Ships, qui a Music Leaks.

0: Music Clicks è su Facebook. Clicca il tasto mi piace sulla pagina Facebook di Music Clicks e vivi con noi l'emozione della musica.
1: Music Clicks. Un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.

0: sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, sto strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto.
2: È uscito Mare Rosso, il nuovo album di Le Fragole, band pop rock bolognese che propone brani frizzanti e introspettivi, tra i quali questo pezzo che abbiamo ascoltato dal titolo Radio Alice. Ed è qui con noi Marco Tascone di Le Fragole. Ciao Marco.
3: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao.
2: Marco Tascone e Carlo Alberto Montori. La band è composta da voi due, giusto?
3: Esatto, sì, sì. Adesso in questa fase storica la band è composta, visto che comunque sono 10 anni che siamo in attività, ma adesso siamo in duo e ci presentiamo ad un pubblico più ampio, nel senso che il tour coprirà l'intera Italia anziché solo la zona limitrofe a Bologna, che siamo stati abituati a battere, diciamo, nei live,
2: a bazzicare, insomma. Bazzicate Bologna, voi esatto. Siete bolognesi e anche questa Radio Alice mi ha commosso. Io vengo, insomma, diciamo che negli anni nel 77-78 ho iniziato a fare radio e riascoltare questo momento particolare, lo spiegare a te che cos'è Radio Alice e che cosa rappresenta, non soltanto per Bologna, cosa rappresentava.
3: Allora, sicuramente rappresenta tuttora per tutte le radio quello che è stato il pioniere come trasmissione radiofonica.

0: circa la l'idea pionieristica di andare oltre il palinsesto, cercando di interagire con il pubblico e lasciare in qualche modo la porta spalancata alle idee che venivano da fuori per farle poi uscire nell'etere. E questo questa idea è stata talmente forte che però alla fine degli anni 70, anni di contestazione, ha portato anche a focalizzarci attorno a questa radio un'aurea tra movimenti e proteste, e alla fine è stata anche incolpata di sommosse che in realtà non stava guidando, cioè, e per questo la polizia
1: fomentava queste sommosse, era stata accusata insomma di aver fomentato delle sommosse. Parliamo dell'Italia degli anni di piombo.
0: Esattamente. E la polizia si è diretta verso Radio Alice, che aveva sede in un sottotetto nel centro di Bologna, e l'ha fatta chiudere violentemente, spegnendo i microfoni, facendo irruzione, e assolutamente in seguito a un'ipotesi errata che loro fossero i fomentatori. Certo. In realtà stavano semplicemente dando libertà di parola alla gente tramite il telefono, perché l'avevano collegato all'antenna che poi avrebbe trasmesso. Quindi questa idea super innovativa, che è stata come dicevo prima la prima in tutto il mondo a far respirare quest'area di libertà, è stata pagata. Oggi, se pensiamo a internet e a come
1: la cosa fa un po' ridere i ragazzi, no? La cosa farebbe un po' ridere voi giovani di oggi. Fammi fare l'anziano,
0: però
1: dimmi.
0: Bisogna pensare che se non fosse stato per Radio Alice, probabilmente un certo spirito non ci sarebbe neanche stato. Quindi è stata veramente quella spinta propulsiva che poi le radio in seguito hanno cercato poi di cavalcare.
1: Quindi questo è un raccontato con questo disco in maniera molto frizzante, e c'è questa storia che invece di frizzante ha poco.
0: Di frizzante c'è un po' il nostro stile di prendere le storie che hanno attraversato l'Italia e raccontarle a nostro modo, puntando all'empatia, puntando a far entrare nella storia e nei contesti l'ascoltatore. Poi sicuramente Bologna ha una sua frizzantezza come mista romanticismo, quindi noi ne siamo permeati essendo nati e cresciuti qui, e quindi diciamo che ci viene facile esprimerci in questi termini.
1: È una frizzantezza che poi accompagna è accompagnata nei vostri tour, nei vostri live, anche da una teatralità, scusami. Ci spieghi che cosa vuol dire?
0: Esattamente, il duo di cui si parlava, Le Fragole, siamo composti da un cantautore che sarei io e poi Carlo Alberto, che è il teatrante, detto volgarmente. In realtà è uno con le spalle larghissime, che è uscito dall'Accademia del Musical, è in giro a fare musical e intanto lavora con Le Fragole insieme a me, e quindi la sua esperienza musicale gli permette di fare dai cori agli aiuti ritmici e melodici nei live, e intanto a creare quello che era un tempo un concerto, l'ha trasformato insieme a me in uno show. E quindi i nostri live hanno un che di spettacolo, oltre che di concerto, e quindi cantautorato e teatralità,
1: quindi due forme di comunicazione che comunque ben si sposano. Penso che nel live l'effetto sia ancora maggiore.
0: Sì, assolutamente. Abbiamo già avuto modo di proporre dal vivo la canzone in più locali o anche piazze all'aperto di Bologna, e l'effetto è stato forte e potente, perché comunque Bologna è popolata anche da molti universitari, quindi gente che non tanto è legata con le radici alla città quanto alle ideologie forti che la attraversano. Certo. E allora diciamo che questa canzone ha quel gancio, a quel piglio che ti fa stare dalla parte di chi vuole la libertà di espressione.
1: Voi molti ho letto da qualche parte che vi richiamate un po' ai Beatles, Lucio Battisti. Io vi vedo un po' più come Rino Gaetano, se mi consente.
0: Ale. Sì, guarda, in realtà allora i nostri ascolti sono disparati. Io devo ammettere che Sono cresciuto a Pane e Beatles e Lucio Battisti, è vero, quindi l'influenza c'è sicuramente. Non c'è bisogno di copiare, nel senso che...
1: No, copiare, non parlavo di copiare,
0: assolutamente. Siamo posti di idee, cioè proprio ci diverte creare, sì. Però è chiaro che le influenze hanno il loro effetto, mentre Rino Gaetano me l'hanno già detto in diversi.
1: Siete un po' cantastorie,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: lo era
0: sì,
1: anche Rino Gaetano.
0: Dico, mi piace questa storia, questo modo di definirci cantastorie, e non ti nascondo che il nome Le Fragole all'inizio aveva anche tra le opzioni anche cantastorie, solo che
1: perché Le Fragole?
0: Non ci rappresentava, ecco.
1: Perché quindi, Le Fragole?
0: In quel momento. Allora, Le Fragole nascono in un periodo storico dove io stavo iniziando un'introspezione particolare nelle mie profondità, e in parallelo al mio percorso psicologico scrivevo i brani delle canzoni dell'album Le Fragole, dei primi album, e allora è da lì che diventava la ricerca nel bosco che abbiamo dentro e diventare dei buoni frutti del bosco e quindi delle fragole. Questa spiegazione ci divertiamo a farla dal vivo perché la gente si smarona e allora perché la gente poi si è interessata, poi dipende dai contesti, se sei in un contesto più teatrale, diciamo, la gente l'ascolta con passione, certo. Un discorso del genere, in altre situazioni dove appunto bisogna essere anche un pochino più frizzanti.
1: Ti spiego perché te l'ho chiesto, no? Perché leggendo il nome Le Fragole, prima di ascoltarvi mi sono chiesto, questo sarà una band un po' leggera, un po' banale, scusami.
0: Allora, in realtà è un frutto che è ambivalente, perché se ha questa leggerezza in realtà è anche molto ricco di passione. Sì. Allora, l'idea è che comunque in questo frutto si sia rappresentata la semplicità, però anche qualcosa di molto profondo, ed è anche un po' il modo con cui io cerco di scrivere e comporre. Quando riesco nelle mie canzoni ad usare parole semplici parlando delle cose più complesse dell'universo, io mi sento di aver vinto, capito, di essere riuscito.
1: Grazie Marco Tascone, insieme ovviamente salutiamo anche Carlo Alberto Montori, che non è stato qui con noi ai nostri microfoni. Voglio ricordare che potete trovare tutte le notizie, l'album lo potete trovare su tutti i digital store, le notizie per quanto riguarda il vostro tour prossimo e imminente potete trovarlo su www.lefragole.net oppure sulla vostra pagina Facebook, che è un po' difficile trovarla perché Le Fragole, insomma, si trovano tante cose.
0: Sì, bisogna scrivere attaccato Le Fragole.
1: Le Fragole si trova anche su Facebook, Mare Mosso, e trovate anche questo meraviglioso album. Grazie Marco, noi dobbiamo chiudere questa nostra breve chiacchierata più che intervista. Con quale pezzo vogliamo chiudere? Sempre con Radio Alice, che dici?
0: Sì, mi piace molto questa canzone.
1: Anche a me.
0: Una cosa, guarda, un aneddoto che è successo che ti racconto.
1: Sì, dimmi.
0: Ha un ritornello molto, quello come si definisce, easy listening. Siamo andati a suonare a Potenza la settimana scorsa e all'uscita dal locale ci è arrivato un post con le ragazze che erano presenti, che ci hanno conosciuto quella sera, che cantavano a squarciagola, dopo aver preso il CD, la canzone in macchina, il ritornello in macchina, che è semplice da cantare, però ci ha fatto un gran piacere sentire che siamo arrivati, ecco.
1: Sì, l'ho ascoltata anch'io e davvero, a parte il mio legame storico con Radio Alice, però mi ha fatto davvero molto piacere, subito è entrata, come hai detto tu. Marco, grazie, Marco Tascone delle Fragole, grazie per essere stato qui con noi e per aver accettato il nostro invito, e io ti faccio il mio in bocca al lupo e spero di riaverti presto qui ai nostri microfoni.
0: Molto volentieri, grazie mille e buon tutto, grazie.
1: Ciao, ci lasciamo con Radio Alice dall'ultimo album di Le Fragole, Mare Mosso.

0: Music Leaks. E vivi con noi l'emozione della musica.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
0: Music Leaks. Un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.
2: Dopo la parentesi dedicata alle interviste di Music Leaks, riprendiamo il nostro viaggio tra i miti e le leggende del rock e dintorni del passato, nello specifico del 1969 per quanto riguarda questa puntata. E in sottofondo c'è davvero un mito, David Bowie con Space Oddity.

0: Il 1969 rimane legato indissolubilmente a un evento planetario, e cioè lo sbarco del primo uomo sulla Luna. Negli stessi giorni esce in Inghilterra Space Oddity di David Bowie. In realtà Bowie scrive il pezzo pensando non al viaggio degli astronauti americani, ma dopo aver visto l'anno prima il film capolavoro di Stanley Kubrick 2001, Odissea nello spazio. La parola Oddity è un gioco di assonanza con Odyssey, Odissea. Bowie dirà di aver visto il film diverse volte per sua missione, parecchio fatto, e che per lui fu una rivelazione. Ma la coincidenza dell'uscita fa sì che la BBC scelga il brano come musica di sottofondo per l'atterraggio, cosa che evidentemente rappresenta una promozione istantanea e gratuita. Bowie ricorda questo fatto con una certa ironia, perché sicuramente non avranno ascoltato per intero il testo con attenzione, questo testo. Qualche dirigente avrà detto: usiamo questa canzone sul maggiore Tom e il suo viaggio spaziale. Nessuno avrà avuto il coraggio comunque di dirgli: guardi che poi Tom si perde per sempre nello spazio.
1: Music Leaks, Music Leaks, e vivi con noi l'emozione della musica. Musica.
0: Da un volo spaziale al volo dello Zeppelin di Hindenburg, rappresentato in fiamme sulla copertina del primo album dei Led Zeppelin, una copertina che evoca il caos, la distruzione sonora che Page sta per proporre al mondo. Questa è Dazed and Confused.
2: Been dazed and confused for so long, it's not true.

0: Era Dazed and Confused dei Led Zeppelin per chiudere questa puntata di Music Leaks dedicata ai miti e alle leggende del rock dintorni del 1969. Da Carlo Smandia e Max Landini è davvero tutto. Vi ricordo che abbiamo rubato frasi e preso spunti dai libri di Massimo Cotto, Riccardo Bertoncelli e Carlo Massarini. Grazie per essere stati con noi. Ciao ciao, appuntamento alla prossima.
1: Grazie a tutti, grazie di essere venuti. Stiamo suonando da 3 ore e mezzo. Ora vi chiediamo 1 minuto del vostro tempo per dire 2 parole sull'ambiente.
2: Andate a casa, fate schifo.
3: Zitto e suona,
2: predicatore.
4: Avete ascoltato
5: Music Leaks, il rock dintorni, tramite leggende.
6: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
7: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio TV Lio. Buon ascolto.